0: 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: R101.

0: 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

0: California.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Enjoy the music.

101. Enjoy the music. Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Enjoy the music.
1: R 101.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 301.
1: Enjoy the music.
2: One, due, tre, four.

0: 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Tronie fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronie, non ci sono paragoni.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di tempo soleggiato, fatto salvo per il passaggio di nubi innocue ad alta quota al nord-ovest e sulla Sardegna. Temporanei modesti annuvolamenti pomeridiani sui rilievi appenninici e della Sicilia. Nuvolosità localmente più densa sulle Alpi occidentali piemontesi, dove non si esclude qualche piovasco. Prosegue il caldo anomalo, con valori nel complesso al di sopra delle medie stagionali. Temperature massime per lo più comprese tra 23 e 27 gradi, con picchi di 28-29 gradi su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1001. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
2: R101.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: La canzone che ti fa stare bene.
2: Wow! Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ci troviamo nel 1992 e al lago ascoltavamo Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, che adesso è revival per i nostri figli.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Sono Luca da Roma e la canzone che mi farebbe stare bene stamattina è Boulevard of Broken Dreams dei Green Day.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene è Baby One More Time di Britney Spears.

0: 1. Enjoy the music.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Frequenziamoci con Iren!
3: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
4: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
5: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
2: Frequenziamoci con Iren.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: 1, 2, 3, 4!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su amobile.it.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di tempo soleggiato, fatto salvo per il passaggio di nubi innocue ad alta quota al nord-ovest e sulla Sardegna. Temporanei modesti annuvolamenti pomeridiani sui rilievi appenninici e della Sicilia. Nuvolosità localmente più densa sulle Alpi occidentali piemontesi, dove non si esclude qualche piovasco. Prosegue il caldo anomalo, con valori nel complesso al di sopra delle medie stagionali. Temperature massime per lo più comprese tra 23 e 27 gradi, con picchi di 28-29 gradi su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
3: 80 90
1: 101.
3: Ti fa stare bene.
4: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Iris Goo Goo Dolls.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Antonio. Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Indietro di Tiziano Ferro. Ciao ragazzi, siete grandissimi.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Riccardo da Pisa, mi piacerebbe sentire Hold My Hand di Lady Gaga. Grazie.

0: 101. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Fantastico Weekend. Fantastico.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Frequenziamoci con Irem.
8: Perché da Irem scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
9: Perché da Irem puoi incontrare la tua radio preferita.
10: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
7: Frequenziamoci con Iren.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
15: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
14: E dietro la grigliata?
15: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
16: Oh, tutti uguali.
17: Chiama se hai bisogno.
16: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
18: E chiama uno.
16: Ma uno chi?
19: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
1: Su R101
20: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
20: Ti fa stare bene.
21: Sono Daniela da Genova. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare It's a Sin dei Pet Shop Boys.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Sono Giovanni da Foggia, la canzone che mi fa stare bene è Human dei Killers.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia, una donna è morta di peste, la vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni, lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta, in quarantena 200 persone. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia a Parigi dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire, pareggia con bastoni, il CT, siamo stati bravi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato per animali morti in carreggiata allo svincolo di Masi-Torello in direzione Ferrara. Sulla A25 Torano-Pescara si è verificato un incidente tra Magliano De Marsi e il bivio per la A24 Roma-Teramo in direzione di quest'ultima. Un incendio segnalato infine sulla statale 650 di Fondo Valle Trigno, a Lentella. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, eccola qui la nostra meravigliosa Oliva, Olivia, Olivia Rodrigo. Come state amici belli? Rajab Zez, bonjour, sabah al khir, sabah al ward. Belli, belli voi, ma è bello anche questo sabato, mi auguro. No, anzi, scusa, fantastico, qua si può dire solo fantastico. Mondino, come la va? Mondino sta bene, io gli ho già dato tutte le dritte sulla questione mensile femminile, gli ho detto cosa succede, cosa porta, no? Perché giustamente mi ha vista bianca come un cadavere, farà già, che c'è? Cosa c'è? Bene, sì, beh, non mi posso lamentare, sono le solite questioni, insomma, non sono di dominio pubblico queste questioni, quindi le possiamo assolutamente condividere e soprattutto condividere la vostra mattinata con me, perché insieme saremo fino alle 10. Durante la settimana mi siete mancati, ma siete ampiamente coccolati dai miei colleghi, quelli della banda, nel mio orario. Procediamo dopo e poi una carrellata di ospiti e di colleghi super bravi che vi accompagnano H24. Numero sempre lui, al 331 80 90 101. Ci siete voi con le vostre voci. Cosa avete fatto? Come siete stati? Vi hanno trattati bene? Dove andrete? Cosa farete? Ecco, facciamo un provino per capire il sentiment che gira intorno alla nostra radio in Italia e nel mondo. Dico mondo perché c'è anche un sacco di gente che ci ascolta attraverso la nostra applicazione Everywhere, quindi un bacio va anche a voi che vi collegate col vostro amato paese che è l'Italia. Beh, Ernia vi dedica questa. Dedica! Enjoy the music!

Carsè quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, questo è Ernia. E quando siamo soli, cioè mai noi qua in radio, perché siete in tantissimi, tutto è più bello e tutto è magnifico. Grazie per la vostra presenza e i vostri messaggi che sto ricevendo, e il nostro uomo anche sta leggendo Mondino, dico, quindi state attenti a quello che fate, ecco, e questo vede tutto. E vi ringrazio davvero, perché dimostrano di quanto anche loro dimostrano quanto ci amate, ci volete bene e vi manchiamo ogni volta quando ci sentite. Poi partono al 331 80 90 100. Oh, bella, bella, ci sono, eh.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
9: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
10: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
8: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
11: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
8: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
12: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Le mele di Marlene.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
14: Mi fa innamorare.
16: Frequenziamoci con Irem.
17: Perché da Irem scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
18: Perché da Irem puoi incontrare la tua radio preferita.
19: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
16: Frequenziamoci con Iren.
20: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
21: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
20: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
20: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
23: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
24: R101 Meteo.
25: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Un po' di nuvolosità su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna, con possibili isolati piovaschi sui rilievi. Sul resto d'Italia bel tempo, con prevalenza di cielo sereno. Temperature con poche variazioni, ancora caldo anomalo, con valori nel complesso al di sopra delle medie stagionali. In particolare massime comprese tra 24 e 28 gradi, con picchi di 30 gradi nelle regioni tirreniche in Sardegna. Venti in prevalenza deboli, a eccezione di un moderato scirocco sulla Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Garden Lemon Tree su R101, sono le 7:25 minuti, amici bellissimi. Oh, bello, bello, bello sentirvi, bello sapere che c'è la musica che vi piace. Ricordatevi di visitare il nostro sito che è r101.it, dove c'è una sezione proprio dedicata alle vostre dediche. Nel senso, non è che scrivete dedico, questo, quello, quell'altro, ma ci raccontate il vostro gusto musicale, cosa molto importante a noi per rimanere in contatto con voi e anche capire qual è la musica che più vi aggrada. Andiamo invece al 331 80 90 101, che è un altro elemento fondamentale della nostra radio, cioè siete voi con le vostre voci, i vostri racconti.
1: Ciao Raja, complimenti per gli occhiali innanzitutto.
0: Allora, noi lo so,
1: quest'ora abbiamo fatto le brioche, io e mia figlia abbiamo fatto delle brioche di croissante semi-integrali con confettura di fico.
0: Ciao alla tua figlia, che non sappiamo come si chiama, la piccola o grande. E comunque i figli rimangono, hanno un'età a parte, si chiamano figli, non hanno un'età. Come i genitori non si chiamano che tizio ha 60 anni, ma si chiama padre e madre, quindi l'amour, l'amour, che bellissima cosa, bravo. Continuate a fare, sperimentare in cucina e a farcelo anche sapere. Ci sono delle volte che voi ci troverete affamate e vi diremo no, altre in cui saremo belli pieni ma contenti di sentire le vostre ricette e i vostri esperimenti. Ancora voi.
1: Buongiorno Raja, da Giancarlo. Buongiorno. Da Corsico, R101 sei fantastica. E che dire Raja, dove stiamo andando? A Ciavacchiare. Beh, meglio così. Ciao Raja, R101 sei una grande radio.
0: Oh beh, se siamo, insomma, se Raja sei una radio, ok, va bene, condivido ed è bellissimo sapere che siete già così carichi. Bene, lui va a fatturare, voi cosa andate a fare? A 301 80 90 101, we can do better, così dicono, noi già lo facciamo better, e che cavolo. We

0: arriva alle 7 il weekend, che è l'orario dove vai in onda Fantastico Weekend, dice: ma cosa avranno fatto? Dove saranno stati? Staranno dormendo? O mai che ci sia stata una volta in cui vi ho chiamati a rispondermi a questa esigenza mattiniera di coccole e non avete risposto con tanto calore al 331 80 90 101. Ed eccomi.
1: Buongiorno
0: ancora.
1: Raja, buongiorno. Sono Stefano da Torino. Ma quanto sei bella, si va a lavorare questa mattina con carica. Vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Ventimiglia, ho capito bene? No, Stefano, dimmi che sono un po' rincoglionita. Andiamo, vediamo, ce lo farà Torino, ce lo farà sapere il nostro regista, stavo dicendo. Infatti lui in cuffia mi ha detto subito Torino. Voi dovete sapere che mentre noi vi parliamo c'è anche qualcun altro che ci parla. C'è il cervello dello speaker, non è un cervello normale. C'è un emisfero che funziona solo per il suo regista e l'altro per il resto del mondo. Voi dite che non è una divisione equa? Può essere, perché un solo uomo mantiene metà del nostro cervello e il resto del mondo, l'altra metà, è d'altronde c'è anche metà del mondo che è più di metà, 90% del mondo che vive in una crisi totale e l'1% che detiene le ricchezze. Insomma, non è mai stato così, è quella la divisione di niente. Ma noi non vogliamo fare polemiche, almeno tra poco inizieremo le polemiche, non vi preoccupate, ce n'è per tutti. È tutto, ma alle 7.35... il mio cuoricino ha bisogno di sentire le vostre dolci vocine.
2: Ciao, sono Vittorio Piesterlista, sto andando a Porcini. Ciao, sei grande.
0: Bello, bravo, ho capito, ci ho messo un attimino, ho detto sta andando a Porcini, ma un Porcini è una location, no, è del buon cibo, è del buon cibo, buono, stanno arrivando effettivamente anche le sagre, il tartufo, i porcini, ciò dice che è autunno che si va verso l'inverno ed è una ruota, un ciclo che dobbiamo godere e assaporare attraverso anche la nostra cucina e tutti i nostri... le nostre peculiarità culinarie locali. Non ho ancora visto tutto il calendario invernale delle attività, ma prima o poi, in queste settimane, ve lo spoilererò in modo che possiate magari anche attingere. E a me piace questo servizio pubblico che facciamo attraverso la radio. Attraverso la radio si possono fare tante cose, chiacchierare, si può trattare argomenti, si può avere ospiti, ma si deve, a mio avviso, anche dare un po' delle dritte. Uno che sta lì ad ascoltare dice: non so cosa fare questo weekend, poi arriva tac al recinto 1 e ti mette lì già un fitto calendario di attività ovunque in Italia, magari legate a qualche settimana particolare, proprio per aiutarvi nella vostra scelta. Questo siamo noi, questa è la garanzia che vi do anche io, Rajab Zez dal mio canto, e anche quella musicale ce la dà il nostro ufficio musiche, che salutiamo, e il nostro power direttore Daniele Tognacca, che ogni tanto vedo ballare nel suo ufficio con le mani in alto e dico: cosa sta facendo Daniele? Fammi sentire, e metto l'orecchio dentro pian piano e c'è magari qualche pezzo che lui sta esaminando, ascoltando attentamente, dice: senti questo quanto è forte, lei è giovanissima, ma guarda, arriva da lì e spacca, e dico: mamma mia, ma dove l'ha trovato? Come fa? E invece ha sempre ragione, e voglio farvi godere questa nostra super selezione. Lei è Sienna Spiro, Greet Expectation.
3: Enjoy the music.

Great Great Expectations, Sien Spyro è nata all'ultimo. Sien si mancava un pezzo per concludere il decimo, il suo album, e allora arriva l'ispirazione, e capite che a volte queste bellezze, queste novità, io sono incredula, dico, quando trovo le curiosità da raccontarvi dico, ma non è possibile, ma come fate, dai, io in qui all'ultimo momento mi prende il panico, in 10 minuti che cosa, non posso scrivere una cosa così bella, e invece sì, ci sono i miracoli, e ve lo dico, ribadisco proprio per dirlo anche a me e dire, guarda, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, guardate che cosa può nascere in 5 minuti, proviamo anche noi. Io non garantisco il risultato, garantisco solo la mia presenza e l'amore per la radio e questo lavoro che ho il piacere di fare e farlo con voi che siete stupendi. Arriva la canzone

0: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a vetretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
13: È possibile.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
15: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
16: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: ti fa star bene? Eccola qui! Bello, bello perché è un momento dedicato a voi. Non so se esistono nel mondo altri format di questo tipo, ma noi di R101 ci teniamo tanto. E ogni 45esimo minuto d'ora c'è la possibilità di scegliere la musica. Lo fate voi mandando il vostro vocale al 331 80 90 101 e in questo vocale ci dite cosa volete ascoltare. Io poi lo ripeto, ormai sono 5 anni veramente che vi chiedo la stessa cosa. Non mi avete mai cantato una canzone, che ne so, volete una canzone, me la canticchiate, tipo questa che verrà, si fa cantare molto
1: per
0: bene.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Attenti al lupo di Lucio Dalla.
0: Ecco, non voglio rovinarla, però voi potete farlo solo quando la chiedete. E io zitta e godo, va bene? Al 3318091 sempre voi, Lucio Dalla, Attenti al lupo.

0: Attenta al lupo, attenta al lupo, buongiorno Raja, ma che look hai stamattina su 67 digitale terrestre di R101, sei bellissima, ciao!
1: Stamattina, vi ringrazio, sei stata malissimo, guarda, stamattina avete rischiato di perdermi! E voi direte, oddio, cosa succede? No, veramente, cioè, vabbè, succede, niente di grave, però mi sono svegliata e avevo tutto il mio, la mia questione mensile riguardante il ciclo mestruale che mi stava mettendo a dura prova. Ho detto, boh, ce la farò, non ce la farò, ce la farò, poi mi sono trascinata tipo i soldati sui gomiti. Non posso lasciarli da soli, loro ci tengono, altrimenti non si svegliano. Poi sono arrivata, eccomi qua, ho preso il caffè, ho bevuto 14 litri d'acqua e sono carichissima per stare in vostra compagnia. Davvero, davvero bello, bello, bello come sempre. Allora, per chi è arrivato solo adesso, chi siamo noi? Siamo Rajab Zez e Mondino alla guida della nostra R101, stazione bellissima di Italia e mondo. Ci trovate anche su Marte. Ci dovete scaricare la nostra applicazione, la trovate lì che vi aspetta e la portate dove volete. E cosa facciamo? Musica, informazioni, tante chiacchiere al 3318090101. E la protagonista è lei, protagonista indiscussa della radiofonia, la Music, Music Italian International, con uno spazio che avete appena sentito, quello della canzone che ti fa star bene, dove scegliete voi la musica. Cosa volete di più? Cosa volete?

Danceria, ecco un nome perfetto per il luogo dove andare a sfogarsi, a ballare. Io non so se c'è ancora qualcuno che va a ballare. Sì, a parte i parties quando c'è la settimana di carnevale a Milano o in qualsiasi altra città del mondo. Ma c'è gente che il sabato sera lo devolve a questa causa senza fare eccezioni. Perché quando io andavo a ballare c'erano quelli che il sabato andavano a ballare, punto. Cioè non c'è niente che li fa tornare indietro sulla loro idea. Ecco, voi popolo coraggioso, magari state tornando adesso a casa, buongiorno a voi, buongiorno, stiracchiatevi, godetevi. E Madonna è tornata nei club con la sua grande musica ormai intramontabile e sempre più bella, perché remixa anche pezzi del passato. E questa Danceria ce l'aspettavamo, la volevamo. Come vogliamo le notizie da tutto il mondo, dai nostri colleghi? Chi c'è dall'altra parte ad aspettare la linea? Dimmi un po', dimmi, dimmi. Virginia, a te la linea, torniamo tra poco, rimanete lì, ragazzi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia, una donna è morta di peste, la vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni, lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta, in quarantena 200 persone. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni, il CT. Siamo stati bravi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona. Un veicolo in panne sulla A12 Roma Civitavecchia tra Civitavecchia Sud e Santa Severa Santa Marinella in direzione della capitale. Segnalato un incidente sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo di Sesto San Giovanni procedendo in direzione della Milano Meda. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 372 Telesina per lavori in corso tra San Pietro e Gioia Sannitica in direzione dell'Autosole. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

giornalista di CGCOM 24, collega di qua del 101, e non vedo l'ora di abbracciarla, visto che attraverso il nostro microfono posso arrivare a lei, glielo dico perché so che ci sta ascoltando, e semplicemente a 4, 5, 6 piani a distanza da me, ma ce la faremo, ce la faremo. Sono Rajab Zez, ce la state facendo anche voi in questo risveglio, io la garanzia ve l'ho portata, il nostro regista Mondino, la nostra musica, i nostri argomenti, e questa mattina con voi vorrei parlare di un argomento molto molto caro a tanti che ci sono passati, che ci vogliono passare, che ci passeranno. Allora, parto da questa domanda: qual è la cosa che secondo voi bisogna assolutamente fare prima di avere un figlio? 331 80 90 101. E voi direte non vi preoccupate, pensateci bene. Enrique Iglesias insieme a Wisin, Duele el Corazón.

questa duele il corazon. Non so se vi duele il corazon o meno, ma rimanete sicuramente con noi, perché in qualche modo vi facciamo passare tutto. Facciamo passare tutto, cose belle e cose brutte, no, quelle belle ce le teniamo. Allora, amici, vi ho detto, vi ho promesso sempre dirette, spero interessanti, che vi piacciono, che ci fanno riflettere. E mentre scorro i dati Istat, vi dico solo che nel 2024 appena il 21% degli italiani tra i 18 e i 49 anni pensava di avere un figlio entro i 3 anni successivi. Ma il dato che trovo immediatamente dopo, che tra questi pochi 21 italiani che vogliono avere dei figli in età fertile, c'è chi rinuncia e rimanda, quasi 1 su 3, perché al primo posto ci sono le ragioni economiche, subito dopo le condizioni lavorative poco sicure. Oggi tratteremo questo tema con molta leggerezza, senza ammorbarci, senza giudizi, senza risposte obbligatorie, per parlare di scelte, di tempi e di quel non adesso che comunque abbiamo sentito in fondo a noi, ma anche intorno a noi. Qual è il momento giusto per avere un figlio? Cioè, esiste? Quando è il momento giusto? Perché? Perché prima bisogna aver trovato la persona giusta, poi un lavoro stabile, poi una casa grande, poi viaggiare e sentirsi pronti, poi insomma la lista prima o poi si allunga sempre più e ci troviamo a dire quando è questo momento. Se qualcuno vuole intervenire al 331 80 90 101 per aiutarci a raccontare la nostra modernità, perché parliamo proprio di noi, della nostra società, di come cambiamo e di quel famoso villaggio dove è andato a finire, che serve per crescere un bambino. Ricordate, ma oggi invece manco la persona riesce, poverina, a fare le cose come vorrebbe fare, perché siamo tutti oppressi dai tempi, dalle corse, dalle società super frenetiche e demandant che abbiamo intorno, nelle quali viviamo. Insomma, villaggio non villaggio, il villaggio di R101 invece è sempre presente, perché al 331 80 90 101, ecco, diciamolo, segnatevelo, memorizzatevelo, io me lo sogno anche, ce l'ho tatuato proprio in testa. Esiste davvero un momento giusto in cui ci si sente pronti per avere un figlio? Ecco, attendo le vostre risposte, ci ascoltiamo Achille Lauro, Comuni Immortali, proprio come noi, con tutti i nostri dubbi.

0: umani immortali. Lui, signori, è Achille Lauro, l'uomo dei numeri. Lui, come tanti altri nostri della scena musicale italiana, che stanno veramente raccogliendo un grande successo non solo in Italia ma anche all'estero. Bello, bello, bello, bello. Allora, fermi tutti, se siete arrivati adesso stiamo parlando di figli. Vi ho chiesto quando è il momento, se esiste davvero il momento per fare i figli, lo si può decidere perché? Perché i dati Istat comunque parlano di rinunce, di questo 21% degli italiani che vuole averli tra in età fertile e dai 18 ai 49 anni, quella è la media, e poi a un certo punto cambia idea, dice ma prima deve esserci il lavoro, la casa, il partner giusto e quello e quell'altro, è un bene o un male rimandare, ma perché poi si rimanda per le condizioni lavorative e la precarietà economica. E poi ci sono metà di questo numero che sono donne, che pensa che un figlio potrebbe davvero peggiorare tanto le opportunità lavorative, e queste ragazze hanno addirittura a un certo punto virato sulla scelta di non farlo perché sicure che non aiuterà nel proprio futuro lavorativo. Come la pensano i nostri uomini, donne di R101 al 331 80 90 101? Prego.
1: Ciao Raja, il momento giusto è quando si ha la volontà di impegnarsi a fare i genitori. Ci sono troppi bambini abbandonati a loro stessi, troppi adolescenti, i genitori hanno troppe cose da fare e quindi l'andazzo della società di oggi. Ciao!
0: Beh, siamo anche, in Europa i primi come paese dell'Unione Europea a diventare madri un po' più là nel tempo, perché abbiamo visto che le donne e gli uomini hanno delle percentuali diverse. Le donne a volte rinunciano o tardano molto perché hanno paura che le loro condizioni lavorative peggiorino e diventano madre intorno alle 31,9 per essere proprio precisi, come da dati Istat, mentre la media europea si aggira intorno ai 29,9. Questo dato parla molto di noi e il paradosso però che il figlio poi a volte arriva non sempre quando lo calcoliamo. Io non so quante volte vi siete sentiti voi dire ma allora quando lo farai sto figlio? Voi come avete risposto? E tu li guardi un pochino allibito perché magari non hai veramente le condizioni minime. In che senso? Cioè, come è venuta di farmi questa domanda stamattina, perché magari sto facendo altri tipi di approfondimenti, ricerche tra precariato, tra difficoltà relazionali e altri mari e monti di problematiche che si trovano ad affrontare le persone in età fertile.
2: Allora, salve. I miei genitori hanno messo al mondo due figli con uno stipendio quasi da fame di mio papà. Io ho 65 anni e non c'è mai mancato niente. Secondo me non è una questione di economica, è una questione che al giorno d'oggi la gente si vuole divertire fino ai 40 anni, però poi scoprono che è troppo tardi per avere figli e allora rinunciano. Questo è il mio pensiero, Raja.
0: Sì,
2: buona
0: sì, ma ci mancherebbe.
2: Una buona giornata a tutti. Ciao.
0: A te, caro. Infatti la premessa è stata: oggi non facciamo come sempre, non ci giudichiamo, ci ascoltiamo, possiamo anche non rispondere, possiamo fare quello che ci pare, perché questo è R101, questo è Fantastico Weekend. Comunque, in tutta questa ansia di figli c'è un paradosso, che la maggior parte però chi decide di averli o non averli comunque, ma ci pensa, e ci pensa, lo vede come un fattore positivo. Questo dice il nostro la ricerca fatta proprio anche nel nostro paese in Europa, e sono portatori di gioia, di soddisfazione nella vita, non solo il lavoro ma anche i figli. Quindi c'è un pensiero positivo dietro a tutto questo e io continuerò a indagare nelle vostre scelte al 331 80 90 101. Allora, qual è la prima cosa che mettete come priorità? Quindi prima di avere un figlio, la casa, il partner, il lavoro, e voi direte, sono tante le cose tra le quali scegliere, sì, ma scegliete e scrivetecelo e mandateci i vocali e ci ascoltiamo Bruno Mars, On My Soul. Enjoy the music.
3: R

poi ci sono io così, così. Ma non troppo, non troppo, perché sennò mi spegnete la radio. R101, amici, sogniamo, cantiamo, balliamo, ci divertiamo. Ricordate che stiamo parlando di un argomento molto importante. E siccome nei film vediamo sempre che esiste un momento speciale dove si inizia a fare figli, quando la casa è pronta, quando il partner c'è, quando la macchina è nuova, quando su, nella vita reale non è proprio così. E allora io vi chiedo, cosa pensate che sia prioritario al quale non rinunciare prima di prendere questa decisione davvero importante e fondamentale per la vita di tutti? Al 331 80 90 101.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Frequenziamoci con Iren.
3: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
4: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
5: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
2: Frequenziamoci con Iren.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lui e Biagio Antonacci, amici cari, sono le 8:29 minuti e stiamo parlando di figli. Figli, e secondo voi qual è la priorità che bisogna mettere avanti prima di decidere di farli? Come ci comportiamo noi, come si comporta il resto del mondo? Abbiamo visto che i dati Istat parlano comunque di attese del momento giusto. Abbiamo detto che nei film il momento giusto arriva quando c'è il partner, la casa grande, la macchina, le famiglie unite, insomma quello è il momento giusto. Ma la vita reale invece, il momento perfetto tende a comportarsi un po' come il parcheggio sotto casa. Teoricamente esiste, ma quando serve non c'è mai, non si trova. Insomma, essere pronti non significa soltanto il desiderio di avere i figli, ma tanti elementi che devono poi costruirsi intorno: il lavoro, i soldi, la casa, la relazione, la salute mentale, la presenza di qualcuno su cui poter contare. E secondo gli esperti l'età è soltanto uno degli elementi. Perché anche la situazione familiare, la rete di sostegno incidono molto sul nostro modo e il modo di pensare, sì, ma anche di affrontare il passaggio alla genitorialità. Vediamo come la pensano i miei e i vostri amici di R101 al 331 80 90 101. Prego.
1: Secondo il mio parere, mettere al mondo dei figli oggi è solamente un atto di egoismo, perché mettiamo al mondo dei ragazzi, dei bambini, in un mondo pericoloso, molto pericoloso. Al giorno d'oggi non ci si può più fidare, lasciare andare in giro i ragazzi, i bambini da soli. Ciao, sono Marco da Piacenza.
0: Ah, vedi, Marco ha questa idea che assomiglia a tante altre che sono arrivati al 331 80 90 101, e visto che abbiamo detto controlliamo il nostro paese ma anche il mondo, secondo questa indagine proprio realizzata dall'ANFPA insieme a YouGov, 14 paesi mostrano che quasi una persona su 5 in età riproduttiva pensa che non riuscirà ad avere un numero di figli desiderato. Gli ostacoli citati poc'anzi sono i medesimi e che si assomigliano a quelli italiani, e c'è anche spesso la problematica di trovare una persona in linea con la nostra idea di famiglia. Quindi tu magari c'hai tutto pronto, apparecchiato, poi però devi trovare con chi farli questi figli. Vediamo ancora tra poco le vostre voci, ci ascoltiamo Sean Paul e Dua Lipa.

Questa è una delle canzoni del momento che ci piace tanto, cantata da Cesare Cremonini. 8:41 minuti, questa è R101, bellissimi, ci siete, fatevi sentire al 331.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
2: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
1: E dietro la grigliata?
2: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
3: Bollettino Deghiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
5: E per il gas?
4: Ottima!
5: Internet?
4: Ottima!
5: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza! Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
6: Basta un penny e ci sarà! Convenienza e qualità! È una favola! Penny è una favola!
7: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF. Un solo spray. CIF.
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da 3 pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.

0: canzone che ti fa star bene? La chiedi tu al 331-8090-101. E poi mi raccomando, ricordati di andare sul nostro sito dove ci sono un sacco di curiosità musicali e anche uno spazio dedicato ai vostri gusti, al tuo gusto. Sentiamo che cosa
1: ci chiede. La canzone che mi farebbe stare bene è Lessons in Love, The Level 42.
0: Lessons in Love, ragazzi, visto che stiamo parlando di amore, di figli e anche tante lezioni che stiamo imparando, vediamo cosa ci insegna anche la musica. È questa, Lessons in Love, Level 42, R.A.

0: Level 42, amici cari, tacque quasi per caso durante l'esibizione televisiva. La modella che è stata aggiunta alla fine della partecipazione, già in un altro pezzo, Physical Presence, videro che fu un grandissimo successo e non poteva rimanere un solo passaggio, e divenne una protagonista, e poi arrivò il successo internazionale che ci avete chiesto voi. Bello, bello, bello, grazie, continuate a farci questi meravigliosi regali, la canzone che ti fa stare bene, e torniamo ad ascoltare i vostri vocali al 331 80 90 101, perché stiamo vedendo come funziona il nostro paese in tema figli, ma poi faremo come sempre un altro viaggio nel mondo, rimanete con me fino alle 10 per scoprire anche altrove la mentalità e il modo di vedere le cose riguardo a un argomento. In questo caso stiamo parlando della genitorialità, quando si decide di avere figli, se esiste il momento perfetto solo nei film o anche nella realtà, deduco solo nei film. Comunque sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi di R101. Allora, per mia esperienza personale, ho avuto la mia prima bimba a 28 anni, mi sono sposata a 27 e sono rimasta incinta durante il viaggio di nozze. Avevo già un lavoro ovviamente a tempo determinato, mio marito partita IVA, abbiamo deciso così. Forse avrei, poi con il passare del tempo, avrei aspettato un altro annetto, avrei voluto fare qualche altro viaggio magari più grande, più lungo, ma non fa niente, sono contentissima così. Buona giornata ragazzi!
0: Buona giornata, grazie per la tua testimonianza. Infatti nella vita reale non esiste davvero il momento sufficientemente buono, ma i problemi ci saranno sempre di nuovi, i momenti saranno diversi, bisogna semplicemente affrontare con gli strumenti che si ha in quel momento, con una cerchia anche piccola, basta che sia affidabile, questa scelta è molto importante, e sapere che tutto si può imparare mentre lo si fa. Non so se saranno d'accordo tutti, ma questo è quello che ho raccolto attraverso le vostre voci, attraverso gli studi, attraverso la statistica e anche un po' il mio pensiero, ma noi continueremo ad parlarne, quindi rimanete, c'è tempo per tutto, e ci ascoltiamo la nostra musica Price Tag.

Genova e Napoli, due città meravigliose, Alfa Gigi d'Alessio, con un'amicizia che non li dividerà nel mare, nei monti, nel tempo. E ci piace questa canzone tantissimo qua su R101. Rimanete con me, linea a Virginia per le news e torniamo subito alla vostra Vagia Obsessed.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 27, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela: il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Da chiarire come l'uomo abbia ottenuto l'abilitazione a operare sulla rotta Emirati Arabi Uniti, Israele. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei dice: mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e mettere a mano le sue scorte di gasolio e ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con bastoni. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti a Martin Aprilia, partito dalla pole, e si porta a meno 9 in classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sul raccordo A2 Avellino ci sono rallentamenti per controlli di polizia tra Fisciano e Torchiati in direzione Avellino. Rallentamenti per un veicolo in panne invece sulla A19 Palermo-Catania, allo svincolo di Gerbini verso Catania. Sulla A4 Brescia-Padova è un cantiere a causare code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Un incidente segnalato infine sulla A29 diramazione Alcamo-Trapani, allo svincolo per Segesta in direzione Alcamo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Allora, io intanto vi stavo ballando la nostra sigla, canale 67 del digitale terrestre, per guardarci, per vedere i videoclip musicali. Io sono Rajab Zez, Mondino sta guidando questa locomotiva radiofonica, e saluti a tutti voi che ci state ascoltando dalle 7 alle 10. È sempre fantastico weekend. Abbiamo fatto un giro intorno all'Italia, al mondo, ad argomenti difficili, meno complessi, e abbiamo parlato di musica. In tutte queste ore vi aspettavamo, siete arrivati, siete sulla stazione giusta. E visto che stiamo parlando di un argomento a me molto caro, quando si parla di famiglia, di scelte, insomma, a volte sembra che c'è un piccolo copione, paese che vai, copione che trovi. Per quanto riguarda la scelta di diventare genitori, a volte il copione è sempre lo stesso: lavoro, ci si sposa, ci si compra casa ed infine arrivano i figli. È sempre così ed è così comunque, e noi vogliamo accettare questa cosa al 331 80 90 100.

Like You Girls and Boys, eccovi qua su R101. E allora stiamo parlando di schemi. Prima anche in Italia, se non ci si sposava, non si poteva, non si doveva fare i figli. I tempi sono cambiati e oggi stiamo parlando di un cambiamento numerico anche molto importante. Il 47% nasce fuori dai matrimoni. Stiamo parlando di figli e di scelte di vita. Quali sono le tradizioni alle quali voi non avete assolutamente rinunciato? Tradizioni come queste, che paese che vai, tradizione copione che trovi. Fermiamoci un attimo in Francia e nel nord Europa. Il legame matrimonio-genitorialità è ancora più debole di quello italiano, perché il 60% delle nascite francesi è avvenuto fuori dal matrimonio, e in tutta Europa la media è stata rilevata intorno al 41%. La Norvegia mette la famiglia al primo posto come passaggio naturale di vita, ma è diventato importante scegliere il momento giusto quando fare figli. Secondo l'OCSE si è diffuso il modello della genitorialità molto coinvolta, genitorialità dove entrambi i genitori devono lavorare a un super master per diventare genitori prima di prendere questa decisione. E l'ideale è sicuramente anche molto positivo, per carità, bisogna aiutarsi, bisogna lavorarci insieme, ma a volte tutto questo aspettare di momento perfetto, di perfezione nostra, fa sì che i tempi si allunghino. Vediamo un po' le vostre esperienze in giro per il mondo. Al 3318091 ci ascoltiamo Taylor Swift, Hoplite.

Applied, ci piace e mi piace questa di Taylor Swift. Anche per i dati che sto leggendo, ragazzi, abbiamo visto un po' come funziona in giro per il mondo per le scelte legate alla genitorialità. Il nostro paese, ormai il matrimonio non si lega prettamente alla scelta di fare i figli, questo vale anche per l'Europa. Ma andiamo in Giappone, perché il Giappone, sapete che è il paese che stupisce sempre quando dice Giappone, dice ok, è una certezza. Allora, lo scenario che vediamo di questo copione della tradizione che si ripete, molto resistente, matrimonio e figli restano strettamente collegati, soltanto il 2% circa dei bambini nasce al di fuori delle coppie sposate, il 2%. Però c'è un altro dato da considerare: nel 2020 non l'aveva mai fatto, cioè sposarsi, il 28,4% degli uomini e il 17% delle donne che avevano raggiunto i 50 anni senza unirsi in matrimonio con nessuno, quindi senza fare i figli, perché ricordate che vi ho appena detto che in Giappone figliare e sposarsi vanno a pari passo. Solo il 2% della popolazione ha fatto scelte controcorrente. Questo è il nostro argomento, la genitorialità quando è il momento giusto. Al 3318090101 ci ascoltiamo Safe, Parlare d'amore. Enjoy the music.

0: d'amore.
1: Artisti genovesi anche qui uniti, Safe e Brash, per parlare d'amore. Bella, belli voi che state aspettando anche un ospite, vero? Non ve l'avevo detto, ma è la sorpresa della mattinata. Quindi sì, arriva, lo so, mi piace fare regali, sorprese, insomma, rimanete lì. Mancano pochi minuti e la facciamo entrare con noi in onda. Ho detto là, sì, è una lei, basta. Non posso dire di più.

0: sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
2: Davvero!
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
8: Frequenziamoci con Iren.
9: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
10: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
11: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
8: Frequenziamoci con Iren.
12: Da Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sahara Angun, che meraviglia. Stavo raccontando adesso al mio mondino che ho avuto piacere di lavorare con lei. Lei, il compagno, tutto bellissimo, tutto meraviglioso, un'umiltà imbarazzantemente bella, stupenda. Come la sorpresa che vi sto per servire adesso. Allora, abbiamo parlato della lista infinita delle cose da fare prima di avere un figlio e di quel momento perfetto che forse non arriva mai. E mentre noi ci continuiamo a dire non adesso, non adesso, quanto conosciamo davvero la nostra fertilità e riceviamo le informazioni giuste prima di iniziare a cercare una gravidanza? E allora ne parliamo con Sonia Eliccio, cofondatrice di Sestre, responsabile per la comunicazione, l'innovazione e la tecnologia di questa azienda impegnata nella divulgazione su temi della salute riproduttiva. Buongiorno e benvenuta!
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Bello, bello averti qua perché insomma è un tema interessante, dobbiamo parlarne sempre più a mio avviso, e vogliamo sapere subito da te quanto conosciamo realmente la nostra fertilità e perché spesso siamo informati male o ci informiamo solo quando vogliamo avere un figlio.
1: Purtroppo intorno a queste tematiche si raccontano spesso tantissimi tabù, soprattutto a noi donne. Infatti abbiamo fatto una campagna lo scorso anno in cui abbiamo raccolto le testimonianze delle ragazze che ci dicevano che è sempre molto difficile parlare di mestruazioni, di rapporti sessuali, di gravidanza, e questo fa sì che ovviamente anche le problematiche spesso rimangono nascoste. In particolare nel sondaggio che abbiamo fatto con Sestre negli ultimi due mesi abbiamo scoperto che 6 donne su 10 hanno dichiarato di non avere mai ricevuto informazioni sul proprio benessere riproduttivo. Per questo abbiamo realizzato i Sestre Talk, che appunto sono stati un evento di divulgazione online dal 22 al 26 settembre, tra cui abbiamo raccolto una ventina di speaker, più di 50 medici, abbiamo fatto delle consulenze gratuite per la fertilità, più di 600.000 persone hanno guardato questi contenuti, proprio perché in realtà è molto importante, siamo molto curiose anche di come funziona il nostro corpo. Purtroppo le informazioni ormai ce ne sono tante online, ne troviamo di tutti i tipi. Solo che è difficile capire cosa è vero, dove posso guardare, di che cosa mi posso fidare.

0: che appunto tutti i medici curanti lo conoscono, dovrebbe essere M00, lo potete richiedere, è diciamo un diritto di tutte, ma quasi nessuno lo sa purtroppo.
1: Eh no, infatti sono molto importanti queste informazioni che ci stai dando, ti prego, continua. E la seconda tips, skill che ci stai per consegnare sono
0: la
1: tutta
0: seconda
1: curiosità.
0: Cosa? Esatto, e che ci sono un sacco di portali gratuiti in cui informarsi in modo scientifico. Il nostro, per esempio, su Sestre, su Instagram, su TikTok, noi abbiamo una divisione scientifica di più di 1000 medici che con noi collabora a creare dei contenuti di valore molto specifici che vi aiutano comunque ad avere un quadro e almeno iniziare a capire su che cosa dovete approfondire, quale tipo di specialista è giusto per il vostro caso e comunque iniziare a conoscere degli specialisti che possono trattare il vostro specifico caso.
1: Ed è un servizio gratuito?
0: Assolutamente, su Instagram ci potete seguire e trovate centinaia di contenuti.
1: Sestre, S-E-S-T-R-E, per chi ci sta ascoltando. So che la base per poter fare un percorso parta anche dalla divulgazione che state facendo e una consapevolezza riguardo alla propria situazione e l'argomento in generale è fondamentale. Sonia, noi ti ringraziamo, sei preziosissima.
0: Grazie a voi, è stato bellissimo e mi raccomando, prendetevi cura della vostra fertilità.
1: E ti mandiamo un bacio grande, ci vediamo, ci troviamo di nuovo per poterne parlare perché non basta mai. Ai nostri microfoni Sonia Elicio, dico bene?
0: Sì, assolutamente. Grande.
1: Elicio, come la vogliamo pronunciare? Come la pronunci?
0: Elicio va benissimo.
1: Sta di fatto che sei una grande professionista, noi ti stimiamo. Un abbraccio forte.
0: Grazie, Regia.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.

Allora amici, bellissimo quello che sto leggendo e scoprendo proprio sull'argomento che ho deciso di trattare con voi. Quadro 101, la fertilità, la genitorialità, quando siamo pronti, quando non saremo mai pronti, che cosa succede in Italia e nel mondo. E dopo questo giro, la nostra intervista alla dottoressa Liccio, andate a recuperare l'intervista su R101.it. Devo dire che mi è rimasto un lato di questa di questo argomento che stiamo trattando intrattato, scusate il gioco di parole, quello del famoso villaggio, il villaggio che ho citato poco fa, grazie al proverbio africano che dice: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Oggi i genitori si guardano fuori dalla finestra e dicono: bello, bello, ma qualcuno ce l'ha l'indirizzo di sto villaggio? Perché? Perché le famiglie italiane ormai sono composte da 2.2 persone, questo dicono le statistiche. Pensate che fino a 3 anni fa era il dato un po' diverso, 2,7, insomma. Quindi sempre famiglie più piccole, anche se i genitori, i nonni sitter sono una risorsa voluta e introvabile. Questo lo fa sì che anche le distanze, no, tra chi magari sta cercando lavoro e vive nelle grandi città, i nonni che sono rimaste in altri luoghi, quelli originari, non riescano a darsi proprio una mano. Nonni, sappiate che siete preziosi. Io che sono cresciuta con i miei nonni so quanto è importante. Chi ha la fortuna di avere i nonni, gli zii, eccetera, questo famoso villaggio, beato lui. Chi non ce l'ha lo deve ricercare un po' anche nel vicinato, negli amici. Ci sono altre modalità in questo villaggio moderno che dovrebbero far crescere gli uomini e le donne del futuro. Se lo fate, bene, se non lo fate, pensateci tanto, aiutatevi, aiutatevi tra di voi, aiutiamoci, diciamo che è meglio. Ci ascoltiamo Ultimo con Tutto.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Frequenziamoci con Iren.
6: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
7: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
8: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
5: Frequenziamoci con Iren.
9: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
9: Mi fa innamorare.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
12: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
13: È possibile.
14: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: La canzone che ti fa star bene, amico, amica, tu che stai ascoltando, che hai il cellulare adesso proprio in mano, che stai scrivendo, salvati questo numero 331 80 90 101. Ricordati che ogni 45esimo minuto d'ora noi iniziamo a ricevere i vostri messaggi per la canzone che ti fa star bene. Sentiamo.
1: Chiamo da Cassano delle Murge. È una canzone che mi farebbe star bene oggi, è Losing My Religion dei Rem.
0: Losing My Religion, bella. Grazie. E tra un'ora torna questo appuntamento con Phil Grondona e quelli del weekend che sta arrivando. Sento odori di Phil, i Rem.

Losing my religion, che non significa perdere la fede, ma è un'espressione tipica del sud degli States, che significa perdere la pazienza. Non perdete pazienza voi che state cercando di capire come barcamenarvi nel mondo delle relazioni e della genitorialità, perché ci siamo noi di R101 che abbiamo trattato ampiamente questo argomento oggi. E devo dire la verità, come dice l'UNICEF, dobbiamo ricordarci tutti che fare dei figli non è un tema che riguarda solo due persone, ma un'intera comunità, e servono sì papà, mamma, nonne, chat, ma è una responsabilità condivisa tra famiglie, aziende, istituzioni. Servono congedi adeguati, servizi accessibili e maggiore flessibilità. Forse il villaggio, come dice il vecchio proverbio africano, non è più come si intendeva allora, ma un villaggio che deve costruirsi diverso, nuovo, e per questo non può essere considerato un fallimento, no? Aver perso il vecchio modello. Semplicemente bisogna ritrovarsi in questi nuovi schemi. Siete stupendi, sono felicissima di leggervi e di ascoltare le vostre storie personali. Alcune me le tengo per me, sono gelosa, sono molto intime, me le prendo, altre le condivido con gli amici che ci stanno ascoltando al 331 80 90 101. Katy Perry, Woman's World.

Fantastico weekend R101, io mi ritroverò insieme a voi domani molto felicione di ciò, dalle 7 alle 10 come tutti i weekend, la vostra Raja Abzez. E visto che ci piace chiudere con un argomento, l'argomento con qualcuno che ha detto qualcosa di interessante al riguardo, vi riporto le parole di Dave Wills, che disse: non esistono genitori perfetti e non esistono figli perfetti, ma esistono momenti, molti momenti perfetti lungo il cammino, il nostro cammino direi. Grazie al nostro regista Mondino, a domani e come sempre, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Allarme in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le indagini sul fallito attentato a Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela, il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Secondo la procura emiratina pianificava un attentato terroristico, l'uomo ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra, la richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e altrettanti per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV, ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. MotoGP in Giappone, Marquez domina la sprint race, calcio, Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con bastoni. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

Oh yes, ma buongiorno amici, buongiorno amiche, 10:03 minuti di sabato 3 ottobre 2026, come va? Spero alla grande, spero benissimo, se così non dovesse essere proveremo molto umilmente a cambiare le cose da qui alle 13 su R101 in radio e in TV, canale 67. Io sono Phil Grondona, saluto la mia amica Raja che anche oggi ci ha svegliato e torna domani. In regia si ferma con me il gran maestro Edo Mondino e fino a luna siamo quelli del weekend. Siamo quelli.

posso dire che sono molto felice a iniziare questo sabato mattina insieme a Happy di Pharrell Williams su R101. No, la scelta della parola felice, perché il maestro Mondino mi ha guardato come se avessi fatto, no, felice come Happy. Non era voluto, non sono così geniale, assolutamente. La parola è uscita a caso, è bello iniziare così perché è anche questa una canzone che ci fa stare bene, che ci mette di buon umore. Direttamente dal 2013, vuol dire che questa canzone ha 13 anni, ci credete? Effettivamente, immaginarla uscita oggi, probabilmente l'avremmo preso tutti in giro per questa... Cioè, probabilmente oggi, se questa canzone fosse uscita nel 2026, avremmo tutti detto: ma come cringe Pharrell Williams. Mentre nel 2013 tutti a ballarla, a fare i balletti. Vi ricordate che c'erano tutti i personaggi famosi che facevano il balletto della canzone, anche nel video che abbiamo mostrato sul canale 67? Vabbè, bello, bello. Buongiorno a tutti. Le 10:07 minuti, noi arriviamo come sempre qua il sabato e la domenica dalle 10 fino alle 13. Ci chiamiamo quelli del weekend. Chi sono quelli del weekend? Siete voi, siamo noi, e siamo qui per dimostrare che soprattutto in questi due giorni della settimana non è vero che non si fa nulla. C'è un mondo meraviglioso che va avanti, fatto di persone, come dice la nostra sigla, chi lavora, chi studia. Ci sono anche quelli che non ce la fanno più, quelli che magari non stanno facendo nulla perché hanno la fortuna di riposare, però sono un po' esauriti, sono un po' bolliti da tutta la settimana, e ci sta, e noi siamo ben felici di farvi compagnia durante il vostro relax. Come sono andati questi giorni in cui non ci siamo sentiti? Spero bene. Come dicevo prima, se così non dovesse essere, tranquilli, è la vita, però vuol dire che si può sempre fare meglio questo weekend o la prossima settimana. Se vi va, possiamo già iniziare un po' a raccontarci come è andata la settimana, i buoni propositi e i programmi di questo weekend, con l'identikit di quelli del weekend. Una frase così complessa in realtà, per chiedervi una cosa molto semplice, cioè di condividere tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa con noi al 331 80 90 101 con un messaggio scritto o ancora meglio con un vocale. Tra poco vi racconto una cosa incredibile che mi è successa questa settimana. Prima su R101 c'è Sia, Gimme Love.

0: Animo, le cazzai su R101, 10 e 14 di sabato. Buongiorno a tutti quelli del weekend di R101 in radio e in TV canale 67. Noi iniziamo sempre dando spazio agli identikit di quelli del weekend, vale a dire che se adesso volete condividere con noi i programmi di questo fine settimana e buoni propositi, come è andata l'ultima settimana in cui non ci siamo sentiti, 331 80 90 101.
1: Buongiorno Phil, buongiorno a tutti R101. Io ti sto ascoltando mentre friggo le melanzane per la norma.
0: Così.
1: Ciao a tutti.
0: Proprio un'immagine leggera e healthy, proprio sai, alle 10:15 mi immagino il profumo così leggerissimo di cibo che c'è nella tua cucina, amico, giusto così. Il weekend è fatto anche per preparare da mangiare a partire dalle 7 del mattino, siamo tutti d'accordo, cioè durante la settimana si può essere giudicati per questo, nel weekend è una cosa assolutamente sdoganata. Parlando di cose che sono successe questa settimana, è vero che a Milano è finita la settimana della moda, quindi uno potrebbe dire vabbè, ormai non si vedono più VIP in giro. In realtà questa settimana ha passato molto tempo a Milano, molti l'hanno avvistata Dua Lipa, e non so se vi ricordate, molti mesi fa, a febbraio, quando proprio a Milano ci sono state le Olimpiadi invernali, era diventato famoso questo spot che Dua Lipa aveva fatto per pubblicizzare appunto la città e le Olimpiadi per una rete televisiva americana, in cui tra l'altro non è stato neanche girato a Milano, cioè lei nello spot era nella galleria Vittorio Emanuele, quella vicino al Duomo, però in realtà era tutto artificiale, era fatto con le AI, era uno sfondo finto, però c'è lei che cammina per la galleria e dice la seguente frase:
2: ciao ragazzi, ci vediamo dopo, ok? Baci. Milan, such a cool place.
0: Praticamente lei dice ci vediamo dopo, Milan, such a cool place, cioè Milano, un posto così, così figo. Finita la cosa delle Olimpiadi ormai a febbraio, questo audio è diventato un vero e proprio trend su TikTok, un sacco di persone lo utilizzano in Italia, magari un turista che va a Milano, no? Si mette lì a fare il TikTok con questo sottofondo. È diventato talmente grande che non poteva che farlo anche Dua Lipa questa volta a Milano, e infatti l'ha fatto, perché pochi giorni fa ha caricato un TikTok in cui c'è lei per le strade di Milano che fa il lip sync proprio di questo suo audio.
2: Ok, baci. Milan, such a cool place.
0: E ho visto che ha anche postato su Instagram un po' il meglio di questi giorni che lei ha passato con i suoi amici, suo fratello, i suoi familiari a Milano, quindi varie foto in giro in ristoranti, e la didascalia del post è Milan, such a cool place. Grande Dua, ti vogliamo bene. Oh, sei andata ovunque tranne che qui a R101. Vabbè, ti aspetta, le porte sono aperte, anche perché gli studi di R101 sono proprio nel centro, nel cuore di Milano, a pochissimi minuti dal Duomo. Se lei ha passato un po' di giorni a Milano, c'è una persona che ha passato invece molto tempo a New York. Ebbene sì, ho citato anche oggi New York. Samurai J è andato lì per festeggiare il suo 28° compleanno. Auguri a lui. Questa è Flamenco Paranoia. Dammi.

Vedi che nulla accade per caso? Flamenco Paranoia di Samurai J. Poco fa si parlava di Dua Lipa e del famoso video fatto per le Olimpiadi invernali in cui dice Milan, such a cool place, ci vediamo dopo ragazzi. Ok, ambientato nella galleria Vittorio Emanuele vicino al Duomo. E il video di Flamenco Paranoia, l'avranno visto molti amici sul canale 67 R101 TV, è ambientato proprio lì, non me lo ricordavo, ma c'è il buon Samurai J che cammina per la galleria e intanto incontra tutti i suoi fan. Credo tra l'altro registrato poco dopo la sua apparizione al festival, quindi proprio nel suo prime, come direbbero i più giovani. Rimanete con noi, tra poco ancora qui con tutti quelli del weekend.

0: mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: 1, 2, 3, 4!
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico. Ah!
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
2: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
22: Iperceramica.
23: Dici che lo conosco?
24: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
23: Ah, quello naturale, senza additivi.
24: Bravo.
23: DOP, solo carne italiana.
24: Esatto.
23: Il crudo.
24: E allora non lo conosci.
23: Perché non è crudo, è Parma.
25: Piacere, prosciutto di Parma.
26: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
27: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
28: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
1: R101 Meteo.
29: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Un po' di nuvolosità su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna, con possibili isolati piovaschi sui rilievi. Sul resto d'Italia bel tempo, con prevalenza di cielo sereno. Temperature con poche variazioni, ancora caldo anomalo, con valori nel complesso al di sopra delle medie stagionali. In particolare massime comprese tra 24 e 28 gradi, con picchi di 30 gradi nelle regioni tirreniche in Sardegna. Venti in prevalenza deboli, a eccezione di un moderato scirocco sulla Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

La bellezza di Chariot, Gavin DeGraw su R101, 10:29 di sabato. Buongiorno amici, siete con quelli del weekend. Questa l'ho detto tante volte, per me è la canzone perfetta da viaggio mentre sei lì in macchina e stai ascoltando la radio. A proposito di radio, questa mattina mi sono svegliato con una notizia veramente, sai, di quelle breaking news, proprio da headlines dei più grandi giornali del mondo. L'ho letta su TV Sorrisi e Canzoni, ma ho visto che l'hanno ripresa un po' di giornali, di magazine online. È titolata così: Un posto al sole, famosissima serie che va avanti da un sacco di anni. Le anticipazioni, immagino, dei prossimi episodi. Michele ha deciso, lascia la radio. Ora, amici che seguite Un posto al sole, io non ho mai visto, chiedo scusa agli attori che lo fanno e chi realizza, cioè non è che voglio parlare mai di una cosa, però non è mai capitato che io vedessi questa serie che va avanti da veramente tanti anni. Amici che la vedete o l'avete vista almeno una volta nella vostra vita, mi state dicendo che in Un posto al sole c'è questa serie che va avanti da veramente tanti anni? Amici che la vedete o l'avete vista almeno una volta nella vostra vita, mi state dicendo che in Un posto al sole c'è un personaggio che lavora in una radio e io ho vissuto tutto questo tempo senza saperlo, senza guardarlo, perché

0: che ci diceva che dalle prime ore della mattina stava friggendo. E ho fatto una battuta scherzando, ho detto: mentre in settimana si può essere giudicati per essere... Ma era una battuta, scherzando. Cioè, in settimana uno magari va al lavoro, non si mette a cucinare alle 7 per non ha il tempo. Nel weekend è tutto più sdoganato, quindi ci sta a svegliarsi in una casa dove alle 7 c'è già qualcuno, la mamma, il papà, la nonna, chi che sia, che sta... Chi che sia. Madonna, ma siamo un programma veramente super acculturato. Che parola ricercata, mai detta. È uscita una botta di fortuna. Mentre nel weekend è tutto più normale. Non l'avessi mai detto!
1: No, perdonami, non si può essere giudicati per cucinare alle 7 del mattino, no, su settimana, perché cucinare è bello. Mi dispiace per i vicini che magari sentono odore di mangiare. Ciao, Chiara da Biella, un bacio.
0: No, Chiara, sono assolutamente d'accordo, ma era una battuta, ma non ti inalberare così. No, poi lo so che non l'hai fatto con cattiveria. Però era bello fare questa gag facendo credere che ci fosse una sfida, una battle. Invece no, l'ha mandato con grande affetto. Però ci divertiva l'idea di mettere sotto Carmina Burana. Tiziano Ferro, lo stadio. Solo tu sei su.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

lo stadio. R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: and Dancing in the Flames su R101. Allora, grazie, perché poco fa abbiamo citato Un posto al sole. Ce l'abbiamo la sigla di Un posto al sole, Edu, per rinfrescare la memoria? Ecco. Un nuovo giorno è qui. Tra l'altro non sapevo che fosse iniziata nel 96, ragazzi, più di 7000 episodi. Avete preso? Cioè, secondo me 7000 episodi non li ha raggiunti, forse solo Beautiful. Comunque, l'ho citata perché stamattina mi sono imbattuto in questo articolo, non avendo mai visto un episodio di questa soap in vita mia. Michele, uno dei personaggi della serie, titola questo articolo di TV Sorrisi e Canzoni, lascia la radio. Ho detto, ma ho vissuto tutti questi anni senza mai sapere che Un posto al sole, cioè, c'è l'elemento di una radio. Grazie, perché ci avete raggiunto in migliaia, facendo un po' di chiarezza su questa questione.
1: Esatto, Phil. Roberto Ferri, che è riccone della soap, oltre a possedere i cantieri navali, possiede anche la radio Radio Golfo 99.
0: Ah, non R101. Radio Golfo 99. Radio Golfo 99. Poi.
2: Sono una seguitrice, fan sfegatata di Un posto al sole. Lo vedo da una vita. E sì, c'è un personaggio che fa radio giornalismo d'inchiesta. Hai spoilerato una parte che ancora non ho visto,
0: no,
2: però
0: scusa.
2: Ciao, sono Diana, vado ligura.
0: No, Diana, scusa, mi sono reso conto dopo averlo detto che, dicendo questa cosa, cioè, se uno sta guardando la serie e non è arrivato ancora a quel punto, ho spoilerato probabilmente una delle parti più importanti. Chiedo scusa, mi sono fatto trascinare da questo articolo. Non voglio sbolognare la cosa sui nostri amici giornalisti che hanno fatto questi articoli in cui danno le anticipazioni, però è un rischio da mettere in conto quando una serie, una cosa, è così seguita. Bello. E molti amici hanno anche specificato il genere di questa radio, dicendo che non è una radio come R101, ma è una cosa, una radio più di informazione, che fa inchieste, cronaca nera. Non esattamente quelli del weekend, non avremo le competenze. Però ho deciso che io voglio rimanere per tutta la vita R101, ma se dovessi mai lavorare in un'altra radio, quell'unica radio vorrei che fosse sempre e solo una, Radio Golfo 99, dove ora ascoltiamo Giorgia, la sua nuova canzone è Parafulmini.

Giorgia, la sua nuova canzone si chiama Parafulmini qui su R101 e rimanete con noi se vi va, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend con la canzone che ti fa stare bene e poi come tutti i sabati apriamo le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend.

0: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Frequenziamoci con Iren.
4: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
3: Frequenziamoci con Iren.
7: Shh, Ale, Franz, venite.
8: Michel,
9: cosa c'è?
7: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
8: Quindi?
9: Non è mica un segreto.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
8: Ma lo presentiamo noi?
7: Eh certo, non lo sapevate?
9: Ale è svenuto.
7: Oh no!
9: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
10: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: È italiana?
12: Sì.
11: È affidabile?
12: Sì.
11: Rispetta l'ambiente?
12: Sì. Indovina chi è?
11: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
12: Nasce.
13: Cresce.
11: Resta con te.
14: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco Vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
19: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Yes, le 10.47 di sabato, buongiorno amici, buongiorno amiche, io sono Phil Grondona, questa è R101 in radio, in TV, canale 67, fino a luna siamo quelli del weekend ed è il momento della canzone che ti fa stare bene, un momento speciale in cui riviviamo dei momenti della nostra vita grazie a delle canzoni che scegliete sempre voi al 331 80 90 101. E questa settimana è speciale perché non c'è solo la canzone che ti fa stare bene, ma è anche la settimana in cui dobbiamo e vogliamo celebrare gli U2 bene, una delle più grandi band viventi che ha fatto la storia della musica. La scorsa settimana, più precisamente il 25 di settembre 2026, hanno celebrato 50 anni di carriera insieme. L'hanno fatto tra l'altro con un live indimenticabile, molto spontaneo, con la loro gente a Dublino. Se volete potete recuperarlo sui social. Noi di R101 per tutta la settimana li abbiamo celebrati, li stiamo celebrando non solo alla radio ma anche sul sito R101.it, sui nostri social, e lo fate anche voi grazie alla canzone che ti fa stare bene, che in questo caso ci regala, scopriamo insieme chi.
1: La canzone che mi fa stare bene, Beautiful Day degli U2.
0: Ma voglio dire, vogliamo aggiungere altro? Serve altro per stare bene in questo sabato mattina? Secondo me no. Grazie mille, amico. Torniamo indietro di 26 anni al 2000 con U2 e Beautiful Day su R101.

Beautiful Day, YouTube su R101 per tutta la settimana. Proprio qui stiamo celebrando i loro 50 anni di carriera alla radio, con le canzoni che ci fanno stare bene, ma poi anche sul nostro sito r101.it e sui nostri social. Adesso alle 10.52 di sabato, con quelli del weekend, c'è solo una cosa che vogliamo e dobbiamo fare: aprire ufficialmente le prenotazioni per quelli del quiz. Ci siamo, il nostro grande quiz del sabato, in cui in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Allora, come funziona questo quiz? L'ho appena detto, però l'obiettivo è battere l'attuale detentrice del record. Ha giocato con noi una settimana fa, è l'attuale campionessa di quelli del weekend, Michela da Calice Ligure, provincia di Savona, in Liguria. In un minuto ha azzeccato 8 risposte. Questo vuol dire che se pensate di poterla battere oggi, dovete farne almeno 9 in un minuto, tenendo conto che credo l'all time record di questo gioco negli anni sia stato qualcosa come 18, forse 19, assolutamente, forse anche 20, boh, adesso vado a memoria, non ricordo esattamente, però assolutamente fattibile. Come fare per giocare con noi tra poco? Dovete prenotarvi ora scrivendo quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. Lo ripeto, quelli del quiz, chi siete voi, da dove ascoltate, al 331 80 90 101. E tra poco giochiamo con qualcuno su R101. Ora Tommaso Paradiso.

0: Dai dai, Shakira, Burna Boy su R101. Tra poco giochiamo a quelli del quiz, il grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. E potete prenotarvi al 331 80 90 101. Siete ancora in tempo scrivendoci quelli del quiz, chi siete voi e da dove ascoltate. Intanto le news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina, risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Yes, le 11 e 3 minuti di sabato 3 ottobre. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Saluto tutti gli amici che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, grazie anche a Virginia Giacomin per le breaking news di TGcom 24. Felice di ritrovare in regia il mio amico il gran maestro Edo Mondino con voi fino all'una. Siamo quelli del weekend e ci siamo. Tra poco giochiamo con qualcuno a quelli del quiz dopo i Clean Bandit. Siamo

0: notte, Zara Larsson, Symphony, qui su R101 alle 11.07. Tra l'altro Zara Larsson sta vivendo una nuova giovinezza. Lei è giovanissima chiaramente, però ha avuto il primo boom nel mondo della musica che era praticamente una bambina, 14-15 anni. Beh, per molti anni tanti l'hanno considerata un'artista quasi che aveva fatto il suo tempo. È bello vedere che soprattutto negli Stati Uniti ora, come succede a tutti gli artisti che hanno tante cose da dire, la stiano riscoprendo. Sta avendo un successo, insomma, incredibile. Fatte queste premesse che mi andava di dire, alle 11.07 giochiamo a Quelli del Quiz, il grande quiz per provare a diventare campioni di Quelli del Weekend. E al telefono con noi da Messina gioca con noi Ilaria. Buongiorno Ilaria.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene, che stavi facendo di bello in questo sabato?
1: Niente, ero un po' in giro con mio padre a sbrigare delle commissioni.
0: Bene, beh, le commissioni del sabato. Allora,
1: sì,
0: hai presente più o meno come funziona il quiz?
1: Sì.
0: Ok, un sì subito chiaro e quindi questa cosa qua mi ispira già tantissima fiducia.
1: Sì, allora, sì, mi seguo da tanto, quindi.
0: Grande, grazie, ne siamo felici, Lara. Allora, lo raccontiamo per chi magari non avesse mai sentito il quiz. Un minuto di tempo, in un minuto bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte. Per diventare tu oggi campionessa, Ilaria, in un minuto devi riuscire a farne almeno 9, perché la campionessa da una settimana, che è Michela da Calice Ligure, provincia di Savona, ne ha fatte 8. Pensi di potercela fare?
1: Ma speriamo.
0: Dai.
1: Come vada vada.
0: Esatto, cioè, proviamoci. Allora, concentrata. 3, sì. 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz?
1: Quelli del Quiz.
0: Il numero del canale TV di R101?
1: 67.
0: Il mese iniziato da 3 giorni?
1: Ottobre.
0: La squadra con cui l'Italia ieri sera ha pareggiato 1-1?
1: Francia.
0: Ok, il gerundio del verbo snocciolare?
1: Snocciolare?
0: No,
1: snocciolando. No, no, ho chiesto conferma se era quello il verbo.
0: Vai, dillo.
1: Snocciolare?
0: No, il contrario di nitido.
1: Di?
0: Nitido.
1: Chiaro?
0: No, era opaco. In questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: Non ti sento più.
0: In questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok, oggi è il compleanno di quale Stefano, conduttore del prossimo Sanremo?
1: La gloria.
0: Oggi è il compleanno di quale Stefano, conduttore del prossimo Sanremo?
1: Stefano De Martino.
0: Ok, Asti è un comune di quale regione italiana?
1: Liguria.
0: No, è Piemonte. Ne hai fatte 6 in un minuto, ne hai fatte 6, Ilaria. Mi dispiace. A un certo punto, non so se magari siamo stati un po' sfortunati.
1: No, non ti ho più sentito.
0: Lo so. Perché infatti ti ho chiesto il cognome di Stefano, conduttore del prossimo festival, Stefano De Martino, che oggi festeggia gli anni, gli facciamo tanti auguri.
1: Infatti l'avevo sentito e ti avevo risposto a questo.
0: Esatto, a noi è arrivata la risposta alla gloria, quindi ha fatto molto ridere quel momento, devo dire.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, niente, purtroppo è andata così, Ilaria. Sei stata comunque brava.
1: Ti volevo chiedere se potevi salutare mio fratello Matteo.
0: Ma certo, ciao Matteo, grande Matte, buon weekend.
1: Grazie.
0: Buon weekend a Matteo, a tutta la tua famiglia, Ilaria, buon weekend. Questo
1: grazie
0: vuol dire che
1: voi.
0: Michela da Calice Ligure, provincia di Savona, rimane campionessa per 2 settimane di fila e qualcuno proverà a batterla sabato prossimo. Un abbraccio Ila a te e a tutta
1: grazie
0: la meravigliosa
1: mille.
0: Sicilia.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, buon weekend.

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Summer, my body's ready. Su R101 poco fa abbiamo giocato quelli del quiz con noi Ilaria da Messina, che purtroppo non è diventata campionessa. Allora, qualcuno dice che è ingiustizia, sempre in onda gente senza passione per questo quiz. Non sono d'accordo, non è andata malissimo. Certo, quando ha detto che Asti è in Liguria, forse ci
1: buona
0: siamo.
1: Buona giornata a tutti i radioascoltatori da Asti, Liguria, ristorante Isolino, Lago Maggiore, Liguria.
0: Detto tre posti diversi, è tutto meraviglioso. Vabbè, dai, non facciamo i bacchettoni. Poi
2: ciao Phil, ciao. Sono Matteo, vincitore della prima ora. Diciamo che Ilaria da Messina la gloria ce l'ha già, visto che abita in una regione fantastica. Oggi si può mangiare un'arancina, sì, o un arancino, e mangiarsi anche una granita, quindi va bene così.
0: Ciao. Sono d'accordo, grande rosicamento. Non ho fatto troppe domande sulla Sicilia perché ci siamo concentrati sul gioco, ma dal primo secondo della telefonata riuscivo a pensare solo a quello, alla temperatura fantastica, al fatto che lei oggi farà una marea di cose più interessanti di quelle che
3: ciao
0: possiamo fare noi.
3: Cristian da Como, ciao, diciamo Chris, che è andata un po' un pallone la ragazza, peccato, sì, poteva farcela. Però dopo l'ennesima volta che non prendo la linea comincio a perdere le speranze.
0: No, no, le speranze non devono mai sparire, crederci sempre, arrendersi mai, dice una grande poetessa dal nome di Simona Ventura. Questa è R101, Angelina e Marco Mengoni.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Golden R101
2: Golden Ticket.
3: È il momento del Golden Ticket di R101. Così a sorpresa, ora vi facciamo un regalo al primo o la prima di voi che ora manda un SMS al 331 80 90 101 con scritto Super Coppa. Regaliamo due biglietti per la finale della Super Coppa di volley femminile tra Conegliano e Scandici, che si terrà sabato 24 ottobre alle 18 al Pala Florio di Bari in Puglia. Quindi chiaramente se ascoltate dalla Puglia e zone limitrofe e avete la possibilità di andare, provateci assolutamente. Dovete essere ora i primi a scrivere Super Coppa al 331 80 90 101.
1: Golden R101
2: Golden Ticket.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti DeLunghi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
8: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
9: 1, 2, 3, 4!
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico. Ah!
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
13: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
18: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa!
19: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
5: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Oggi con il Golden Ticket di R101 regaliamo due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci il prossimo sabato 24 ottobre alle 18 al Pala Florio di Bari. Ci avete provato in migliaia, ma i più veloci a scriverci e

0: Ragazzi, no, grazie di cuore. Ho i brividi a sentirvi dire queste cose, però per noi non è mai scontato ed è assolutamente reciproco questo bene che ci vogliamo. Quindi grazie, sono veramente felice che vi siate aggiudicati questi due biglietti. La domanda è: voi abitate in provincia di Milano, questa finale sarà a Bari, quindi non esattamente un'ora di macchina, per intenderci. Siete grandi fan della pallavolo?
1: Sì, abbastanza, sì, ci piace. Poi l'idea, vabbè, di fare un weekend fuori porta è una bella occasione per conciliare sia la passione che, insomma, qualcosa di diverso dal solito.
0: Che meraviglia.
1: Siamo proprio contenti, grazie.
0: Bello.
2: E porteremo la pizza di Bari. Beh, a no, tutta 101.
0: Quello, ragazzi, quando volete, le nostre porte, sai come i concessionari, porte aperte sabato e domenica, soprattutto quando c'è quelli del weekend. No, ma poi la cosa veramente bella è che secondo me 24 ottobre, ora gli amici della Puglia e di Bari ci potranno magari smentire, ma non credo, secondo me clima ancora ottimo a Bari, quindi secondo
1: esatto,
0: me una spaghettata sul mare comunque ci scappa, quindi grande, grande fine settimana. Ragazzi, felicissimo di avervi sentito, buon weekend e grazie di cuore, poi raccontateci com'è andata,
1: grazie,
0: va bene?
1: Grazie a voi, grazie a te, siete fantastici.
0: Grandi, ciao Claudia, ciao Francesco, buon weekend, vi vogliamo bene, ciao.
1: Ciao.
0: R101.

0: Amica Annalisa e Madame, che power couple, fortissime, bello averla ascoltata qui su R101 e rimanete con noi perché tra poco non siamo solo qui con tutti quelli del weekend, con la canzone che ti fa stare bene, ma daremo anche spazio a tutti quelli dei sogni, amici e amiche che con coraggio e contro ogni pronostico hanno completamente rivoluzionato la propria vita. Tra poco!
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi, super profumato, è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€. E per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita. 1, 2, 3, 4!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico. Ah!
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
13: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
18: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
19: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
20: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
21: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
22: È possibile.
23: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: yes, le 11.43 di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona, fino a luna siamo quelli del weekend. E siamo arrivati a quel momento lì, come direbbe l'amico di Bologna, c'è quella gamba lì. Vabbè, questa è una cosa che capiscono, forse sono gli utilizzatori dei social. Ogni ora stiamo bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che è un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente i ricordi della nostra vita. Sceglierla siete sempre voi, come al 331 80 90 101. Andiamo subito a scoprire chi l'ha fatto ora.
1: La canzone che mi fa stare bene è Take On Me degli Ha-Ha.
0: Grazie mille amica, e non avete neanche scuse, perché metti caso che volete sceglierla ma non vi viene in mente nessun titolo, basta andare su r101.it e c'è l'elenco sempre aggiornato con le 101 canzoni che ti fanno stare bene, tipo questa 1985, Take On Me, R101.

Yaa su R101 è la canzone che ti fa stare bene. La prossima torna tra un'ora e questo è il momento invece quelli dei sogni. Lo facciamo tutti i sabati e si apre sempre con una domanda che faccio a voi, anzi a te, proprio a te che ora stai ascoltando la radio o stai guardando la televisione sul canale 67, sei lì da solo, magari nell'abitacolo della macchina oppure in casa oppure in palestra o comunque al lavoro. Hai cambiato la tua vita contro ogni pronostico, non più ragazzino? Cioè mi riferisco a tutte quelle persone che arrivano a 30, 40, 50, 60 anni, quell'età in cui per la società tu dovresti ormai avere una vita fatta e finita in una certa maniera, ma invece con coraggio ti guardi allo specchio e dici: sai che c'è, è vero che la mia vita fino ad oggi è stata impostata in questo modo, ma a me non va più bene perché non è quello che voglio fare ed è tempo di realizzare veramente i miei sogni. A quel punto avete cambiato tutto, rischiando, magari attraversando anche dei momenti difficili, e avete cambiato completamente lavoro, no? Magari siete passati dall'avere un ristorante a mettervi di nuovo a studiare e diventare degli insegnanti, o viceversa. Qualunque sia il cambio, vale anche cambio di vita, inteso come città, famiglia, qualunque cosa vi venga in mente, raccontatecela al 331 80 90 101, perché tra poco, nel momento quelli dei sogni, per motivarci tutti quanti, vogliamo chiamare qualcuno di voi al telefono per farci raccontare la sua storia. Questa è R101.

0: Mondo por el Mundo, Carol G, Manu Chao su R101, manca poco a mezzogiorno e tra poco raccontiamo la storia di uno o una di quelli dei sogni, amici e amiche che contro ogni pronostico e con coraggio hanno cambiato radicalmente la propria vita. Rimanete con noi però intanto perché ci sono le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Il ministro Giorgetti sulla manovra parla di approccio prudente. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigno, sabotare treni e assaltare carceri. Arrestato a Roma un italiano conosciuto come anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Il 18 aprile scorso ferì un funzionario della Digos durante una manifestazione. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Formula 1, Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Hamilton. Tennis, Sinner a causa del ginocchio rinuncia completamente alla trasferta asiatica. Salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 046.

Mezzogiorno e 3 minuti di sabato 3 ottobre. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio e in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona. Ringrazio subito Virginia Giacomin per le breaking news di TGcom 24. Saluto in regia il mio amico, il gran maestro Paris MC, che si aggiunge alla squadra. Non lo potete vedere, quello noto ora. Noto un baffo da non posso dire da cosa, però la reference l'avete capita. Fino a luna siamo.

Shana Diamonds su R101, siete con quelli del weekend, mezzogiorno e 7 minuti. Questo è il momento in cui ci vogliamo dedicare, come facciamo quasi tutti i sabati, a quelli dei sogni. Se avete cambiato radicalmente la vostra vita, vale a dire che siete arrivati fino a una certa età, quella che la società considera come quella in cui devi avere la vita già fatta e finita, cioè a 35, 40, 50 anni non ti puoi svegliare e dire: ma sai che ho capito che voglio fare tutt'altro, voglio stravolgere la mia vita. Perché tutti ti dicono: ma no, ma ormai hai il posto, hai il posto fisso, hai questo lavoro, hai delle certezze, ma perché devi alterarle? Invece noi scopriamo ogni settimana che non è così. Volevo citare alcune storie, magari tra poco riusciamo a chiamare anche qualcuno di questi amici che ci hanno scritto. Ad esempio Graziana dice: la mia storia è esattamente questa, ho chiuso 3 giorni fa la mia attività dopo 10 anni di duro e intenso lavoro per fare l'insegnante. Sono ancora giovane perché ha 35 anni, però dice: è sempre stato il sogno della mia vita, ho una famiglia bellissima composta da me, mio marito, i miei 2 bambini, ed era il momento giusto per buttarmi in questa avventura. Vedi, so che molti potrebbero dire: vabbè, ma 35 anni sei ancora giovanissima. Però 35 anni, voglio dire, hai degli impegni, hai una famiglia, hai... cioè ci vuole coraggio per dire stravolgo tutto. Cioè già sarebbe, è difficile farlo, penso. Io ho 26 anni, non ho moglie, figli, quello che è, e comunque sarebbe un impegno. Pensa a farlo anche con le responsabilità di una famiglia. Grazie Graziana per questa bella storia. Oppure ancora un'amica che si è trasferita da Milano alla Sicilia, passati 50 anni, per cambiare completamente lavoro, in provincia di Trapani è andata a fare la receptionist in un hotel. Dice: sono felice, vivo bene, vivo in un posto bello, mangio bene. Voglio dire, cosa vuoi di più? E l'ha fatto a 50 anni. Bello. 331 80 90 101 se avete una storia così. E adesso su R101 anche Tananai, bella madonnina.

0: The Bosa Magnetic su R101, mezzogiorno e 14. Per il momento, quelli dei sogni, amici e amiche che hanno completamente cambiato la loro vita. Al telefono con noi dalla Sicilia c'è Laura. Buongiorno, Laura.
1: Buongiorno.
0: Spegni subito la radio perché se no se c'è il rientro. Mi senti? Mi sono sentito la voce addosso.
1: No, non ho la radio, sono fuori.
0: Ah, perfetto. Okay, No, c'è stato un ritorno pazzesco per quello. Pensavo avessi la radio accesa. Laura, ci ha colpito la tua storia perché tu sei, possiamo definirti una veneziana doc?
1: Esattamente.
0: Veneziana doc, cresciuta a Venezia, hai lavorato a Venezia, banalità da dire, una delle città più belle del mondo, per molti la città più unica e bella al mondo, però... Passati 50 anni, scusa se faccio poco il cavaliere,
1: anche i 60,
0: dopo una vita in cui ho lavorato in un hotel a Venezia, hai detto io voglio continuare a fare il mio lavoro, ma in un altro posto. Che cosa hai fatto e dove sei andata?
1: Niente, avevo una piccola casa delle vacanze in provincia di Trapani e dopo tanti anni di vacanze qui mi sono sempre più innamorata del posto, ovviamente natura, cibo, persone, e ho deciso quando le figlie sarebbero cresciute e avrei deciso di trasferirmi qui definitivamente, e così ho fatto.
0: Allora,
1: a 59 anni ho deciso di trasferirmi definitivamente senza avere un lavoro, tra l'altro.
0: Senza certezze, ti sei rimessa in gioco, hai usato la tua esperienza,
1: esatto.
0: Ora molti potrebbero dire, no, chi vuol fare magari l'avvocato del diavolo in questa storia, vabbè, ma Laura non ha cambiato lavoro, cioè lavorava in un hotel prima, lavora in un hotel adesso, vero, però oltre al cambio comunque radicale, cioè dal nord al sud Italia, comunque hai cambiato città, hai cambiato regione, com'è stato iniziare a vivere sulla terraferma, anche se su un'isola?
1: No, vabbè.
0: Per i tuoi abitanti proprio
1: mare,
0: a Venezia,
1: cioè,
0: Venezia
1: acqua.
0: O facevi la pendolare tipo da Mestre, zone limitrofe?
1: Da Chioggia, per
0: da
1: l'esattezza.
0: Chioggia. Ok, ok.
1: Sì, è stato
0: difficile, cioè, riabituarti a una quotidianità che comunque prima era Venezia e adesso è in un altro posto?
1: No, assolutamente no. La mia predisposizione già caratteriale è così, non ho molto senso di appartenenza, per cui questo coraggio mi è venuto un po' dal carattere.
0: Bello.
1: Comunque... un consiglio, seguite i vostri sogni, che è la cosa più bella.
0: Sempre.
1: Un po' di coraggio non guasta mai.
0: Brava, sei d'accordo sul fatto che avere coraggio e buttarsi, anche quando magari le certezze sono poche, poi porti sempre fortuna, è una cosa a cui io credo molto.
1: Sì.
0: Non è facile da fare.
1: Io pure.
0: Io sono il primo che predica bene, a volte razzola malissimo, non è facile, però è sempre bello sentire storie come la tua che poi ti dimostrano che è così. Curiosità, prima di salutarti, qual è secondo te il peggior cliente dell'hotel? È quello tipo il sottoscritto che perde sempre la tessera e viene a chiederne un'altra, o c'è di peggio?
1: Il peggior cliente, bella domanda, è quello che non è contento mai.
0: Ecco, cioè che può essere anche nell'hotel.
1: È nel posto più bello del mondo e si lamenta perché i gabbiani, capito?
0: Vabbè.
1: Si che... disturbano, ecco, sì, questo.
0: Allora,
1: quello che non è mai contento.
0: Problemi del primo mondo, li potremmo definire. Questa settimana uno dei miei più cari amici, Mark, saluto, statunitense, mi ha insegnato questo detto inglese che si chiama champagne problem, cioè problemi da champagne, cioè problemi da privilegi, mi sembra perfetto per la situazione. esatto. Laura,
1: bene.
0: Grazie mille,
1: grazie,
0: sei simpaticissima, ti auguriamo il meglio, grazie di essere stata dei nostri a condividere la tua storia.
1: Grazie a voi.
0: Ah, vuoi dire
1: Ciao.
0: Come si chiama l'hotel dove lavori? Vuoi fare una marketing gratuita?
1: Io sono nella meravigliosa Tonnara di Scopello. È un posto meraviglioso, Scopello. Sì.
0: Bello, ti verremo sicuramente a trovare. Ciao Laura, buon weekend.

0: Sienna Spyro, Material Lover su R101. Siete con quelli del weekend e se vi va rimanete con noi, perché tra poco daremo spazio anche a un gruppone di quelli del weekend, che sono quelli dello sport. Tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
3: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
2: E dietro la grigliata?
3: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
4: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
2: Guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
2: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
2: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
8: Uffa.
6: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
2: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
6: Sarà durissima.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
11: Iperceramica.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
19: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
20: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Mai se ne è parlato tanto come questa settimana, in queste due settimane, perché sono usciti in vendita i biglietti per andarli a vedere in Italia, nel nostro paese, a Roma, il prossimo anno 2027. Se siete molto appassionati e ci avete provato, spero siate riusciti, perché il rosicamento di non riuscire a prendere i biglietti dopo 2 ore che stai lì in coda sul sito per acquistarlo, rode sempre. Ma adesso alle 12.29 non parliamo di musica ma di sport, perché diamo spazio a tutti quelli dello sport. Tanto lo sport che si gioca in questo fine settimana. Ieri ha di nuovo giocato la nostra nazionale italiana di calcio. A sto giro, dopo la sconfitta della settimana prima, disastrosa, con il Belgio, possiamo dire di aver pareggiato con la Francia, che comunque ha fatto un grande mondiale quest'anno, è molto forte, lo sappiamo. Ovvio non ha vinto, però cioè, non voglio è molto ligure da parte mia dire, gioire dei risultati di cui non dovremmo accontentarci. Però in questa fase un pareggio con la Francia è tantissima roba. Visto che la scorsa settimana sono stato bullizzato per aver parlato poco del ciclismo, questo weekend ci sono gli europei di ciclismo. In mia difesa però voglio dire che il mio massimo referente del mondo del ciclismo, pare di MC che oggi è in regia, lui stesso mi ha detto: però mondiale europei, dico bene? Cioè, per te ovviamente, perché è meglio il Tour de France, il Giro d'Italia, quella è tutta un'altra cosa. Sai che ho riso molto perché il primo weekend di settembre ero a Barcellona, ho fatto questo giro da Catalogna con alcuni miei amici catalani, siamo passati in un punto in cui mi ha detto: qui passa credo il Tour de France, che è fuori dalla Francia, però passa lì, sarà la Vuelta fuori, non lo so, vabbè, comunque... Io mi ricordo Tour de France, vabbè, questa cosa è improvvisata, chiedo scusa per gli strafalcioni, mi è venuta in mente ora, e questo mio amico mi ha detto: sai che

Machine Kungs su R101. Adesso parlo io, per usare una citazione del migliore Ciccio Gamer di qualche anno fa. No, perché adesso mi arrabbio veramente con un uomo che collabora a questo programma, il regista di questo programma, Pari di MC, che ascolta il R101 da anni, insomma lo sente citato dai migliori e dai peggiori, mi metto in questa seconda categoria, conduttori di questa radio, perché lui è un grande esperto di ciclismo, no? Tu sei un grande esperto di ciclismo, no? Quando magari non dico una cosa, giustamente me lo fai notare, però hai detto tu un'inesattezza, perché poco fa ho detto ero a Barcellona, curiosità sul ciclismo, questo mio amico catalano mi ha detto quest'anno è partito il Giro d'Italia e ci sono delle persone pagate proprio per fare tutto il percorso del tour e cancellare, che ne so, gli insulti, i murales, le cose scritte sulle strade che poi vengono inquadrate in televisione. E davanti sono trovato una persona e mi ha detto sì, in Catalogna il tour, sì. Sì, dice Google, il Tour de France 2026 è partito ufficialmente dalla Catalogna. Ospitato per la prima volta a Barcellona. Adesso mi calmo, no? Però sì, volevo dire che avevo ragione. No, altro sport che si pratica questo weekend, c'è la MotoGP in Giappone. Poi la Formula 1, Gran Premio del Bahrain, non in Bahrain. Fa quasi ridere sta cosa. È il Gran Premio ufficialmente del Bahrain, però il Bahrain, trovandosi in Medio Oriente, la situazione in Medio Oriente la conosciamo, non si poteva svolgere in sicurezza lì, lo stanno facendo in Malesia. La trovo molto comica questa cosa. Cioè, come se uno dicesse il Gran Premio d'Italia, il Gran Premio di Monza, però a Las Vegas. Di fatto poi si corre lì a Las Vegas. Tra l'altro c'è una notizia da dare, perché dopo questo dominio incredibile di Kimi Antonelli, oggi per la prima volta è tornato a fare la pole il buon Max Verstappen dopo tanto tempo. E questa, per gli appassionati di sport, è una notizia importante da dare. Questa è R101, ora con Casini, Marracash e Gue. Enjoy the music. Casini da sta, casini da bar, casini giù in mezzo alla via. R

0: Casini, Marrakesh e Gue su R101 e rimanete con noi se vi va, perché tra poco non siamo qui solo con tutti quelli del weekend, ma torna anche la canzone che ti fa stare bene.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti DeLonghi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Ah! Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
7: È un sì al 100%!
2: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
13: E per il gas?
12: Ottima.
13: Internet?
12: Ottima.
13: Mobile?
12: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
14: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
15: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
16: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
14: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
17: Allaccio le cinture di sicurezza, baby.
14: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
21: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
22: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
23: È possibile.
24: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: mezzogiorno e 47 di sabato, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene. Che cos'è se è la prima volta che accendete R101? È un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente momenti speciali della nostra vita, e a sceglierla siete sempre voi al 331 80 90 101. Come in questo caso ha fatto, scopriamo insieme chi.
1: La canzone che mi farebbe piacere ascoltare oggi è Sussudio di Phil Collins. Ciao Angelo.
0: Grazie mille Angelo, mi fa piacere anche ricordarvi che se non avete idee non avete neanche scuse, perché prendete il telefono 331 80 90 101, un titolo potete rubarlo dal nostro sito r101.it. Ora Sussudio, Phil Collins.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene. La prossima torna tra un'oretta. Ormai quando si cita il grande Phil Collins non si può fare a meno che citare anche Lily Collins, sua figlia, nonché l'attrice che interpreta Emily in Paris. Da pochi giorni sono anche finite le riprese dell'ultima stagione, che credo uscirà nel periodo natalizio. A proposito di attrici e attori, è sempre più difficile trovare personaggi molto famosi di Hollywood, attore anche premi Oscar, che non abbiano i social. Uno dei casi più eclatanti è quello di Jennifer Lawrence, che è anche relativamente giovane, perché ha ancora 30 e qualcosa anni. Lei ha già vinto Oscar, carriera molto precoce, perché credo che il primo Oscar l'abbia vinto che forse aveva 22 anni, 23 anni. È sempre stata lontana dai social, ma questa settimana ha ceduto anche lei. Si è fatta Instagram, ha già 7.5 milioni di follower e il suo primo post è un video di lei ipernaturale, struccata e tutto, che dice: ci sono, l'ho fatto, ma ve lo dico, al primo insulto me ne vado. Con grande sincerità. E fa ridere, perché da lì è partito un trend per cui tutti i commenti sotto, centinaia di migliaia, sono solo complimenti anche di altri personaggi famosi, come per dire: Jennifer, siamo felici che tu abbia ceduto, per favore rimani qui su Instagram, almeno possiamo farci tutti quanti compagnia. Va bene, vado a seguirla. Chissà se Alfa ha già iniziato a seguirla, non lo so, controllo. Però lo ascoltiamo con Bellissimissima.
1: Inizia sempre con un

0: Setteria Madonna su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend, con tutti voi, con me Phil Grondona, con il gran maestro Paride MC e ancora prima Edu Mondino che si sono occupati della regia, con Virginia Giacomin che invece ha seguito le news per le breaking news di TGcom 24. Si capisce che siamo arrivati alla fine, non andate via però, ora c'è Rebecca Staffelli con Belli Felici come tutti i pomeriggi del weekend e noi domani dalle 10 se vi va siamo ancora qui, da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Basta il nome Charger per essere proiettati in un film, ma anche sulle strade vere, quelle sotto casa, dove arriva l'ottava generazione della creatura più cinematografica autografata Dodge. Non c'è il V8, lo diciamo subito, ma un 6 cilindri in linea biturbo e non solo lui, perché la nuova Charger è anche totalmente elettrica. Sono 4 le versioni, 2 termiche e 2 elettriche, per un'auto che punta tutto e sempre sull'eccesso. Più potente, più grande, più veloce. Con il tasto Power Shot sul volante si può aumentare la potenza, 40 cavalli aggiuntivi per 10 secondi. Il SUV XC60 è la Volvo più venduta di tutti i tempi. Un'intuizione di design, contenuti e tecnologia che dal 2017 ha riscontrato un enorme successo. Con questo nuovo aggiornamento il marchio svedese non cambia la ricetta, ma si limita a ritoccare i dettagli estetici e a introdurre l'ormai onnipresente intelligenza artificiale nel sistema di intrattenimento. Grazie ai servizi Google, Gemini è adesso a disposizione di automobilista e passeggeri. La grande novità è rappresentata dal nuovo sistema ibrido plug-in. Un'ibrida che può garantire tra i 190 e i 200 km di autonomia utilizzando solo il motore elettrico. L'EPAS è un marchio che esprime già nel nome tutta la sua ambizione, nato da una crasi tra Leopard, Leopardo e Passion, Passione. Un'identità dunque forte, audace, attraverso modelli che sappiano distinguersi. Per presentarsi al meglio, la scelta è ricaduta su un SUV di grandi dimensioni, L8. Rappresenta un po' la sintesi dell'offerta L'EPAS, che si sviluppa attorno a 3 pilastri: SUV, elettrificazione e tecnologia. Un gigante da quasi 4,70 m di lunghezza che punta tutto sul suo sistema ibrido plug-in. Oltre 90 km di autonomia a zero emissioni. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti! Buon sabato 3 di ottobre, sono la vostra Rebecca Staffelli qui su R101. Inizia adesso Belli e Felici, ah che meraviglia! Tre ore insieme ragazzi di tante chiacchiere e tanta bella musica, ovviamente scelta per voi, i nostri fedelissimi ascoltatori. Fatemeli salutare perché loro sono fondamentali, la mia super squadra composta da Chico Allotta in regia qui da Roma, il nostro Diegone Nazionale in regia da Milano e attenzione, lei, la super queen Federica in redazione. Noi siamo al completo, carichi, pronti per affrontare questa giornata, questo pomeriggio insieme. 331 80 90 101, vi ricordo le coordinate per poter interagire con noi. Siamo pronti a partire, vamos.

Marry You, Bruno Mars, qui su R101. Ragazzi, che canzone romantica. Ogni volta mi fa impazzire, non lo so, mi perdo. A parte che mi perdo veramente nella voce di Bruno Mars. E so di non essere l'unica, perché pure mia suocera me lo diceva l'altro giorno. Si emoziona con la voce di Bruno Mars. E poi mia suocera, insomma, ha dei gusti anche di un certo genere, un certo livello. È davvero incredibile. Buon sabato, buon pranzo a tutti coloro che stanno mangiucchiando, che ci seguono anche dal canale 67, quindi oltre che sentirci ci vedono. Amici, non so se finirete questo pranzetto con un semplice caffè, ma io sono venuta alla scoperta di questo nuovo trend che gira sui social, che parla proprio di questo espresso bomb. Ne avete mai sentito parlare? Io onestamente non avevo mai sentito parlare prima di oggi. È una bevanda frizzante base di caffè che sta appunto spopolando sui social. E in pratica che cos'è? Uniscono la carica dell'espresso molto concentrato con l'effervescenza dell'acqua tonica o della soda, servito poi con del ghiaccio, quindi una bevanda fresca, e una scorzetta di limone. I baristi di tutto il mondo si stanno scatenando con ricette scenografiche, insomma, essendo un prodotto chiaramente virale sui social, ognuno sta cercando di dare il proprio. Così su carta, non essendo poi io un amante chissà quanto del caffè, non lo so se lo proverei. Forse provarlo sì, però una bevanda da fine pranzo, da merenda, non lo so. Voi, se vi va, condividete il vostro pensiero con noi al 331 80 90 101.

0: Catania,
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Come sempre, durante le nostre ore di programma, noi viaggiamo un po' con la fantasia. Ovviamente è l'unico mezzo che possiamo utilizzare gratuito, e quindi perché no? E siamo qui, quindi insomma, ognuno ha la propria vita, ma se chiudiamo gli occhi, anche senza chiuderli, ci basta veramente poco. Parlando di viaggi, ce ne andiamo in giro per il mondo. E adesso ho proprio una bella notizia dal mondo dei viaggi. Perché ragazzi, per lottare contro l'overtourism, troppo turismo, arriva lo stop alla geolocalizzazione. Che significa? Significa che molte comunità locali, ma anche molti influencer, content creator, che tendenzialmente quando vanno nei posti incredibili taggano i luoghi. Ecco, questo taggare i luoghi fa sì che poi un posto diventi virale sui social. Quando diventa virale sui social si crea l'overtourism, quindi tutti guardano quel contenuto e dicono cavolo, voglio andare lì, e si perde proprio quella serenità, quella parte che poi è anche un po' quella del viaggio, no? Di andare alla scoperta, di provare posti nuovi, di visitare senza sapere dove si va e che cosa si va incontro. Quindi questa modalità di evitare la localizzazione, evitare di diffondere i tag sui social, permetterà, perlomeno lo scopo è quello, di far sì che le persone tornino a viaggiare un po' e a scoprire il mondo senza avere una scaletta di marcia già visualizzata sui social. Trovo che sia molto bella come cosa. Dall'altra parte mi rendo conto che avere un qualcuno che ti dà dei consigli su dove andare quando devi fare un viaggio è una bella comodità, insomma. Però quella parte di vecchia vita, no? Come si suol dire, prima dei social, andavamo effettivamente tutti alla ricerca dei posti meravigliosi facendoci una bella camminata. Quindi perché no? Torniamo un po' alle origini in questo 2026.

0: E continua il nostro viaggio, amici belli. Tra poco vi porterò, attenzione bene, a visitare con la fantasia delle spiagge che sono le spiagge più belle del mondo. Ma attenzione bene, c'è un divieto in queste spiagge, ovvero non si può fare il bagno. Dove sono? Come mai? Ve lo spiego tra pochissimo, quindi rimanete qui su R101.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli iperemarket e online.
4: A 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico. Ah!
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
7: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Le mele di Marlene.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
13: Mi fa innamorare.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura Xpir?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
25: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
26: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
27: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
26: Basta un penny.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Marmellata, Cesare Cremonini suona qui su R101, chiacchiere, musica, musiche, chiacchiere, rimaniamo in tema viaggi. Sì, con una bella curiosità, ragazzi, che credo vi lascerà abbastanza a bocca aperta. Perché esistono ben 10 bellissime, ma bellissime, favolose spiagge in giro per il mondo dove fare il bagno è rigorosamente proibito. Cioè, di solito tutti noi andiamo al mare per poterci fare il bagno, no? Ci godiamo magari un po' la spiaggia, le meraviglie che ci circondano, ma quando inizia a fare caldo, la bellezza è proprio quella di buttarsi e farsi un bel bagnetto. Ecco, probabilmente questo è quello che facciamo in tutto il resto delle spiagge d'Italia, tranne in queste 10. Perché è proibito? Potrebbe essere a causa di correnti magari oceaniche che sono molto pericolose e quindi poi ti porterebbero al largo, sarebbe un problema per la tua persona. La presenza di squali, ecco, inutile dirvi, chi mi conosce sa, io terrorizzata dagli squali, ma neanche ci arrivo su quella spiaggia, no, magari ci arrivo ma visito la spiaggia e poi me ne vado. Oppure per delle sabbie mobili, per tutelare quello che è un ecosistema magari protetto, sono diverse le ragioni, però ci sono queste 10 spiagge che sono paradisiache. Chiudete gli occhi e provate ad immaginare qual è per voi una spiaggia paradisiaca. Ecco, una di quelle potrebbe essere proprio quella dove è proibito fare il bagno. Però tantissimi turisti si recano ugualmente lì per poter visitare la spiaggia, per prendere il sole, per scattare qualche foto, ma non fare il bagno. Quindi è un po' quella filosofia: guardare ma non toccare. Lo fareste mai, visitare una spiaggia del genere? Bring the action.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, ho una bella, ma bella notizia per i nostri amici ascoltatori lombardi. Ecco, chi si trova a Milano, magari in questo periodo, anzi in questo periodo che vive a Milano, semplicemente così, potrà essere molto fiero di questo traguardo raggiunto. Perché Milano proprio è tra le città più sostenibili al mondo del 2026. È stato inserito nel prestigioso ranking globale. Attenzione, voi vi chiederete: ma com'è possibile? In che senso Milano, con tutto il traffico che c'è, con lo smog? Ecco, invece no, perché grazie all'aumento delle aree verdi, che sono state, ecco, belle, non mi viene niente da dire, perché onestamente lasciamo perdere, sorvoliamo e andiamo al dunque. Ecco, grazie quindi all'aumento delle aree verdi e all'estensione della modalità elettrica e ai mezzi pubblici, alle politiche di riforestazione urbana, che bella parola la riforestazione urbana, comunque hanno ricevuto questo riconoscimento molto molto importante, e che possiamo fare? Facciamo un bel applauso alla Lombardia. Sicuramente avrà avuto questo riconoscimento, fatemelo dire, perché dai, ho detto tutte cose meravigliose, stupende, notizie incredibili. Forse dobbiamo migliorare un pochino così sulla sicurezza. La butto lì, mio modestissimo parere. Enjoy the music.

0: romantica.
1: Amici belli, tra pochissimo arriva il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora su R101 la scegliete voi, il nostro fedelissimo pubblico. Quindi se ancora non l'avete fatto, mandate un bel messaggino con la vostra richiesta al 331 80 90 101.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Amici belli e felici, ciao a tutti! Come sempre sapete che per rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel magico mondo di R101 potete rimanere sintonizzati sul sito r101.it.
3: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve!
3: Ma questa signora non è mia madre!
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Shh, Ale, Franz, venite!
9: Michelle!
10: Cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
9: Quindi?
10: Non è mica un segreto.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
9: Ma lo presentiamo noi?
8: Eh certo, non lo sapevate?
10: Ale è svenuto.
8: Oh no!
10: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
11: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
14: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
15: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€.
21: Ci basta il nostro suono preferito.
20: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
23: E da oggi anche il mobile.
22: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
24: Bollettino Deghiversario numero 2.
25: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: qui, puntuale come sempre, la canzone che ti fa stare bene, puntualissimo il vostro messaggio per richiederla, quindi sentiamo chi c'è.
1: Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Listen to Your Heart, Roxette.
0: Subito, amica.

Listen to your heart, Roxette, amici belli di R101, pezzone 1988, scelto dalla nostra amica ascoltatrice. E continuate ragazzi, continuate a mandare il vostro messaggio con la richiesta per la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Se ne avete bisogno sapete anche che avete in supporto sempre il nostro sito r101.it, dove c'è una sezione totalmente dedicata alla canzone che ti fa stare bene e avete 101 titoli di canzone a cui ispirarvi e poi mandare la vostra richiesta. Tanto ogni ora avete questa bella opportunità. Io vi aspetto qui. Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: sono Brash.
1: R101. Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E quando si sta bene il tempo vola, non smetterò mai di dirlo quando sono qui in radio con voi, con Belli e Felici, con i miei ascoltatori. Il tempo passa veramente veloce. Ci sarà sicuramente qualcuno all'ascolto che in questo momento ha finito di mangiucchiare e si sta per buttare sul divano a fare una bella pennica, con la mia voce magari in sottofondo, con la nostra musica. E allora vi auguro buon sonnellino. No, scherzi a parte amici, tra poco parliamo però di sonno. Rimanete con noi, prima ci sentiamo il notiziario.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Mediterraneo torni a essere mare di civiltà, non più attraversato da crisi umanitarie, il monito del Capo dello Stato. Via libera di Palazzo Chigi al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit di 29 miliardi per energia e difesa. Quest'anno il deficit dovrebbe attestarsi attorno al 2,9%. Giorgetti parla di approccio più prudente. Trump sul suo rapporto con Meloni: è molto buono, mi è sempre piaciuta. Poi elogia l'Europa per aver accettato di rilasciare le sue scorte di gasolio. Stop all'export del nostro diesel, mai valutato seriamente, aggiunge il presidente americano. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai per Tel Aviv. Secondo gli Emirati, il copilota pianificava un atto terroristico. Il Wall Street Journal lo descrive come un estremista noto in Oman, dove infatti non poteva volare. Ancora allarme sulla frontiera est dell'Europa, un drone ha violato lo spazio aereo lituano. L'allarme è poi rientrato. Vilnius aveva invitato la popolazione lungo il confine a individuare i rifugi antiaerei più vicini. Tennis: Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai per il ginocchio. Formula 1: Verstappen si prende la pole al Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia. Calcio: Nations League, bene l'Italia, 1 pari a Parigi contro la Francia, prossimo match con la Turchia lunedì a Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sempre belli felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente. Ragazzi, è sabato, ci stiamo rilassando, c'è chi sta lavorando, ma comunque c'è la radio, c'è la nostra musica a tenervi compagnia. E a proposito di compagnia, anche per coloro che sono invece belli beati sul divano, sul letto, pronti a farsi un bel riposino, io tra poco parlerò proprio di questo, perché il cambio di stagione, siamo ormai ufficialmente entrati in autunno, influenza molto il nostro umore, non ci fa venire solo tanto sonno. Ve lo racconto tra poco, vamos!

Baciami ancora, giovanotti ragazzi, e come no, vi bacio tutte le volte che vi va, onestamente. Vi mando mille baci anche a coloro che ci seguono dalla nostra app di R101, perché ovunque nel mondo con la nostra app potete ascoltarci, potete vederci. Quindi un bacio va a tutti voi, anche a quelli del canale 67, anche a chi ci segue dalla radio. Insomma, un bacio generale dal nostro Giova, ma anche dalla vostra Rebecca. Allora, apriamo, amici belli, questa seconda ora con un argomento molto interessante. Sì, perché con l'arrivo ufficiale ormai dell'autunno, tanti di noi sentiamo quella stanchezza, quel dolore alle ossa, tutte quelle sensazioni che ovviamente il cambio di stagione porta, soprattutto dopo una certa età in avanti. Ma non è vero, in realtà anche, credo anche da giovani, non lo so, a me è sempre venuto, ma io sono nata anzianotta, eccola, mettiamola in questo modo. Comunque, l'autunno che cosa fa oltre che a farci venire sonno? Sicuramente ci fa anche tante cose bellissime, perché se aprite gli occhi e vi guardate intorno ci sono dei paesaggi stupendi. Ma la scienza dice che può cambiare anche il nostro umore, e gli esperti ci spiegano che la riduzione delle ore di luce altera la produzione di melatonina e di serotonina, facendoci sentire quindi più stanchi e un po' malinconici. Cosa ci consigliano i medici in merito? Approfittare di ogni raggio di sole e fare passeggiata all'aria aperta, cercare di mantenere degli orari comunque rigidi, ma rispettare anche il nostro sonno. Quindi ragazzi, ce lo dice l'esperto, ce lo dice la scienza: quando vi viene sonno, dormite. Che meraviglia.

0: parlare d'amore.
1: Amici belli, eccoci qui, continuiamo il nostro viaggio con la fantasia, chiudiamo gli occhi e spostiamoci a questo giro in Gran Bretagna, perché la prossima notizia arriva proprio da lì. Sta cambiando qualcosa nelle abitudini a tavola degli inglesi. Io lo definirei forse un periodo in realtà di crisi, è proprio crisi per il classicone, insomma chi passa da lì l'avrà sicuramente assaggiato, fish and chips, avete presente, no? Buonissimo, tutto così frittone, proprio 150.000 calorie, ma chi se ne frega, tanto poi quando si è lì si fa anche una bella passeggiata in giro per la città e si smaltisce. Comunque, tornando al piatto simbolo dello street food britannico, stanno vivendo un periodo di forte crisi, ragazzi. Perché? Perché i prezzi sono aumentati, i prezzi della materia prima, ovviamente l'olio per friggere, il pesce fresco, e quindi costringono di conseguenza all'aumentare i prezzi del piatto in sé per sé, oppure di cambiare il format e di reinventarsi. Chi è stato insomma in giro per la Gran Bretagna saprà bene che ci sono diversi ristoranti che fanno solo quello, tipicamente fish and chips. In quel caso, pensate, è proprio fondamentale dover cambiare totalmente il format di un ristorante, di uno street food, di un punto d'appoggio, di un bar. Perché? Perché i costi sono aumentati notevolmente. È una brutta cosa, posso dire, quando la tradizione poi si viene a perdere perché c'è un problema economico, è davvero triste, onestamente, per quanto mi riguarda. Speriamo che si possano riprendere, che possano trovare una soluzione per continuare a farci assaggiare il loro tipico street and food, fish and chips.

0: amici belli, continuano le nostre chiacchiere e continuiamo con un altro argomento culinario. Adesso però dovete subentrare voi e vediamo se qualcuno indovina. Al 331 80 90 101 mi fate sapere se qualcuno di voi conosce qual è la pasta più rara al mondo. Ve la butto così, non so se darvi un piccolo indizio oppure no, ma sì, ma dai, io ve lo do. Amici, sappiate che quella pasta nasce e si trova in Sardegna. 331 80 90 101, la pasta più rara al mondo qual è e come si chiama?
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: 1, 2, 3, 4.
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
23: Segui R101 anche sui social. Instagram,
24: Facebook,
23: TikTok.
24: Ti teniamo compagnia ovunque.
23: R101.
25: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
26: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
27: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
28: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
27: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
28: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
27: Quello è sicuramente un brutto affare.
29: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
30: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

The Scientist e Coldplay suonano qui su R101. Ragazzi, questa canzone a me fa sciogliere. Vi racconto questo piccolo aneddoto di vita privata. Insomma, quando ero piccola studiavo canto, fortunatamente ho mollato. E mi esibivo in questo pub alla fine dell'anno, insomma facevo uno spettacolino ed effettivamente The Scientist era una di quelle che cantavo, ma puntualmente quando la cantavo mi si creava un nodo in gola, mi si chiudeva la gola perché mi emozionavo, era una canzone che mi entrava proprio dentro, mi buttava a terra e non riuscivo neanche a cantarla bene. Ho dei video che sono allucinanti perché parto molto bene, poi quando arriva l'exploit, explode anch'io praticamente, quindi insomma è andata come è andata. Torniamo a noi al nostro quizzettone, perché al 3318090101 tanti di voi hanno indovinato qual è la pasta più rara al mondo, che si trova proprio in Sardegna e si chiama Sufilundeu. Non so se avete presente che pasta è, io ho avuto l'opportunità anche di vederla da vicino perché quando sono stata a registrare un programma TV a Cagliari, dovevamo insomma giudicare dei ristoranti, ho trovato una signora che faceva proprio, una delle poche, perché sono veramente poche quelle che ancora la fanno, anche perché chef stellati di ogni parte del mondo ci provano ad applicarsi e a provare a farla, ma non tutti ci riescono, ragazzi. È la pasta più storica in Sardegna e viene preparata praticamente da donne dell'entroterra. Questa pasta è una sorta di un intreccio fatto a mano di fili sottili sottilissimi, di sfoglia molto fine, che crea una vera e propria rete. Poi quando la vedi sembra un'opera d'arte, non credi si possa mangiare, e invece si mangia ed è davvero buonissima. Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato.

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Torniamo un attimo a parlare dell'autunno, perché oltre che a un po' di stanchezza, a volte un po' di malumore, ci porta anche delle cose meravigliose, ragazzi. Paesaggi mozzafiato. Torna il foliage d'autunno. Ecco dove viverlo al meglio. Vi provo a dare qualche indicazione. Magari, non so, questo weekend, il prossimo weekend, potrete organizzarvi per andare tra i boschi del Trentino, i parchi della Toscana e le vallate del Piemonte. Ecco, questi sono i posti che una classifica dice, secondo questa classifica, dai che ce la posso fare, secondo questa classifica, questi sono i tre posti sul podio. Ovviamente sono posti meravigliosi, perché ti fai delle camminate stupende, stai all'aria aperta, a contatto con la natura, e proprio in questo periodo è possibile vedere tutti i colori della natura, forse secondo me i più belli, perché tutto il paesaggio si tinge di rosso, d'arancione, d'oro, quell'oro giallo, insomma, dei profumi che sono incredibili. Non so, io, a me capita di chiudere gli occhi e di pensare a determinate cose, provateci anche voi, e viverle, e vivere esattamente quelle emozioni. Ad esempio, io andavo a fare la castagnata quando ero ragazzina, quando ero bambina in realtà, a scuola con i miei compagnetti, e ricordo proprio quei paesaggi e quel profumo come se fosse successo ieri. Invece sono passate

0: diversi anni, ma a questo non ci pensiamo, perché il tempo vola, ragazzi.
1: Enjoy the music.
2: E ti racconto ancora vita, morte, miracoli e grida.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: R
3: 101.
4: 101.
3: Enjoy the music.

0: Eccoci di nuovo qui, amici belli. I miei social comunque sono pieni, ma pieni dei video degli U2, che come ben sapete celebrano i 50 anni quest'anno ed è una roba meravigliosa. R101 ci tiene tanto, perché anche sul nostro sito, se vi va di leggere qualche curiosità, vedere qualche immagine di come li hanno celebrati, andate sul nostro sito r101.it, ci sono davvero tantissime notizie, racconti e curiosità sul gruppo. Io tra il nostro sito e i miei social praticamente sono sintonizzata tutto il giorno, tutti i giorni con loro. Torniamo tra poco anche con la canzone che ti fa stare bene.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
3: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
12: Le piastrelle?
16: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
7: Iperceramica.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
20: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e

0: qui, puntualissima, la canzone che ti fa stare bene scelta dal nostro fedele pubblico. Sono molto curiosa di sapere che cosa avete scelto questo pomeriggio per noi. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, sono Ciao. Riccardo da Rozzano. La canzone che mi fa stare bene è The Reflex dei Duran Duran. Me la fate
0: Subito.
1: Sentire, per favore?
0: Certo, come no, amico mio, vamos!

suonano qui su R101, chiacchiere, musica, ma soprattutto i vostri vocali, la vostra voce, la cosa più bella per condire questo programma che si chiama proprio Belli e Felici, se ci fosse qualcuno all'ascolto che ancora non l'avesse capito. Torniamo tra poco, amici, con le nostre chiacchiere e la nostra bella musica.

0: Eccoci di nuovo qui. Allora amici, siete pronti per continuare il nostro viaggio? Il viaggio ovviamente fatto con la fantasia, però va bene così, noi ci accontentiamo anche di poco. Siamo felici, siamo sempre belli e felici per la qualsiasi cosa, anche un viaggio semplicemente fatto ad occhi chiusi. Detto ciò, stiamo per andare in Danimarca perché vi anticipo così, piccolo spoiler, il re ha fatto un qualcosa di molto molto dolce. Noi di belli felici lo potremmo definire un po' un battibaleno, che non c'entra niente con la velocità. Fai le cose in un battibaleno? No, vi spiego questa cosa perché mia madre ogni volta che io dico battibaleno dice: ma non significa quello. È vero, significa fare le cose in velocità, ma noi di belli felici abbiamo creato questo termine quando qualcosa ci stringe il cuore, una cosa carina, una cosa dolce, è un battibaleno. Va bene, dai, ci sentiamo tra poco. Adesso il notiziario.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. 14,4 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa nel biennio 2027-2028 sono i fondi derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia inseriti nel documento programmatico di finanza pubblica. Il deficit nel 2026 dovrebbe attestarsi al 2,9%. Il ministro Giorgetti sulla manovra: approccio prudente. Sulle tasche degli italiani pesa la guerra in Iran. Il Codacons calcola rincari da 1.415 euro per una famiglia con due figli, per i single 704 euro aggiuntivi, 936 per un operaio e 1.616 per un libero professionista. Ma Trump prepara una nuova escalation dopo le elezioni di midterm. Il caso Garlasco, i legali di Stasi annunciano: abbiamo raccolto un nuovo elemento che farà molto scalpore. Ai microfoni di Quarto Grado il nuovo indagato Andrea Sempio si mostra sicuro: non ci sono prove sufficienti per andare a processo, dice. La condanna di Alberto è fondata. In Lituania è rientrato l'allarme scattato per l'incursione di un drone. Decollati i caccia della NATO, Vilnius aveva invitato i civili a cercare un rifugio. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa. Contatti in corso tra Bruxelles e Kiev. Pianificava un atto terroristico, così gli investigatori emiratini, sul copilota del volo Fly Dubai che mercoledì ha tentato di dirottare l'aereo diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal aggiunge: in Oman era noto come estremista e infatti nel paese non poteva volare. Tennis: Sinner salterà anche il Masters 1000 di Shanghai per il ginocchio. Lo stop dell'altoatesino supererà così i 3 mesi. Formula 1: a Verstappen la pole del Gran Premio del Bahrain, che per via della guerra nel Golfo si corre in Malesia. MotoGP: Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.

amici belli felici, felicini, più piccoli e felicioni, più grandi, buon sabato a tutti. Sono sempre io, la vostra Rebecca Staffelli, fino alle 16 qui su R101 per goderci un bel viaggio tutto fatto con la fantasia, tanta bella musica, tante curiosità, le vostre voci, i vostri messaggi, le vostre canzoni che vi fanno stare bene. Insomma, questo è il sabato di R101 e noi stiamo per volare in Danimarca perché il re ha preparato una cosina veramente molto carina, un ritratto, un dipinto unico fatto da lui. Rimanete qui perché tra poco ve ne parlo. Vamos!

ragazzi, Lady Gaga qui su R101. Mamma mia ragazzi, Lady Gaga mi fa volare, ma soprattutto le sue canzoni degli anni d'oro, insomma, sono sempre anni d'oro per Lady Gaga, perché è incredibile sempre anche tutto quello che ci sta regalando negli ultimi anni. Ma queste canzoni tipo Paparazzi, che è del 2009, mi fanno tornare indietro nel tempo, mi fanno vivere quei momenti di quando ero ragazzina. Non so se vi capita con alcune canzoni che proprio hanno quel potere lì, no? Di catturare la vostra attenzione, di prendervi qualunque cosa voi stiate facendo e riportarvi in un altro scenario, in altri anni, a rivivere quelle emozioni dove dici: no, vabbè, quando sentivo questa canzone stavo facendo. Ecco, a me Paparazzi, ad esempio, Paparazzi, che proprio mi piace perché potrei dire serenamente Paparazzi, no? Ma Paparazzi è una di quelle canzoni che mi porta in un'altra dimensione. Comunque torniamo a noi, al nostro viaggio, come vi anticipavo, verso la Danimarca, anche perché il re Frederik di Danimarca ha svelato il suo primo ritratto ufficiale, 2 anni di lavoro intense, dove c'è lui, il ritratto suo, ma anche delle margherite dipinte proprio da lui a mano. Ma attenzione, voi direte: ma chi se ne frega delle margherite sul retro del ritratto del re? Fermi, perché la cosa battibalenosa, così carina, è che lui le ha dipinte a mano in omaggio della sua mamma, la regina Margherita, e da lì le margheritine sullo sfondo. C'eravate arrivati, eh? Va bene, dai, torniamo alla nostra bella musica e poi torniamo alle nostre chiacchiere.

E amici belli, dai reali in Danimarca passiamo, attenzione, ai gossip delle superstar oltreoceano. Sì, perché torniamo a parlare di Meghan Markle, molto chiacchierata. Comunque ho visto che veramente sui social, io non... vabbè, non mi metto ad esprimermi, mi piace, non mi piace, non piace, non mi piace. Però lei è sicuramente uno dei soggetti più chiacchierati e sui social, attenzione, la demoliscono, signori. Alla maggior parte delle persone, per quello che poi sono i post che ho visto io, che mi sono usciti grazie al mio algoritmo, non piace, ecco, la reputano molto, molto finta, molto fake. E infatti adesso sono comparse altre foto dove lei, la duchessa, semplicemente cos'è che sta facendo? Ha abbandonato le feste di Hollywood, ma veramente, aspettate, ha abbandonato ufficialmente le feste di Hollywood per farsi ritrarre invece con uno stile di vita molto più country chic, dedicato al giardinaggio, alla cucina biologica, a tutto quello che è il benessere della salute fisica e mentale. Ecco, per tanti io apprezzo questa cosa perché a me piace personalmente. Tanti invece criticano questo fatto dicendo che lo sta facendo soltanto per avere audience, ascolti, per far parlare di lei. Ho visto anche che ha fatto una foto con una coppia di amici, dei bambini, insomma. E tutti, no, dato che lei non può far vedere i suoi figli sui social, allora a quel punto usa quelli dell'amica degli altri. Mamma mia ragazzi, che fatica, eh? Che fatica essere un reale. Fortunatamente non lo siamo.

0: Amici belli, tra pochissimo parliamo di memoria, un argomento a cui io tengo molto. Vi è mai capitato di presentarvi a una persona nuova e rendervi conto che un quarto di secondo dopo il suo nome l'hai totalmente dimenticato? Ecco, per me è una cosa che è all'ordine del giorno. A qualsiasi persona io mi presenti, puntualmente non mi ricordo più il nome. Ho scoperto perché, in realtà non l'ho scoperto io, ma ce lo dicono gli esperti. Tra poco ve lo racconto.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: 1, 2, 3, 4!
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico. Ah!
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
10: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: R101 Meteo.
24: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna, con possibili isolati piovaschi sui rilievi. Sul resto d'Italia bel tempo, con prevalenza di cielo sereno. Temperature con poche variazioni, ancora caldo anomalo, con valori nel complesso al di sopra delle medie stagionali. In particolare massime comprese tra 24 e 28 gradi, con picchi di 30 gradi nelle regioni tirreniche in Sardegna. Venti in prevalenza deboli, a eccezione di un moderato scirocco sulla Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

canzone d'amore, gli 883 suonano qui a Belli e Felici su R101. Ragazzi, che musica! Io me la sono cantata a squarciagola, quindi se dovessi avere un abbassamento di voce probabilmente è per questo. Allora, torniamo a noi, perché succede a tantissimi, me l'avete anche scritto al 331 80 90 101, a tantissimi di noi, perché mi ci metto pienamente dentro anch'io, che quando ci viene presentata una persona nuova, esattamente 2 secondi dopo ci siamo già dimenticati come si chiama. E non sono problemi di memoria. Io ho sempre creduto, detto, boh, magari c'ho la memoria di un girino, non lo so, non è possibile. Sono disattenta. Ed effettivamente non significa avere poca memoria. Gli psicologi ci spiegano che il nostro cervello al momento della presentazione è troppo occupato a gestire il contatto visivo, il linguaggio del corpo, la prima impressione, per cercare di fare, no, un'impressione stupenda. Tutti un po' vogliamo cercare di fare una bella impressione al primo incontro. Ecco, quindi, proprio perché il nostro cervello è pienamente concentrato su noi stessi e su quello che stiamo facendo noi, o anche banalmente nel dire il nostro nome, non ci fa per niente ascoltare quello dell'altra persona. Quindi non è un problema di memoria, è proprio un problema di disattenzione. Non facciamo attenzione a quello che è ciò che sta dicendo l'altra persona, perché siamo totalmente centrati su noi stessi. Lo immaginavate? Io certe volte me lo sono chiesta, ed effettivamente, se lo dicono la scienza, se lo dicono gli psicologi, noi ci crediamo.

mai. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti

c'è nessuno. Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, amanti del caffè, oggi vi voglio poi lasciare con questa notizia molto importante, perché gli esperti si sono pronunciati, riguarda la nostra salute, riguarda tutti coloro che bevono il caffè, ma non solo, bevande calde in generale, perché viene lanciato questo allarme sul rapporto tra il caffè bollente e il rischio per l'esofago. Oh, signore mio, già mi viene una sorta di angoscia. Io non amo, ecco, le cose bollenti, tendenzialmente le lascio sempre un po' raffreddare, quindi bene così. Comunque, i gastroenterologi ricordano che bere bevande a temperatura superiore ai 65 gradi può irritare le mucose della gola e di conseguenza anche tutto il resto. Sarà che io sono stata traumatizzata forse... non mi ricordo se da mio zio o mio cugino, insomma, che da piccolina mi hanno detto: guarda che devi fare attenzione, non devi mai bere il tè caldo, non devi mai bere il latte caldo. Io ho detto: ah, io il latte caldo, il tè caldo comunque li bevo. E poi è subentrato mio zio, che era un dentista, quindi reparto medico, ecco, sicuramente un po' più attendibile di mio cugino, che aveva la mia età e all'epoca eravamo bambini, e mi disse: no, non è vero, non è che non puoi bere le cose calde, non devono essere eccessivamente calde. E poi loro l'avevano messa proprio sul drammatico, ti possono succedere delle cose bruttissime, terrificanti. Non so se sia vero, però in questo caso comunque ecco, ce lo sottolineano in questo caso, sì, anche chi sono lì, gli esperti. Sopra i 65 gradi non bevete cose rapidamente, non bevetele proprio. Adesso mi immagino le vostre scene, no? Al caffè, caffè al mattino, metti dentro il termometro per capire se è superiore ai 65 gradi oppure no. Ragazzi, non così fiscali, basta lasciarlo un pochettino lì raffreddare e poi appena è temperatura ambiente lo beviamo.

0: pochissimo, tra pochissimo, guardate l'ora, sta per arrivare il nostro terzo ed ultimo appuntamento, perlomeno per belli e felici, con la canzone che ti fa stare bene. Quindi se ancora non avete mandato la vostra richiesta, fatelo subito al 331 80 90 101. Ma sappiate che comunque in ogni programma di R101 ogni ora avete questa bella opportunità, quindi mi raccomando, mandate il messaggino. A tra poco.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
3: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
4: Lo so. Giorno, notte, sempre te penso.
2: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
5: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
2: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
6: vera. Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
15: Uffa.
13: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma
12: non è un mio domino, non so sua presentare.
13: Sarà durissima.
16: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Hello, hello! Chi c'è? Chi c'è? Amici belli e felici? Sono curiosa di sapere qual è la richiesta per la canzone che ti fa stare bene. Si vede che sto perdendo i colpi, eh? Per la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo.
22: Mi fate sentire gli Snap? Pretty Amazing is a Dancer?
0: Perché no, amica mia? Certo!

Gli snap! Abbiamo reso bella e felice la nostra amica ascoltatrice. Mi ha fatto ridere il suo audio. Ma mi fate sentire gli snap? Ma certo che sì! Questo serve la canzone che ti fa stare bene. A questo. Quindi mandate sempre la vostra richiesta con la vostra canzone del cuore che vi sblocca un ricordo, che vi fa stare bene, che vi rende belli e felici. Amici, rimanete lì perché tra poco ci salutiamo.

arrivati al momento dei saluti, amici belli, per questo sabato 3 di ottobre. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ma torniamo domani, è solo sabato, ancora abbiamo davanti tutta la nostra domenica, puntuali dalle 13 alle 16 qui su R101, con me al microfono la vostra Rebecca Staffelli, con la super squadra composta dal nostro Chico in regia da Roma, il nostro Diegone nazionale in regia da Milano, la nostra super Fede in redazione. Li ringrazio e li saluto, come saluto tutti voi amici, vi auguro un buon sabato sera, sabato pomeriggio, un buon sabato in generale, e noi ci sentiamo domani. Ciao a tutti!

0: 1001 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mosca avverte diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev: lasciate subito la città, non siete al sicuro. La Russia prepara massicci attacchi di rappresaglia, oltre 1000 missili pronti a colpire la capitale e le centrali elettriche ucraine. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che poi elogia l'Europa sul rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: mai valutato seriamente lo stop all'export del nostro diesel. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà, non più attraversato da gravi crisi umanitarie. Questo il monito di Mattarella dal Principato di Monaco, oggi il secondo e ultimo giorno della visita di Stato. Secondo gli investigatori emiratini, il copilota del volo Fly Dubai per Tel Aviv era stato radicalizzato e pianificava un atto terroristico. Il Wall Street Journal aggiunge: in Oman era noto come estremista e non poteva volare. In Lituania è rientrato l'allarme scattato per l'incursione di un drone. Decollati i caccia della NATO, Vilnius aveva invitato i civili a cercare un rifugio. L'alta rappresentante Kallas: prepariamoci per possibili attacchi russi. Tennis, niente da fare per Sinner, salterà anche il Masters 1000 di Shanghai per i problemi al ginocchio. Formula 1, a Verstappen la pole al Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia. Calcio, Nations League, Italia 1 pari con la Francia, prossimo match a Bologna lunedì con la Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Il profumo del sabato pomeriggio è inconfondibile, si sente proprio nell'aria, no? Dopo la nostra Rebecca Staffelli che ci dà il là con il sabato pomeriggio, eccomi qua, io sono Aldo Paolini, per le prossime ore insieme con me c'è Super Pari di Ausile in regia. Family, come state? Dove siete? Cosa fate? Noi siamo sempre con voi, sempre comunque, come sempre con voi la grande musica di R101. Arriva Ellie Goulding con Love Me Like You Do.

Come va? Loro sono i The Colors, dicono anche per tutta la vita, che poi è il nostro legame. C'è amore tra R101 e voi, family di R101. Grazie per averci scelto, io sono Aldo Paolini, siamo pronti con un momento per noi importante al sabato pomeriggio alle 4:09. Inizio ottobre, primo weekend di ottobre, e siamo pronti a ricominciare con le good news. Queste vogliamo. Grazie Pardi Osili per il momento, diciamo, cinematografico top power. Perché parliamo di good news? Perché vogliamo le vostre belle notizie, cioè quelle accadute durante la settimana. Cioè noi vogliamo quella cosa lì, una bella notizia da mettere in scena, da raccontare con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101, proprio qui su R101, così almeno condividendo si allarga la magia, ok? Falla girare, come dice Lorenzo Cherubini. Attenzione, perché comincio io con le good news di questa settimana. Qualche giorno fa un barbiere di Louisville in Texas ha trovato $128,514 appoggiati su un bancomat, su un ATM, come giustamente chiamano gli americani i loro bancomat. E è successo che questo ragazzo, questo signore, ha deciso di ridare il tutto pronti via alla polizia. Non voglio ricompense, non voglio che nessuno mi ringrazi, a posto così. Spero che se dovesse capitare a me di dimenticare questa cifra, qualcuno me la possa restituire. Questo è un po' il suo modus pensandi. Di chi erano questi soldi? Di un manutentore, di un tecnico di manutenzione proprio del sistema del bancomat, che l'ha dimenticati lì. Sa va a San Dio, ragazzi, chi non dimentica €130,000 lì così sul bancomat? Va bene, aspettiamo le vostre belle notizie, le vostre good news, di qualsiasi natura esse siano, al 331 80 90 101. Enjoy the music. Love you like I never been.

Olivia Dean con So Easy nel pomeriggio di R101. Siamo alla ricerca di belle notizie. Le vostre belle notizie capitate in questi ultimi giorni, raccontatecele a questo numero 331 80 90 101.

0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: 1, 2, 3, 4! Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico.
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
3: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iper.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce di Cesare Cremonini, il Luna Pop con qualcosa di grande nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, parlando di belle notizie, le good news, mettendola in versione inglese. Ci piacciono tanto sapere le vostre belle notizie. Cominciamo da un messaggio scritto che arriva da Roma, da Luana, che scrive: ciao R101, la bella notizia della settimana riguarda la mia gatta che ha fatto 5 gattini stupendi. Grazie Luana per il tuo messaggio. Vedi che c'è anche lo stadio che tifa per te, per i tuoi gattini. Che fine faranno sti gattini? Verranno distribuiti in loco? Dove, vabbè, insomma, siamo curiosi di questa cosa qua. Una vostra voce.
1: Ciao R101. Ciao. La good news di oggi è che dal 3 ottobre, cioè da oggi, ricomincia il corso di SAP a Posillipo, potendoci così godere il mare di Napoli tutto l'inverno. Ciao, buona giornata, Paolo.
0: Ciao. Ciao Paolo, buona giornata, grazie. Il SUP, il SUP, S-U-P, lo stand up paddle, quella tavola dove ci si mette in piedi e vedi quelli che sembra che stiano galleggiando sull'acqua e tanto pagaiano. Quello lì è una cosa bellissima e meravigliosa, si può fare anche in inverno, basta una piccola muta e non cadere in acqua. Insomma, il mare comunque un po' di ondine ce le ha, Più facile sui laghi, però insomma, bene o male. Bella la cosa del SUP o SUP, chiamatelo un po' come volete. Aspettiamo le vostre belle notizie, so che ne avete, al 331 80 90 101, di qualsiasi genere, ok? Anche del fatto ho trovato un parcheggio che nessuno aveva mai visto e ce l'ho io per sempre sotto casa, oppure non so, una piccola grande promozione a lavoro, ho trovato lavoro, ho trovato una nuova passione che magari passeggiare in montagna, quello che vi pare. 331 80 90 101.

0: Il disco si sta fermando, ma quello di Chap Rone con Good Luck Babe, quello di R101, non si fermerà mai. In questo momento saremo eterni per sempre. Allora, amici di R101 Family, good news, belle notizie. Leggiamo al volo un messaggio: appena finita una mattinata di escursione sulla Maiella, quindi siamo in Abruzzo. Un saluto grande da Sara, Italo e Matteo da Pescara. Voce.
1: Sono Simona, sono in macchina insieme a mio marito Michele. Sì. Stiamo facendo un bel viaggio dalla Puglia, da Putignano, in direzione Milano. Grazie a Dio ci manca poco. E sì, viaggiano con noi due splendide micette, Atena e Luce, salvate da, da qualche cosa di quello, da una vita difficile, diciamo. Trovatelle, okay. Abbiamo trovato degli amici che se le terranno con loro. Noi abbiamo già tre gatti, quindi non potevamo. Certo. E quindi siamo felicissimi di fare questo viaggio di ritorno con queste due splendide gattine, bravissime, tra l'altro bravissime. Un abbraccio a tutti, vi seguiamo. Certo. E quindi siamo felicissimi di fare questo viaggio di ritorno con queste due splendide gattine, bravissime, tra l'altro bravissime. Un abbraccio a tutti, vi seguiamo sempre. Ciao.
0: Ciao, grazie a voi per questo momento, per essere con voi in viaggio, sentendo anche il rumore.

0: dai bambini, un sacco di musica, quindi vi aspettiamo stasera, bella notizia.
1: Ma bellissima notizia, sosteniamo anche noi i vigili del fuoco, i pompieri, un po' ovunque in Italia e non solo, quindi un saluto a chi fa parte di questo corpo stupendo e meraviglioso, grazie per aiutarci. Grazie per le vostre good news, come sempre noi siamo curiosi anche di avere l'ottima musica, la nuova musica di R101, il nuovo singolo di Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, qui su R101.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Volete scegliere la prossima canzone qui su R101 così che tutti la possano sentire? Allora preparate un bel messaggio vocale con una bella motivazione con la vostra canzone al 331 80 90 101.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Tickets. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Tickets.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it. 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
16: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
17: Dark Planet, convenienza nostra.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
23: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
24: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
25: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino. Sono indecisa.
26: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
25: Ma non fanno solo prodotti in legno.
26: Aggiornati. Guarda Foppa Pedretti.
27: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Tocca a voi, è il vostro momento dove voi scendete in campo per scegliere la prossima canzone qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
28: Ciao, sono Ursula da Belluno. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Kiss di

0: Kiss, kiss. Vai. Kiss.
1: Kiss.
0: Devi dire Prince, ragazzi, se no non si può entrare. Prince con Kiss qui su R101. È una canzone tira baci questa. Se non provi a mandare un bacio a chiunque, a casaccio, nell'aereo, non va bene, non funziona questa canzone. Grazie alla nostra amica per averla richiesta con la canzone Ti fa stare bene al 331 80 90 101. Stiamo parlando ancora di Good News. Vi leggo al volissimo un messaggio che recita così: questa settimana ho potuto conoscere di persona il nostro People Manager, quindi qualcuno che gestisce il personale, ovviamente. Persona straordinaria, empatica, un vero leader capace di creare coesione per metterci a lavorare in serenità, e lo speriamo che siano tutti così questi manager, ma a volte non è. Poi voce.
2: Ciao R101, sono Valentino con mia moglie Paola, i miei figli Giampaolo e Maria. Stiamo andando al concerto di Luciano Ligabue a Pesaro.
0: Uella. Si va a Pesaro con la conoscenza e la visione e l'ascolto del grande, grandissimo Luciano Ligabue. Noi siamo pronti a rimanere sempre in ambito italiano. Lui è Tiziano Ferro con Troppo Buono, R101.

Enjoy the music.

0: Da Los Angeles, eccole qui, queste sei ragazze con il nome della girl band Cat's Eye con la loro Animal qui su R101. Tutto pronto per ascoltare le news, anzi le breaking news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lasciate subito Kiev, non siete al sicuro. Questo l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri nella capitale ucraina. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord della città, importante arteria anche per la logistica militare. Il Cremlino pronto a colpire le centrali elettriche. Sull'Iran, Trump dice la guerra finirà dopo le elezioni di midterm. Intanto però nuove navi militari sono in rotta verso il Golfo. Arriveranno poco dopo il voto americano di novembre. In Italia il Codacons stima rincari da 1.415 euro per una famiglia con due figli come conseguenza del conflitto. Proseguono le indagini emiratine sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai per Tel Aviv. Il copilota, dicono gli investigatori, progettava un atto terroristico e in Oman, paese di cui era originario, era classificato come estremista con il divieto di volare. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di approccio prudente, stanziati 28 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. Jacques Moretti, titolare del locale del rogo di Capodanno di Crans Montana, sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. L'uomo si trova in carcere con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza. Tennis, si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner. L'altoatesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, sempre per i problemi al ginocchio. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Continua il pomeriggio di R101, anzi il sabato pomeriggio di R101. Grazie come sempre per averci scelto. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Paride Ausili in regia e poi ci siete voi, la family, che è in giro disperso ovunque nel mondo, in senso positivo, in giro a girovagare. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi, cosa siete, cosa fate, dove siete, eccetera. Pronti con la grande musica di R101? Arrivano Emi con Sono solo parole.

Thieves, loro sono i Glass Animals, qui nel pomeriggio, nel sabato pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, pronti a volare direttamente in Sicilia, esattamente a provincia, di Palermo, a Bagheria, perché lì troviamo la storia di questo ragazzino, di questo teenager, tanti ne hanno parlato, ovvero di Albano, 83 anni e tanta voglia di arrampicarsi, questa è la verità, perché a Bagheria durante un concerto il cantante di Cellino San Marco ha deciso di arrampicarsi su un traliccio, non è andato a 20 metri d'altezza, ragazzi, insomma si è arrampicato leggermente su un traliccio per cantare Felicità, e quindi insomma alla fine ha voluto così essere felice attaccato a un traliccio. Soltanto e commentando così con la family, con gli amici eccetera eccetera, dicevo, cavolo, 83 anni, ma io neanche adesso che ne ho 48, quasi 49, riuscirei a farlo. E quindi abbiamo detto, ma perché non chiediamo alla family di R101, ai nostri amici, cosa non riescono più a fare, cioè non avete più il fisico per che cosa, tipo non so, ciao, sono Tommaso, sono Tommy ho 40 anni, 30 anni, quello che volete, e non riesco più a fare puntini puntini, che cosa? Tardi la sera? Tipo già solo arrivare alle 11 è già too much, e uno poi dorme 20 ore, non lo so, una cosa, cosa non riuscite più a fare? Dai, scavate un po', scavate nel vostro fisico e capite un po' cosa non riuscite più a fare rispetto a prima, quando eravate giovani. Aspettiamo il vostro messaggio vocale corto, mi raccomando, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: R101 Golden
1: Ticket. Così all'improvviso, quanto mi garba e quanto mi piace questa radio R101, all'improvviso arriva il vostro momento per portarvi a casa che cosa? Due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci, che si terrà sabato 24 ottobre alle 18 al Pala Florio di Bari. Questa è la location, il Pala Florio di Bari, una super gara tra Conegliano e Scandicci, perché ricordiamo che la pallavolo femminile italiana è al massimo del livello possibile sulla madreterra, poi in giro per l'universo non lo sappiamo. Comunque, il primo che manda un messaggio al 331 80 90 101 con scritto Supercoppa avrà regalo questi due biglietti. Ora
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: La The Winner, perché è una lei, si trova in Veneto, esattamente a Verona. C'è la nostra Seila. Ciao Seila, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buon pomeriggio, forse è meglio, perché andiamo dritti verso la sera, forse. Comunque,
3: esatto. Vabbè.
2: Scusami, così ho il fuso orario nel cervello, sono fuso appunto. Ciao Seila, grazie perché ci ascolti, brava perché hai mandato un messaggio super veloce con scritto Supercoppa al 331 80 101. Seila, sei pronta ad andare al Pala Florio di Bari il 24 ottobre?
3: Sì, sono prontissima, ci andrò con mio marito.
2: Col marito, parti a piedi da Verona o come ci andrai?
3: No, penso o in macchina oppure se riusciamo a trovare un volo aereo, ecco, vediamo.
2: Un volo aereo, con la macchina però un po' più on the road, no? Ci sta, dai,
3: sì,
2: insomma.
3: Sì, dai.
2: Puoi fare un po' di tappeti. Più romantico. Grande Seila. Senti, sei un'appassionata di pallavolo femminile o così? Hai
3: mio
2: vinto,
3: amen. Mio marito, no, lui segue tutti gli sport, è un grande appassionato.
2: Grande, quindi l'hai fatto per lui principalmente?
3: Sì. No, tra l'altro lunedì è anche il suo compleanno, già il regalo pronto.
2: Cioè, ma capito, no? R101 come ti fa risparmiare?
3: Esatto,
2: cioè,
3: questa
2: radio è una roba incredibile, cioè veramente fa parte della family. Va bene, senti, Seila, complimenti, hai già il regalo in mano, non dire nulla, spero non sia all'ascolto, perché immagino di Seila in Italia ce ne saranno due forse, o forse soltanto
3: sì, infatti,
2: te.
3: Infatti.
2: spero non sia all'ascolto, complimenti ancora e come sempre grazie per ascoltarci. Un abbraccio.
3: Grazie a voi, grazie mille, grazie.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: R101 Golden.

0: Hanno 83 anni che proprio in provincia di Palermo, a Bagheria, si è arrampicato su un traliccio, non troppi metri in altezza, però per cantare Felicità davanti al pubblico. Insomma, 83 anni non sentirle. Voi amici, avete mai qualcosa dove tipo ridite ancora e dite non ho più il fisico per fare che cosa? Sentiamo.
1: Sono Sandro, provincia di Mantova, ho 50 anni e appena dopo aver compiuto di 50 mi hanno detto beh, ma ti vale fare una partita calcio in beneficenza, ma sì, della partita del cuore, ma sì dai, e tanto che non gioco, però ho provato a allenarmi un mesetto, a camminare, a correre un po', così appena ho fatto la partita dopo 15 minuti strappo, distruzione totale, niente, non ho più il fisico per giocare a calcio, è inutile, bisogna ammetterlo.
0: Bisogna ammetterlo, ai 50 anni ragazzi è dura anche solo allenarsi, ragazzi, è dura. Poi ancora.
2: Ciao, sono Michele, ho 36 anni e quello che non riesco più a fare è mangiare un barattolo di Nutella a settimana. Una volta ci riuscivo, ora no, se no ingrasso. Ciao!
0: Ah, se no ingrassi, io non riesco più a digerire, ragazzi. Ma al di là della come si dice, del cioccolato, ecco, in questo caso cremoso, anche altre cose non riesco più. Comunque ho questa difficoltà nel digerire. Voi amici, cosa non avete più il fisico per fare che cosa? Appunto, aspettiamo il vostro messaggio audio al 331 80 90 101. Ora, super novità qui su R101, Biagio Antonacci insieme a Safe con Spirituale.

0: La voce graffiante di Teddy Swims con Lose Control qui nel sabato pomeriggio di R101. Amici, qui abbiamo la grande musica e tra poco ovviamente toccherà a voi.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani che si chiama La canzone che ti fa stare bene. Qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101, voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Le mele di Marlene.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
6: Mi fa innamorare.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
9: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
10: È possibile.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Da Arca Planet, convenienza nostra.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora voi scegliete la prossima canzone al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
19: La canzone lui che mi fa stare bene e che mi farebbe stare bene anche in questo momento è Desire degli U2. Sono Francesco da Taranto. Yeah.

con Desire, grazie al nostro amico per averla richiesta con la canzone Ti fa stare bene al 331 80 90 101. Stiamo omaggiando questo gruppo di Dublino, gli U2, perché proprio il 25 di settembre, quindi qualche giorno fa, questi ragazzi hanno compiuto il 50° anniversario di carriera, e gli U2, visto che sono nati appunto il 25 settembre, hanno voluto così festeggiare ripartendo dalle radici proprio della loro storia, ovvero la Mount Temple School a Dublino. Proprio lì hanno fatto un piccolo grande concerto con bambini che suonavano gli archi, un momento meraviglioso con tutti quelli della scuola che hanno partecipato chiaramente a questo concerto, e poi non sono fatti neanche mancare il primo pub dove sono stati questi ragazzi, quindi proprio a Grafton Street hanno così voluto anche cantare, proprio su questa specie di balcone in questo pub proprio a Dublino, con tutta la gente sotto, la gente nel pub, la gente non credeva se fossero ubriachi o meno, cioè dice guardavano la birra, ma sono loro davvero? Sì, sì, fanno i 50 anni, e quindi insomma complimenti a questa band, a Bono, a tutti i componenti della band per i loro 50 anni di carriera. E R101 ha voluto omaggiare questi ragazzi, perché di ragazzi si tratta, sono evergreen proprio tutta la settimana, lo faremo chiaramente anche domani. Grazie U2. La prossima la scegliamo noi qui su R101, Lick Lee con I Follow Rivers, qui su R101.

0: Il gemellaggio tra due tifoserie, quella di Genova e Napoli, il gemellaggio tra due città molto simili, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui su R101. Siamo pronti adesso ad informarci, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare. Il Cremlino prepara nuovi bombardamenti sull'Ucraina e avverte diplomatici e stranieri. Lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. L'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa. Per il prossimo anno l'Europa ha già stanziato 45 miliardi, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev per definire necessità e coperture. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie. Questo è il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di un chilometro per un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per materiali dispersi, rallentamenti sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Lavori sulla A14 causano un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori tra il casello di Ancona Nord della A14 e l'incrocio con la variante di Falconara Marittima verso Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Ringraziamo il nostro giornalista Umberto Cascone per le breaking news di TGcom 24. Con me c'è anche in regia Umberto Aniceto, tutti Umberto. Io mi chiamo però Aldo, non Umberto Paolini, ma Aldo Paolini. Tocca a me ancora per le prossime ore. Inizio ufficialmente il sabato sera di R101, perché dalle 18 così scatta il sabato sera. Avete programmi? Che fate? Il programma però più importante è quello di non lasciare mai R101. Vi proponiamo anche Madcon con Ray Dalton, Don't Worry.

0: A, B, C, D, E, F, U, Gail, qui su R101 nel nostro sabato sera alle 18 e 10 minuti con me Aldo Paolini, parlando e raccontandocela sulle cose che non riusciamo più a fare, cioè non ho più il fisico per... siamo in quella zona, siamo partiti da Albano, 83 anni, che in provincia di Palermo durante un concerto si è arrampicato su un traliccio per cantare insieme a pubblico Felicità, e noi siamo felici che a 83 anni Albano possa fare ancora, possa sfoggiare questo... po' di fisico, ecco, che può permettere appunto di arrampicarsi dove vuole. Io non riesco a fare molte cose, quasi 49 anni, vedo che è abbastanza c'è la difficoltà che incombe. Voi cosa non riuscite più a fare? Sentiamo.
1: Ciao, io non ho più decisamente il fisico per bere, nel senso, non che prima fossi da alcolistano, sì, animi, sì. Però tenevo, però... e invece adesso perfino una panache mi manda fuori di testa, sono veramente un rutto umano dal punto di vista alcolico. Ciao!
0: Beh, diciamo che rutto umano, parlando di alcol, beh, suona bene, no? Specialmente con una birra in mano, in quel senso lì può essere cosa buona e giusta. Che poi, al di là del magari un bicchiere ti dà già la testa, che il fegato non filtra più come un tempo, anche proprio a livello di digestione, lo dicevo anche prima, cioè il fisico proprio cambia anche in quel senso. Poi...
2: Ciao Aldo, sono Barbara da Milano.
0: Ciao.
2: La cosa che non riesco più a fare, sì? È vero, sì, anch'io ho superato i 50, è andare a ballare, ma anche solo fare un karaoke, vero, che mi tiene in piedi, diciamo, oltre la mezzanotte, il giorno dopo, ma sono uno schifo, ma un lombrico, ma veramente, non mi si può proprio neanche parlare, cioè devo mettere gli occhiali da sole le prime due ore del mattino. Ciao, un abbraccio, buon weekend.
0: Un abbraccio anche a te, gli occhiali da sole sempre, ragazzi, per nascondere queste occhiaie tremende, queste borse. Voi non avete più il fisico per fare che cosa? Dai, aspettiamo i vostri messaggi vocali, i vostri racconti al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, insieme qui su R101 il nostro sabato sera. Amici, non avete più il fisico per fare che cosa? Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99 euro. E per le stoviglie prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi. Al cuore della tua passione, Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
10: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
11: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
9: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
12: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
9: Quasi vera, dal 1° ottobre al cinema.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Shiba con Rome Was a Billion Day. Roma non è stata costruita in un giorno, non è un caso che capita un Imur Shiba quando stiamo parlando del momento della nostra chiacchierata su non ho più il fisico per puntini. In tanti hanno scritto varie cose per il cibo, tanti non digiscono più alcune cose, chi insomma mangiava la pizza adesso nine mangiava la mozzarella, adesso nine. Il latte, ragazzi, il latte proprio è una roba, c'è quasi un plebiscito per quanto riguarda il latte, anche parzialmente scremato o totalmente, insomma alla fine quella cosa lì, insomma, difficile da digerire, è vera anche quella, quindi ormai anche il termine cappuccino già fa muovere lo stomaco. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao. Niente, io non ho più il fisico per fare niente. Sai cosa vuol dire un bel niente? Una volta correvo a piedi, nuotavo, facevo presto la mattina, diciamo così, bevo, sì, mangiavo, discoteca, andavo a lavorare. Adesso non riesco più a fare niente. Mi serve una settimana per recuperare. C'ho 60 anni e sono con un piede nella fossa. Ciao, Steffi da Brescia.
0: Steffi da Brescia, mi sembra un po' too much, questo, va? 60 anni, chissà in quanti ascoltano la radio, magari hanno 80, 90, dicono, vabbè, 60 anni magari a tornarci indietro. Quindi no, è sempre giusto mantenersi in forma, però il fisico ovviamente cambia, diciamo così. Non avete più il fisico per fare che cosa? Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101. Anche questa non è un caso, quella che mettiamo del grande Avicii con Wake Me Up.

Basta, mi fa impazzire nel sabato sera di R101 in mia compagnia Aldo Paolini con tutti i vostri messaggi inerenti al non avere più il fisico per fare che cosa. Tantissimi hanno scritto messaggi sullo sport, messaggi inerenti al non avere più il fisico per fare che cosa. Tantissimi hanno scritto messaggi sullo sport, anche sul caffè alla sera, giustamente, perché qua ragazzi il caffè alla sera è abbastanza impegnativo.

0: discorso karate è anche lì, le giunture, le ginocchia, la roba, il gomito, fa tutto male, ma com'è possibile? Poi?
1: Beh ragazzi, io non ho più il fisico per bere l'alcol come facevo una volta.
0: Sì ragazzi, quella è un'altra cosa che cambia parecchio. Poi?
2: Ciao, sono Natalia, ho 12 anni e non ho più il fisico per fare i temi di italiano e i problemi di matematica.
0: Beh, effettivamente, guarda, 12 anni è ormai tempo di non fare più né temi né altro, effettivamente hai ragione. Hai soltanto ancora qualche anno per fare temi, ma giusto un paio d'anni, ecco, un po' così. Vabbè, tieni duro, dai, in tanti non hanno più il fisico per fare i compiti, ma neanche adesso li avremmo anche a una certa età. Comunque la scuola non è una passeggiata, ci vuole tanto impegno. Voi non avete più il fisico per fare che cosa? Family DR101, aspettiamo i vostri messaggi, i vostri piccoli racconti a questo numero 331 80 90 101. Pronti ad ascoltare Sienna Spyro con Great Expectation.

0: Great Expectation, Sienna Spyro con questa essenza dell'amore. Qui si parla di amore, amore, amore, quello con la A maiuscola, quello che fa battere il cuore e forse addirittura anche l'anima.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
7: Iperceramica!
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
11: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai

0: È il momento vostro di scegliere la prossima canzone qui nello spazio della canzone che ti fa stare bene su R101 al 331 80 90 101. Sentiamo lei.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è sì? Last di Simply Red.
0: I Simply Red, ragazzi, Simply Red, Mick Hucknall pronto per cantarci il suo momento e quindi insomma sentire forse la canzone più importante di Simply Red, ma sicuramente una delle canzoni che hanno fatto proprio la storia della musica internazionale. Eccoli con Stars.

0: Simply Red con Stars qui su R101 il nostro sabato sera. Grazie al nostro amico per averla richiesta. Continuate sempre a chiedere la canzone di Fa Star Bene. Ogni ora c'è il vostro appuntamento al 331 80 90 101. Un bel messaggio vocale e, se riuscite, anche una bella motivazione che non guasta mai. Ce la stiamo raccontando su in che cosa non avete più il fisico. Andando avanti negli anni, addirittura una dodicenne ha detto: non ho più il fisico per fare i compiti. I temi d'italiano a 12 anni. Sentiamo le vostre.
1: Direi abbastanza probabilmente scontato, però a 43 sì. anni non ho più il fisico per reggere i ritmi al lavoro di quando ne avevo 20.
0: Ah, i ritmi a lavoro, beh, insomma, giustamente anche quelli vanno a calare. Poi,
2: ciao Aldo, io non ho più il fisico di fare le gite sì. in giornata, perché torno stanca morta, ma anche le lunghe camminate che mi facevo in montagna di 3 ore di seguito. Eppure ho 58 anni, ma è così, quindi non si può fare nulla. Ciao, un abbraccio Mirella.
0: Ciao Mirella, un abbraccio anche a te. Sul discorso passeggiate, però devi tenere duro, perché alla fine quel fisico, più lo si muove meglio è, più rimane allenato. Poi,
3: buonasera amici, sono Simone. Io non ho più il fisico per uscire sabato sera, non riesco a fare più tardi come una volta.
0: Simone, quindi cosa vuol dire? Stasera farai che cosa? Le 10? 9 e mezza già letto, facci sapere. Poi,
4: ciao Radio 101. Allora, sì? Io decisamente non ho più l'età per le arrabbiature, la stupidità in generale, per le battaglie perse, per tutte queste cose qua che ci rendono la vita complicata per niente. Ciao!
0: Non abbiamo più la pazienza, allora vorresti dire, ma quella non ha età, la pazienza, quella non ha le rughe. Va bene, grazie per i vostri momenti di non avere più il fisico. Vi ricordo che ascoltare Radio 101 vi migliora anche l'età proprio biologica del vostro corpo, quindi andrete a guadagnare 10, 15, addirittura 20 anni, alcuni riescono a fare questo giro. Pronti adesso con la prossima canzone, Bundabash con Per un milione.

0: sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Brash con Serenamente qui su R101 nel nostro sabato sera. Siamo pronti ad ascoltare l'informazione e le news con le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare, le autorità ucraine annunciano da domani al lavoro per attraversamenti galleggianti. Il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale ucraina, non siete al sicuro. E sono in corso discussioni tra Kiev e Bruxelles per un possibile nuovo stanziamento di fondi per la difesa dell'Ucraina. Oltre ai 45 miliardi già sul tavolo nel 2027, gli ucraini potrebbero avere bisogno di aiuti per altri 70 miliardi di euro. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare, nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di un approccio prudente, stanziati quasi 29 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. In Spagna massicce manifestazioni per chiedere lo sciopero generale contro la crisi abitativa, in decine di migliaia in strada in diverse città. A Valencia scontri con la polizia, 5 le persone arrestate, 9 gli agenti rimasti feriti. Ieri il Parlamento ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa. Tennis: si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner. L'alto tesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, sempre per il problema al ginocchio, e in questo modo è a rischio la sua posizione in testa ranking mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest per materiali dispersi in direzione Firenze. Per traffico intenso sulla A27 coda tra Mogliano Veneto e nodo con la A57 verso Venezia. Infine sulla statale 106 Ionica si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Marina di Davoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Il sabato sera di R101, siamo pronti per stare ancora insieme con noi, con quelli della family, con quelli di R101. Grazie ovviamente con me Aldo Paolini anche per i prossimi, per le prossime ore. Con me c'è anche Umberto con Aniceto qui in regia, e soprattutto tra poco andremo a giocare insieme. Si gioca insieme e ne siamo molto contenti. Pronti anche a dare la grande musica, arrivano i Train con A Soul Sister.

0: La mia gamba dondola.
1: Elodie, affari spenti, qui nel sabato sera di R101 con me, Aldo Paolini, pronti a giocare insieme, ve l'ho già annunciato qualche minuto fa, si gioca grazie agli amici dell'Universidad Autónoma de Madrid con questa facoltà di psicologia che hanno così voluto analizzare alcuni comportamenti nostri umanoidi. Sapete che l'università spesso e volentieri i ragazzi devono ovviamente fare degli studi, no? Devono fare delle tesine, delle cose, quindi fanno delle piccole grandi ricerche, in questo caso una grande ricerca, perché hanno voluto osservare 1800 persone per 21 giorni registrando più di 40.000 conversazioni e hanno scoperto una cosa, che noi ominidi diciamo mediamente la parola è, nel senso cosa? Questa cosa la si fa per prendere tempo, cioè abbiamo sentito, adesso vi dico subito il fine della ricerca, non è questo importante, diciamo è che cosa, cioè tipo mi puoi ripetere, non ho capito, lo diciamo per prendere tempo, che per pensare magari alla risposta, ma noi andiamo a giocare su che cosa, su quante volte mediamente diciamo è cosa, non ho capito, durante la giornata. Secondo voi quante volte diciamo questo è, non ho capito, puoi ripetere por favore? Aspettiamo le vostre risposte, pensate un po' più o meno anche voi quante volte potete dirlo durante la giornata. Li aspettiamo al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Bomber con Ombreca qui su R101. Stiamo giocando con gli amici di Madrid. I ricercatori hanno analizzato su quante volte mediamente al giorno diciamo è cosa? Non ho capito. 331 80 90 101 per la vostra risposta.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
5: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
6: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
5: E dietro la grigliata?
6: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
12: È italiana?
13: Sì.
12: È affidabile?
13: Sì.
12: Rispetta l'ambiente?
13: Sì. Indovina chi è?
12: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
13: Nasce.
14: Cresce.
12: Resta con te.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Restless Neja qui su R101 nel nostro sabato sera con me Aldo Paolini, giocando con questi ricercatori de Madrid, dell'Università Psicologica de Madrid, de Psicologia de Madrid, che ha voluto così analizzare un po' di persone di varietà, ben 1800, per circa 21 giorni, registrando più di 40.000 conversazioni. Beh, è emerso tra tanti studi che fanno legati a una registrazione in tal senso, chiaramente persone selezionate, persone che hanno aderito a questo studio, hanno trovato una cosa molto carina che volevo proporvi, appunto il fatto che diciamo spesso e volentieri, ecco, il discorso del, mentre parliamo, l'intercalare del non ho capito, lo facciamo a livello psicologico per prendere tempo e pensare alla risposta. Questa è la diciamo così, il motivo psicologico, ma c'è anche una numerica dietro a questo scusa, cosa non ho capito, puoi ripetere? Lo diciamo quante volte questo non ho capito mediamente al giorno, secondo voi? Leggo un po' di messaggi: 27 volte secondo Francesco da Tavernola. Non è 27 volte, amico Francesco. Poi la mia ragazza lo fa ogni volta che faccio una domanda scomoda. Aia, è qui con me, vi ascoltiamo. Un saluto da Catania, ciao amici da Catania. Scrivete anche il nome se potete, non dovrebbe costare di più mettere il nome, ovviamente, così possiamo salutarvi. Voce.
1: Lo dico un migliaio di volte. Quella. Quindi credo sia questa la risposta. Ciao da Monica. Ciao ciao.
0: Ciao Monica, un migliaio di volte è un po' tanto, ragazzi. Un numero medio di non ho capito al giorno non è mille, ma scendete di parecchio. Aspettiamo la vostra ipotesi. Quante volte lo diciamo secondo voi? Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale corto, mi raccomando. Nel frattempo Vasco Rossi con già.
2: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità

0: con Kings and Queens, Re e Regine, qui su R101 il nostro sabato sera 19.34. Ce la stiamo giocando con gli amici ricercatori universitari dell'Università di Madrid, della sezione di psicologia, che hanno voluto così analizzare i vari comportamenti umani, analizzando ben 1800 persone per 21 giorni, con ascoltando 40.000 conversazioni. Tra i vari studi hanno estrapolato un dato interessante, che è quello del quante volte diciamo mediamente al giorno il momento, la frase è non ho capito scusa, che è un modo per prendere tempo e pensare alla risposta. C'è un numero medio? Allora, in tanti hanno scritto 120 130, è tanto ragazzi, scendete. 37 volte, no, troppo. Sentiamo una voce.
1: Per me è 45 volte.
0: 45 volte non lo è, amici, andiamo noi con la risposta di questo quesito. Qualcuno ha detto anche migliaia di volte. Il scusa, non ho capito. È un po' tanto, ragazzi, perché qui gli amici, magari in Spagna si usa meno, era dedicato chiaramente a 1800 persone dell'area di Madrid. Loro hanno estrapolato questo dato, cioè mediamente diciamo, dicono non ho capito 7 volte al giorno. Quindi è abbastanza un numero, diciamo, umano. Come volte, no? Quelle e non ho capito per prendere tempo. Questo era, diciamo, il momento della ricerca. Quindi grazie anche agli amici spagnoli per questo momento. Noi siamo sempre dedicati così al discorso della curiosità. E chissà, domani faremo un altro giro di giostra. Enjoy the music.

0: in Texas, lei è Ella Langley, questa ragazza americana 27enne, amatissima negli States per la sua musica country, come in questo caso con Choosing Texas.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani che si chiama La canzone che ti fa stare bene, qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101. Voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e...

0: 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Darka Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Darka Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Darka Planet, convenienza nostra.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
15: Dove ci porterete con le vostre scelte? Nello spazio La canzone che ti fa stare bene? Sì, la scegliete voi al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
16: Ciao ragazzi, Sabrina da Bergamo.
15: Ciao.
16: La canzone che mi farebbe stare bene oggi,
15: sì?
16: Per Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
15: Beh Sabri, grazie per questo momento, ovviamente quando voliamo in queste zone sono alte vette, ecco, diciamo così. Guns N' Roses che hanno voluto dare un vestito nuovo a questa canzone di Bob Dylan, creata nel 73 e rifatta nel 91 appunto dai Guns N' Roses, quindi è una cover che forse è venuta quasi meglio dell'originale. Li ascoltiamo, eccoli qui, i Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door, i Guns N' Roses qui su R101 nel nostro momento con la canzone che ti fa stare bene, grazie alla nostra amica 331 80 90 101 per averla richiesta. Abbiamo viaggiato e siamo così andati fino al 1991 con questa bellissima cover, canzone ovviamente originale, quella del grandissimo Bob Dylan. Allora, intanto grazie come sempre per richiedere la canzone. Se non va in scena subito quella canzone ti fa stare bene, tranquilli, andrà in onda la prossima ora, la prossima ancora, comunque tutte andranno in scena. Voi consultate magari anche il sito r101.it con 101 suggerimenti per trovare la canzone che fa il caso vostro e poi ce la chiedete al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale, mi raccomando, corto e incisivo. Pronti adesso con un bel duo francese e un trio australiano, Fallen Wedded e Pnau Changes.

0: E se è vero che l'amore è una droga, allora serve l'antidroga. Questa è la canzone di Emma e Fabri Fibra qui su R101. Vi lascio con il sabato sera insieme a due ragazzi fantastici, Leo Regazzoni, Yolanda Renga con il loro Nel Chill per le prossime ore. Ringrazio anche Umberto Aniceto e Diego Petta in regia. Io, Aldo Paolini, torno domani, quindi domenica, siamo sempre insieme dalle 16 alle 20. Buon sabato sera a tutti. Ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare, nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A51 tangenziale est di Milano, code per traffico intenso allo svincolo di via Mecenate in direzione dell'allaccio con la A1, e sulla statale 223 di Paganico, traffico rallentato all'incrocio Capannelle viaggiando verso Grosseto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Sabato a tutti quanti, inizia Nel Chill qui su R101 con Leo e Yolanda.
4: Buonasera Leonardo. Buonasera, te, come stai? Come è andata la settimana? Adesso ne parliamo.
3: Dai,
4: magari.
3: Siamo qua, siamo vivi, siamo, no? L'importante è No, è andata bene, spero sia andata bene anche per voi all'ascolto. Salutiamo Umberto Aniceto in regia, Diego Petta, anche lui che ci accompagna fino a mezzanotte.
4: Che bello, direi che siamo pronti a partire, non ci manca niente.
3: Non manca nulla, anche perché arriva Pitbull, quindi
4: Quindi
3: partiamo
4: col botto. Ci tacciamo.

0: Ponte a jugar. One, two, three, four, uno, due, tre, quattro.
1: Questo è il suono del weekend di R101, Pitbull, I Know You Want Me, nel chill con Leo e Yolanda, che mi raccontavi una curiosità anche
2: sì,
1: fuori onda.
2: Un piccolo fun fact, ma anche se non siete fan è molto interessante. Praticamente uno degli ultimi concerti di Pitbull a Londra stavano cercando di battere il Guinness World Record del più grande raduno di persone con teste pelate artificiali.
1: Cioè, riprendendo lui, che lo è
2: sì,
1: naturalmente,
2: esatto.
1: I fan si sono messi delle
2: queste
1: coperture
2: calotte
1: per sembrare un po' tutti come
2: esatto,
1: lui durante il concerto.
2: Quindi,
1: quanti?
2: Stavano
1: quanti
2: provando
1: erano?
2: A batterlo,
1: ah,
2: però l'hanno battuto. Quindi sono arrivate ben 22.141 persone che hanno indossato queste calotte artificiali calve e hanno tenuto il Guinness World Record.
1: Magari poi qualcuno era davvero pelato.
2: Eh no,
1: quindi
2: non valeva.
1: Ah, non valeva.
2: Eh no,
1: vedi?
2: Perché il record è di teste artificiali.
1: C'era Diego Pesce anche in regia. Che... Ok, quindi record battuto.
2: Sì.
1: A proposito di record, ci colleghiamo a Sinner, insomma un po' l'uomo dei record dello sport italiano, che purtroppo ha dichiarato oggi che non sarà a Shanghai, al Masters 1000 di Shanghai, per problemi fisici che inizia il 7 di ottobre, ma è riuscito da poco, dopo 4 tentativi al quinto, a prendere la patente della moto.
2: Oh, lo sento molto vicino a me, perché anch'io ci ho messo un po' a prendere la patente. Non
1: però
2: è semplice.
1: Meno di 5.
2: Meno di 5, ma comunque ho dovuto riprovare un paio di volte l'esame teorico, sì.
1: Ok, l'esame teorico mette in difficoltà tutti, vero?
2: Sì, abbastanza.
1: Però fa ridere, uomo dei record che vince ovunque, mente d'acciaio, e poi mi cade sull'esame della patente.
2: Ma guarda, secondo me un po' tanti cadono sull'esame della patente, non è una cosa così
1: da sottovalutare.
2: Eh sì, a volte la prendiamo sotto gamba, ma è abbastanza antipatico.
1: E allora come fare?
2: Come fare a superare questo esame della patente? Parliamo sia di quello scritto che di quello pratico in realtà. Consigli utili 331 80 90 101.
1: Esatto, che magari avete utilizzato al tempo, no? O se doveste dare un consiglio a un vostro nipote figlio, quale le dareste a riguardo?

0: Era la voce di Giorgia Parafulmini qui su R101 nel chill con Leo e Yolanda e il nostro come fare della prima ora.
1: Oggi è più importante che mai, si parla della patente, di come si fa a prenderla, possibilmente anche in breve tempo, non come ho fatto io, come ha fatto il povero Sinner.
0: Come ha fatto il povero Sinner che diciamo aveva altri impegni, altre priorità,
1: lo
0: perdoniamo.
1: Io non ho scuse però.
0: Esatto, tu non hai scuse, lui ne aveva, però ce l'ha fatto nel suo caso patente della moto. Questa nostra amica chiede aiuto anche lei e ci ricorda una cosa importante.
2: Buonasera a tutti, vi prego amici ascoltatori, dateci dei consigli. Mia figlia deve prendere la patente che rispetto a quella che ho preso io 100 anni fa adesso sembra quasi una mission impossible. Qualsiasi consiglio è ben accetto e vi ringrazio già da adesso. Buona serata a tutti.
0: E vedi, lei ha detto il cambiamento temporale, cioè è cambiato tanto comunque l'esame della patente da anche solo 50 anni fa.
1: È cambiato tanto ed è cambiata anche la percentuale dei bocciati, che è salita al 35% di bocciature, quindi comunque non è poco. E poi vabbè, per quanto riguarda per esempio il quiz scritto, siamo passati da 40 domande a 30. Si
0: con
1: possono fare
0: tre
1: errori, che è pochissimo.
0: E poi una volta, questo me lo dicevano anche un po' i miei nonni, c'era molta attenzione sulla meccanica del motore o sui funzionamenti tecnici della macchina, del veicolo. Ora invece ci si concentra di più su segnali stradali, norme di sicurezza alla guida, anche con dei quesiti un po' insidiosi, un po' trabocchetto, cioè quasi un po' per metterti in difficoltà.
1: Io sapevo, poi non so se è vero, che ci sono delle parole che ti possono aiutare a capire se una domanda è falsa o vera, tipo gli avverbi. Però non lo so, lo chiedo a voi, alzo le mani.
0: È molto rischiosa. Però se voi vi ricordate una tip, un consiglio su come avete passato al tempo l'esame della patente, noi siamo qua, vi aspettiamo al 331 80 90 101, messaggi vocali. Enjoy the music.
3: R101.

0: con Bruno Mars qui su R101 con Leo e Yolanda.
1: Nel chill, come eccoci. Sempre, si parla di patenti, di come prenderle più che altro.
0: Di come prendere, se avete un consiglio che vi è stato utile durante la vostra infanzia, potete raccontarlo.
2: Settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Bentrovati su R101, sono Yolanda Renga e volevo ricordarvi che per seguire la nostra radiovisione vi basta accendere il televisore sul canale 67 del digitale terrestre. Noi vi aspettiamo e stiamo insieme tutto il giorno.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
9: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
12: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
13: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua casa Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo stabile e soleggiato praticamente su tutte le regioni. Da segnalare il passaggio di una nuvolosità a quota medio-alta sulle regioni di nord-ovest e di qualche sottile velatura tra quelle di nord-est, la Toscana e la Sardegna, oltre a modesti annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Non si prevedono piogge, temperature stazionarie, valori compresi tra 24 e 28 gradi, localmente fino a 30 al centro in Sardegna. Venti moderati o tesi di scirocco sul mare e canale di Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti qui su R101 nel nostro sabato rigorosamente.
1: Nel chill.
0: E andiamo.
1: Esatto, noi siamo Leo e Yolanda in vostra compagnia fino a mezzanotte. Si parla di come superare il temutissimo quiz della patente. Ecco, noi non l'abbiamo ancora capita questa cosa.
0: Ma oddio, noi la patente ce l'abbiamo,
1: sì,
0: entrambi,
1: per miracolo,
0: diciamolo,
1: io, poi tu non lo so.
0: Fortunatamente. Il povero Sinner ci ha messo 4 tentativi, al quinto è riuscito a farlo. Stiamo chiedendo, magari per chi all'ascolto non l'ha ancora preso, per chi vuole tirare fuori dei ricordi del passato, dei consigli, cioè come avete fatto voi, come consigliereste di fare.
2: Ciao R101, un buon trucco per prendere la patente, secondo me, è fare quiz su quiz.
1: Questo sì.
0: Questo, diciamo, è andato sul sicuro,
1: vero,
0: il nostro amico.
1: È vero,
0: non,
1: infatti,
0: non puoi sbagliare.
1: La prima volta che mi ero presentata forse non ne avevo fatti abbastanza.
0: È possibile, sì. Io mi ricordo che molti magari si mettevano a farli in metropolitana, cioè proprio ce li hai sul telefono.
1: Sì,
0: no?
1: Ormai.
0: Quindi,
1: sì, sono sul telefono.
0: Sala d'attesa dal medico in metropolitana, ti fai
1: come
0: il quiz
1: se fosse
0: patente.
1: Un gioco un po', esatto. Per forza la devi prendere così.
0: Poi
1: sennò...
0: però dopo quando
1: non
0: vedi bocciato,
1: un gioco.
0: Come non gioco.
3: Una cosa che può aiutare sono le parole sempre o in ogni caso, o comunque le cose che indicano che ogni volta la regola è fissa, perché nella strada, comunque nella guida, la regola non è mai fissa, ci sarà sempre un'eccezione, cambierà qualcosa, quindi quando leggete sempre o in ogni caso o quelle cose lì, non è mai vera la cosa, è sempre falso.
1: Bravo.
0: Però è rischioso, perché se ti cap- cioè devi comunque leggerla la domanda.
1: Devi
0: sennò...
1: leggere la domanda, però già se leggi sempre, secondo me tendenzialmente è falsa.
0: Ma le autovetture possono avere un motore elettrico?
1: Certo. Non lo so.
0: Giusto, giusto, giusto.
1: Grazie,
0: vera.
1: Mi sono sentita
0: ti ha fatto una domanda a bruciapelo.
1: Mi è piaciuta, meno male. Mi confermi che posso tenere la mia patente?
0: La patente c'è ancora.
1: Perfetto.
0: Brava, puoi tenerla. Se volete, insomma, darci un consiglio o darlo alle persone all'ascolto su come fare a prendere la patente.

0: Era Adele, Easy on Me qui su R101. Lei la patente l'ha ottenuta. Era Adele, Easy on Me qui su R101. Lei la patente l'ha ottenuta a 25 anni, leggevo.
1: Ah, vedi.
0: Quindi comunque non
1: prestissimo.
0: Siamo
1: lì. Vabbè, perché bisogna capire.

0: Proprio il come fare.
1: Esatto, come fare a superare questo temutissimo esame. Sentiamo.
2: Salve ragazzi, io ho preso la patente nell'84. Ho preso due patenti, la B, e dopo sei mesi ho preso la C per guidare il camion.
1: Wow.
2: Oggi ho 61 anni e sto andando a scuola guida per prendere la patente professionale CQC, perché mi serve per il lavoro. Praticamente dovrò rispondere a 70 domande in un'ora e mezza e posso sbagliarne 7. Sto facendo scuola guida e tantissimi quiz.
0: Ma vedi?
2: Penso che sia il modo più giusto, sia quello di fare tanti quiz.
1: Mamma
0: bello
1: mia.
0: Che noi abbiamo messo giù una domanda dicendo magari chi deve approcciarsi all'esame della patente per la prima volta, e poi invece c'è anche chi
1: ne ha già fatti due, tre
0: e poi periodicamente deve rifarli.
1: Complimenti, mi è venuta l'ansia solo a sentire la spiegazione di questo esame comunque.
0: Sì, tra l'altro CQC è l'abilitazione professionale per veicoli pesanti adibito al trasporto di merci o persone, quindi il nostro amico fa quello di lavoro.
3: Allora, secondo me è un buon trucco per prendere la patente. È A, sempre la risposta più lunga, e B, pensare come pensano in sicurezza. Più la cosa è pensata sicura e più la risposta è giusta.
1: Vedi?
0: Sì, lui dice,
1: mi piace, ha intuito un po'.
0: Ha intuito, e anche sulle cose quasi un po', appunto, più sicura è la risposta, meglio è, perché
1: meglio
0: loro
1: è.
0: Tendono a...
1: A snellire
0: e a insomma, incentivare la prudenza. Intanto Cesare Cremonini, Paparazzi. Enjoy the music.

0: Cremonini, paparazzi, buon sabato sera qui su R101 nel chill.
1: Oh, con Leo e Yolanda, e tra poco è un momento tutto dedicato a voi perché c'è la canzone che ti fa stare bene.
0: Dai, portateci indietro nel tempo.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray.
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
0: Eccola qui che arriva la canzone che ti fa stare bene. Richiederla è sempre facile.
1: 331 80 90 101. Un bel messaggino, possibilmente vocale, in cui sentiamo la vostra voce, dove ci richiedete il titolo e magari ci raccontate, che ne so, un aneddoto o perché siete particolarmente affezionati a questa canzone.
16: Sono Stefano da Cagliari. Per la canzone che mi fa star bene vorrei chiedere la canzone di Janet Jackson, Together Again.

0: Era la canzone che ti fa stare bene su R101, John e Jackson, Together Again 1997.
1: Wow, beh, più o meno abbiamo notato che si pescano sempre da quell'anno lì. È
0: da
1: un'annata
0: 97,
1: di grande musica.
0: Dovunque capiti in quegli anni, capiti bene, che sia 80 qualcosa, 90 qualcosa. Magari qualcuno che faceva la patente in quegli anni.
1: Chissà chi può dirlo, è questo che stiamo cercando di capire, come fare a prendere questa patente. Abbiamo qualche altro consiglio?
2: Ciao, sono Martina da Milano e sono insegnante in un'autoscuola. L'unico consiglio che vi posso dare è di fare tante tante schede, perché poi gira e rigira le domande sono sempre quelle. La patente serve, quindi mi raccomando, mettetevi a fare i quiz, perché se non fate i quiz è inutile, ragazzi.
1: Niente,
0: esercitiamoci, tanto ormai è molto semplice anche sul cellulare, dicevamo prima, te li porti un po' ovunque.
1: Anche le sfide tra amici si possono fare adesso.
0: Vero, fai un quiz della patente il venerdì sera, tema alcolico magari, scherzo. E, che consigli abbiamo ricevuto, quindi, chiudendo un po'?
1: Abbiamo detto fare tanti quiz, attenzione alle parole sempre, in ogni caso, mai, ogni volta, perché la risposta è tendenzialmente falsa in quei casi. E poi vabbè, possibilmente seguire le lezioni teoriche a scuola guida.
0: Beh, quello direi che ci sta.
1: Chi ha voglia, diciamo.
0: Chi ha voglia, esatto. Va bene, dai, fateci sapere se vi è stato utile. In ogni caso è stato un bel modo di ritirar fuori anche dei ricordi per chi la patente l'ha già fatta.

0: d'amore.
1: Sono le 21 in punto.
2: Ma
1: eh?
2: Wow, che puntualità.
1: Bravo Umberto Aniceto in regia.
2: Bravo, esatto, bravissimo. Facciamo un bel applauso. Un applauso anche a voi che ci avete dato davvero tanti consigli su come far a prendere la patente.
1: Sì,
2: ci riterremo stretti, magari ne prenderemo un'altra.
1: Magari prenderemo anche noi quella, com'è che si chiama? QCV.
2: Non addentriamoci in cose che non
1: quella
2: ci compete.
1: Quella lì, hai ragione. Intanto un'altra ora da cominciare, sempre con Leo e Yolanda. Luis Capaldi che arriva subito e poi giocheremo insieme quindi in diretta. We'll be right back.

0: L'intensità di Lewis Capaldi, Hold Me While You Wait, qui su R101. Il mood, il nome del programma, è nel chill.
1: Sì, perché ci sta il sabato sera, nel weekend in generale è proprio quel flusso che ci porta molto lentamente verso il lunedì.
0: Hai detto bene, molto lentamente,
1: molto lentamente.
0: Più lentamente possibile,
1: esatto.
0: Iniziamo ad arrivare alla mezzanotte di oggi, poi c'è tutta una domenica da vivere, è durante il giorno e anche domani sera, sempre dalle 20, per una nuova diretta. E poi c'è il momento del gioco.
1: Stavo dicendo, come ci arriviamo a questa mezzanotte, sempre nel chill, molto tranquillamente, anche giocando.
0: Anche giocando, cambiando un po' l'aria,
1: sì,
0: nella stanza, con questa domanda.
1: Allora, oggi vi abbiamo portato questo termine che magari per qualcuno non è molto noto.
0: Tipo
1: infatti
0: per me.
1: Lo spieghiamo. Allora, perché chiamiamo un certo tipo di finestre vasistas? Ok, spieghiamo cosa sono queste finestre. È un tipo di finestra o infisso che invece di spalancarsi di lato,
0: sì,
1: come una finestra
0: classica,
1: normale, si apre, si inclina in obliquo verso l'interno della stanza.
0: Ok, quindi,
1: sì, se tu non lo sai ti sembra che ti stia tipo cadendo addosso.
0: Sì, sì, sì, di solito sono quelle finestre che hanno la doppia apertura, volendo anche,
1: sì,
0: oppure
1: sì,
0: solo
1: sì,
0: sopra. Comunque quella che si apre sopra e viene in dentro nella stanza, è comoda per non far piovere dentro, magari, però comunque per ventilare un po'.
1: Bravo.
0: La stanza.
1: Io la uso quando magari non voglio proprio spalancarla,
0: esatto,
1: ma voglio quella piccola brezza in camera.
0: Il vento non ti distrugge camera, sì, però circola un po' l'aria.
1: Esatto.
0: Il nome è vasistas e vi chiediamo perché ha proprio questo nome.
1: È una storia curiosa. 331 80 90 101, i vostri tentativi, giusti, sbagliati, non importa, buttatevi, perché nel frattempo c'è Dua Lipa.

0: Carol G e Manu Chao qui su R101 nel chill era viaggiando per il mondo ci fermiamo in una casa con una bella vasista.
1: Bravo! E stiamo cercando di capire come mai si chiama così questo meccanismo un po' particolare, no? Non è una finestra normale che si apre come tutte le altre finestre, ma si apre tipo in obliquo.
0: Sì, si apre dall'alto e entra dentro, sporge internamente. E vi stiamo chiedendo proprio il motivo che ha portato questa finestra a chiamarsi in questo modo. Un amico cosa dice?
1: Ci dice: ciao, Vasistas forse dal nome di chi l'ha inventata?
0: Il signor Jonathan Vasistas, è lui?
1: No, purtroppo no.
0: Non è Jonathan.
1: O magari si chiamava Jonathan l'inventore, a questo non ve lo dicevo ancora. Però no, non è purtroppo questo il significato.
0: Non è lui, non è questo il motivo giusto. Allora, riprovateci anche i messaggi vocali al 331 80 90 101 perché Vasistas si chiama in questo modo.
1: Perché? Noi vogliamo saperlo. Forse lo sappiamo già o magari non lo sappiamo neanche noi.
0: Non si può dire. Dai, provateci voi.

0: Madame, c'era anche Annalisa qui su R101 nel Cile. La domanda di
1: la
0: oggi.
1: Domanda: perché le finestre Vasistas si chiamano così? È particolare.
0: Al 331 80 90 101, da dove nasce questo nome?
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
22: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
23: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
24: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
22: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
25: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
22: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
26: Amore, la vasca?
27: Leviamo.
26: Le piastrelle?
27: Leviamo.
26: Anche i mobili del bagno?
27: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
26: E i lavori?
27: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
26: Mi hai levato le parole di bocca.
27: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
28: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
29: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, 1 litro a 5,39 euro. Da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Del 2004 di James Blunt su R101 alle 21:25, Wise Man, cioè uomo saggio, che potrebbe giocare anche lui.
1: Vedi, sicuramente James Blunt magari conoscerebbe la risposta alla nostra domanda.
0: Sicuramente, quando
1: sono
0: ha fatto questa canzone sicuramente
1: sicuro.
0: È diventato anche lui saggio in quel momento.
1: Sì, ha assorbito la saggezza. La domanda in questione è: perché dice basistas queste finestre, perché si chiamano
0: così? Ah, questa
1: così?
0: Era una finestra, ok.
1: Mi è piaciuto, sì.
0: La finestra sbattuta lì proprio. Sì, la domanda se è ancora intatta la finestra dopo questi rumori è perché quella basistas, cioè quella che si apre sopra,
1: in obliquo
0: esatto. Sopra, si chiama in questo modo, ci state provando voi.
2: Ciao ragazzi, sono Terry del Reggio Calabria.
1: Ciao.
2: Forse perché rimangono chiusi dalla parte di sotto, hanno la forma di un ventaglio, si chiamano basistas.
1: Mi sei piaciuta.
0: Sì, non ho capito il collegamento col ventaglio, perché vasistas, ventaglio.
1: Magari vasistas potrebbe essere ventaglio in un'altra lingua.
0: Ah, beh, certo, come ho fatto a non pensarci.
3: Stiamo morendo.
0: Dai, sentiamo in un'altra.
4: Sono delle particolari finestre molto molto grandi, specialmente al mare e in montagna, ti permettono di vedere panorami. Ciao.
0: Sì, ti permettono di vedere il panorama, quello se c'è il panorama sicuramente.
1: Certo, sì, comunque è vero, sono delle finestre, però purtroppo non è la risposta giusta.
0: Non è la risposta giusta, no. Bravi comunque che ci avete provato, non si vince, non si perde nulla, quindi anche tentativi simpatici a noi fanno piacere,
1: anzi,
0: riprovateci, ecco, ancora meglio.
1: Cioè, li preferiamo quasi, perché sennò ci togliete il gusto di spiegarvelo.
0: Esatto, quindi non dite la risposta.
1: Solo risposte sbagliate.
0: No, anche giuste, al 331 80 90 101, messaggi vocali, perché la finestra vasistas si chiama così. Amore.

0: No Stress, Marco Mengoni su R101. Io e Landa potremmo dire anche nel chill.
1: Nel chill, completamente d'accordo, anche perché stiamo giocando.
0: Stiamo giocando.
1: Quindi non c'è mood migliore per giocare se non il chill.
0: Quindi... per vivere proprio. Nel chill, aprendo la nostra finestra immaginaria, non una qualunque, ma una Vasistas.
1: Sì, cerchiamo di capire meglio. Qualcuno è riuscito a trovare questa risposta?
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono Chiara da Vignola. Vasistas sta per Bus is Das, che sì. Cosa c'è di là? Tedesco naturalmente. E questo è niente, volevo dirvi solo questo, quindi una buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Quindi Was is Das, cioè
1: chi c'è?
0: Chi
1: cos'è?
0: C'è? Che
1: sì.
0: Cos'è? Esatto.
1: Sì, esatto.
0: Non è andata lontana, nel senso ha detto un pezzo di risposta giusta.
1: Esatto, andiamo avanti.
0: Manca,
1: magari qualcuno
0: dettaglio.
1: Ha detto di più.
3: Io lo so, io lo so, io lo so.
0: Vai, vai.
3: Was is Das in tedesco, Was is Das. Perché
0: sì?
3: Quando l'hanno inventato, la persona non gli ha dato un nome. Quando ha portato questa invenzione all'ufficio brevetti, gli ha detto Was ist das? Che cos'è questo? E lui non sapeva come chiamarlo e quindi è rimasto Was ist das.
1: Vedi? Qua già ci avviciniamo. Ci sono varie versioni, diciamo, di questa storia.
0: Esatto.
1: Questa è una di quelle.
0: È una di quelle,
1: sì.
0: Ok.
4: Siamo Joyce e
5: Leo
4: da Como.
0: Ciao.
4: E abbiamo la risposta perché Was ist das viene dal tedesco.
1: Mm-hmm.
4: E il tipo di finestra con apertura dall'alto era da chi era dentro per chiedere a chi fosse fuori appunto di palesarsi. Quindi Was ist das, chi è? E quindi da lì il nome della finestrella.
0: Oh.
4: Che si apre solamente così. Ciao.
0: Bomba, bomba, bomba. Questa è
1: diciamo la risposta più accreditata, cioè...
0: secondo anche le nostre fonti.
1: Sì.
0: Combacia.
1: Sì, combacia perfettamente.
6: Non si dice Was ist das, si dice Was ist das, e deriva dal tedesco.
0: Sì.
1: Mi dispiace.
6: Perché nel 1700 avevano paura di chi bussava alla porta e quindi usavano questa specie di finestrella che si apriva per guardare chi aveva bussato all'uscio senza aprirgli la porta, non sapendo chi potesse essere.
1: Sì, sì.
6: Quindi è tedesco.
0: Tedesco.
1: Mi spiace.
0: Qui guarda, lascio Yolanda.
1: Sì.
0: Adesso.
1: Sì, sì, mi spiace deludere perché in realtà la parola che usiamo noi deriva dal francese. In tedesco questo tipo di finestra non si chiama neanche così. Quindi il termine nostro è francese.
0: Quindi noi abbiamo ragione. Diciamolo ad alta voce.
1: Mi spiace.
0: No, scherzi a parte, comunque la risposta era quella giusta, al di là del termine. Bravi, e una curiosità che magari, insomma, la prossima volta che vedrete una finestra così potete rigiocarvi.
1: Almeno saprete come si chiama. Io non lo sapevo.
0: Neanch'io. Abbiamo imparato, esatto, l'esistenza di questa finestra e anche la storia che c'è dietro. Enjoy the music.

0: anche Miley su R101 con la sua Best Persuades, in attesa della canzone
1: che ti fa stare bene, yes, che arriva tra pochissimissimo. Quindi se vogliamo ascoltarla tutta insieme, ovviamente dovete rimanere su R101.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Shh! Ale, Franz, venite!
10: Michel!
11: Cosa c'è?
9: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
10: Quindi?
11: Non è mica un segreto.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
11: Ma lo presentiamo noi?
9: Eh certo, non lo sapevate?
11: Ale è svenuto.
9: Oh no!
11: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
12: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
13: Ma dove va con quel veicolo?
14: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
13: Però, che design e che capienza.
14: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
13: Allora, via libera a GoApp! Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.

0: escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo?
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
9: Mi fa innamorare.
11: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Eccola che arriva, scelta sempre da uno o una di voi, la canzone che ti fa stare bene.
1: Esatto, al 331 80 90 101, chi c'è?
2: La canzone che mi fa star bene è tratta dal film Flashdance, What a Feeling.
0: No. Qui tanti, tante emozioni.
1: Già da queste note.
0: Sì, mi basterebbero queste.
1: Mamma mia, la scena dove lei è lì pronta a iniziare la sua coreografia. Ce la godiamo tutta adesso.

0: Irene Cara, che bella questa canzone, non a caso è lo spazio della canzone che ti fa stare bene.
1: Sì, ringraziamo la nostra amica per averla scelta. Personalmente questo credo che sia uno dei miei comfort movies, cioè uno di quei film che ti fanno stare bene quando li guardi. È un po' anche il senso della canzone che ti fa star bene.
0: Esatto, ritira fuori momenti, persone, viaggi, anche film, in questo caso con la colonna sonora.
1: Tra l'altro questa canzone mi sembra abbia vinto l'Oscar per la miglior canzone originale.
0: Beh, direi che non mi sorprende.
1: Meritatissimo.
0: Ci può stare alla grande. E, siamo arrivati alle 21:49, canzone che ti fa stare bene, che tornerà tra un'oretta circa, sempre richiesta e scelta da voi. Noi la prossima ora invece ci faremo un po' gli affari vostri.
1: Certo, perché è il nostro hobby preferito del sabato e la domenica sera.
0: Ci racconterete un po' il vostro weekend come sta andando. Intanto tre canzoni per chiudere l'ora, partiamo da Malika Yanda.

0: Era Madonna con Dance Etheria qui su R101 nel nostro sabato.
1: Nel
0: Leo
1: chill, ovviamente. Vi abbiamo promesso, scusate questo bug linguistico che ho appena avuto, che avremmo un po'... come si può dire, spettegolato delle vostre serate?
0: Sì, sì, spettegolato in modo consenziente, perché
1: certo,
0: sarete voi, se volete, a mandarci i messaggi tra poco. Non solo in radio, anche in TV per chi vuole, canale 67, app e sito di R101. E gli Evanescence.

0: Ci sono gli Evanescence ad aprire l'ora delle 22, passate da 4 minuti Bring Me to Life con Leo e Yolanda.
1: Oh, che bello, ovviamente siamo sempre nel chill di nome e di fatto.
0: E di fatto, certo. Si spera assolutamente, anche tutti voi all'ascolto indirettamente entrate nel chill e entriamo noi invece nella vostra serata un po'.
1: Sì, perché ci piace un po' impicciarci, sapere cosa state facendo, se magari state facendo qualcosa di particolare o anche no, non c'è bisogno.
0: No, esatto, può essere una cosa diciamo più rilassante, può essere invece un qualcosa di più eclatante e anche programmi un po' inusuali per un sabato sera, come per esempio questo di quest'amico che ci ha già mandato un piccolo racconto.
2: Per 101, Nicola Evo dall'officina.
0: Ciao.
2: Sempre, e stasera devo rifare la frizione alla moto zappa perché mi è saltata mentre stavo andando. Per fortuna sono riuscito a saltare giù al volo e spegnerla, perché senza frizione la marcia resta dentro.
1: Aiuto.
2: Ciao, grazie per la buona musica.
0: Ma ti immagini la scena, lui con la moto
1: questo
0: zappa.
1: È un po' horror della
0: questo
1: settimana.
0: Questo è un po' horror della settimana, è vero, rubrica che avevamo inaugurato settimana scorsa. E è finita tutto bene però, dai.
1: Male,
0: si mette lì a ripararlo,
1: cioè, mi spiace che deve passare la serata così, ma magari è anche una cosa che un po' piace al nostro amico.
0: E magari è uno che gli piace smanettare
1: un
0: con
1: hobby,
0: le mani,
1: sì.
0: E riparare un po' di cose possibili, quindi può essere un hobby, può essere una serata con amici invece estendendo un po' il discorso,
1: certo.
0: Una cena fuori,
1: un viaggio in macchina di andata o anche di ritorno, spero di andata, dai,
0: non tutte e due in una sera,
1: tutte
0: però
1: due
0: magari
1: in una sera, no.
0: Per andare vicino a casa,
1: mai dire mai,
0: no,
1: eh.
0: Ma infatti siamo pronti a essere stupiti. Al 331 80 90 101, messaggi vocali, il vostro sabato che prevede.
3: Ci

0: Cambor Belong Together, siete su R101 nel chill con Leo e Yolanda, buon sabato ancora.
1: Ma sì, buon sabato, comunque siamo nel flusso di questa bella serata, vi abbiamo chiesto che cosa state facendo, ci avete regalato non poche soddisfazioni, devo dire.
0: Però c'è un bel racconto dettagliato che sentiamo.
2: Io invece sono un po' ansiosa, quindi guardare voi mi rilassa, perché domani ho un appuntamento con una persona che mi interessa e spero che la situazione vada bene. E il nostro secondo appuntamento per domani dovrebbe essere quel saltino in più. Ci stiamo prendendo un po' di tempo, però poi ogni volta che ci vediamo, insomma, si fa qualcosa
0: Beh, due volte, si va dai.
2: Da qualche parte più importante, piano piano. Ecco, sono un po' emozionata. Quindi quello che sto facendo è pensare.
1: Oh,
0: che bello.
1: Mi è piaciuto tanto anche il modo in cui ci ha coinvolto, no? Cioè, in questo racconto ci ha un po' spiegato, è la seconda volta che si vedono. Io non vorrei essere indiscreta, vorrei chiedere alla nostra amica se poi magari domani ci vuole dare un update.
0: Un resoconto.
1: Sì, un resoconto. Un piccolo aggiornamento su come
0: subito,
1: andare. Lo so, vabbè, non posso farci niente.
0: No, ci sta. A me è piaciuta la fine, sono un po' emozionata, quindi penso.
1: Pensa con un bel sottofondo musicale.
0: Con un bel sottofondo musicale.
1: E poi noi, vabbè, dettagli.
0: E noi speriamo di migliorare la situazione. Tutt'altra invece, tutt'altro il mood di questa amica che si dà la pazza gioia.
3: Ciao R101, io sto andando a ballare, abbastanza classica,
0: bello,
3: come serata sabato sera, una serata si spera divertente, sicuramente molto caotica, in uno dei locali di Milano, un locale di ballo caraibico, quindi sicuramente farà molto caldo, un modo per salutare l'estate che sembra ancora non essere finita date le temperature. Ciao, buona serata a tutti.
1: Ciao.
0: Beh, temperature dai, però si sta un po' meglio,
1: Sì, dai. Per essere autunno non è proprio rassicurante.
0: Però ballando salsa caraibica in un locale a Milano le temperature saliranno
1: sale
0: sì,
1: parecchio, sì.
0: Infatti. Aiuto, cos'era? Va bene, dai.
1: Niente.
0: Vi aspettiamo, unitevi se volete al 331 80 90 101. Messaggi vocali, il mio sabato sera prevede, poi la continuate voi.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Zai e con Animal su R101, il vostro sabato.
1: Il vostro sabato nel chill con Leo e Yolanda. Tra poco torniamo ad ascoltare le vostre voci, più precisamente che cosa prevede il vostro sabato sera su R101.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
7: R101.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita qui su R101. Buon sabato da Leo e Yolanda, nel chill, come sempre, nome anche del programma.
1: Esatto, di nome di fatto, l'abbiamo detto un sacco di volte stasera, ma è così. È il momento per noi di impicciarci nel vostro sabato sera. Stiamo continuando a chiedervi un po' quello che state facendo, chi vedete, cosa fate, e quindi vediamo chi ha risposto al nostro appello.
2: Programmi. Ciao R101, sono Arianna. Io, mia mamma e mio fratello stiamo andando a sentire un tributo ad Adriano Celentano a Senago. Ciao.
0: Ah, che bello. Bella serata, dai, passarla in famiglia, magari cantando canzoni che suonano di solito in viaggi, in macchina d'estate, no?
1: Sì.
0: E tutta la famiglia, e si ritorna un sabato di ottobre a cantarle insieme.
1: Devo dire che sono un po' quelle canzoni che sono al di sopra di tutte le generazioni, le età, non importa, cioè le conosci e quindi le canti, è bellissimo.
0: Bello, bel programma.
3: Ciao, ero 101, io ho appena finito di cenare, sono appena tornata dal lavoro. Adesso la bella doccia calda e poi un po' di relax sul divano, perché oggi è stato veramente un pomeriggio devastante e molto molto pesante. Bacioni.
0: Allora, apriamo le porte di Nel Chill, ti facciamo entrare, ti facciamo accomodare di fianco a noi. Tra me e Yolanda ti mettiamo qui in mezzo.
1: Qua, guarda, il posto giusto per rilassarti, per riposarti, forse anche con una bella tisanina calda.
0: La tisanina calda, tanta bella musica, un po' di chiacchiere e scoprire anche racconti di altre persone là fuori che fanno cose magari diverse da quelle che ci si può aspettare.
4: Volevamo salutarvi, siamo io, Gnappo e Teo, ragazzi, salutiamo.
5: Ciao, R101!
4: Ciao! Niente, siamo così, stiamo bevendo delle birrette, vi stiamo guardando e niente, buona serata.
0: Programma classico,
1: che
0: in
1: energia.
0: Realtà, questo.
1: Però non era classica l'energia che ci hanno messo nel raccontarcelo.
0: L'energia era, il gasometro era alto.
1: Era fuori dal comune.
0: Era alto, continuate a divertirvi e a raccontarci se volete il vostro sabato sera.

0: Quanto è bello il finale anche di questa canzone di Doechii con i suoi pra papà.
1: Vero, bravi. Oh, lo fai benissimo. Grazie, però, posso grazie, dire. Meno male che ci sei tu.
0: Aia, questo era Umberto che non questo apprezzava male, in regia.
1: Niente, vabbè, cioè continuiamo con questo flusso nel chill della nostra, ma della vostra serata più che altro. Che cosa fate di bello?
2: Leo, buonasera. Ma
0: questo è Spampa.
2: Spampa Lutatrani, direzione Corato, ultima giornata di raccolta, stasera c'è l'umido,
0: l'umido
2: e poi il riposo. Un abbraccio ragazzi, è sempre un piacere sentirvi.
0: Grande, wow. Spampa, grande Spampa, ascoltatore affezionato della fascia serale qui su R101, che salutiamo e fa l'operatore ecologico, quindi oggi era il turno dell'umido.
1: Meno male che ci sei tu, meno male che poi puoi riposare anche un po', diciamocelo.
0: Beh sì, dai, non so che ora finirà il turno, ma secondo me per mezzanotte.
1: Però ha detto oggi è l'ultimo giorno, quindi...
0: Ah, è vero, per quello, un po' di vacanza anche per lui.
3: Ciao, siamo Roberta e
4: Fabrizio.
3: E questa sera, non avendo altro da fare, siamo qui e ci facciamo una partita a burraco e vediamo. E
4: Fabrizio.
3: E questa sera, non avendo altro da fare, siamo qui e ci facciamo una partita a burraco e vediamo chi vince in tutto relax. Buona serata a tutti. Ciao.
1: Ciao.

0: un altro programma, ma staranno giocando a burraco?
1: Ciao! Abbiamo appena finito la raccolta delle olive e siamo andati alle terme libere e
2: ci siamo portati da mangiare. E adesso fuoco sotto le stelle. Ciao Radio Getto 1!
0: Ma che giornata, meraviglia! Wow. Sai quando hai ancora un po' la sensazione delle terme, del calore, del...
3: No, non mi capita!
0: Quando hai una giornata di relax, sì, che fai piscina, fai un po' di sauna, calore, così, ti senti poi tutto un po' rilassato nel corpo.
3: Nel chill, esatto.
0: Nel chill, ti metti con un bel fuoco e del buon cibo sotto le stelle e passa una serata stupenda.
3: Passa la paura, passa
0: tutto. Passa la paura, passano i casini. Enjoy the music. 101. Casini da sta, casini da ba, casini giù in mezzo alla via. R. 101.

0: E questa si chiamava Casini, Marrakech e Gue, la loro nuova canzone su R101.
1: E tra poco una canzone magari non nuovissima, però importante perché è la canzone che ti fa stare bene. Quindi rimanete in nostra compagnia e ce l'ascoltiamo su R101.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.

0: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Canzone che ti fa stare bene nel chill qui su R101 con Leo e Yolanda, sempre qualcuno di voi a richiedere.
1: Esatto, no. Sentiamo chi stasera.
2: Sono Elisa da Masta, la canzone che mi fa stare bene, io vorrei sentire Strong di Robbie Williams, perché l'ho visto dal vivo e ha fatto venire giù lo stadio quando ha cantato questa canzone. Ciao!
1: Ciao!
0: Che meraviglia, mi immagino la scena della data di Robbie Williams con il pubblico in visibilio.
1: Possiamo replicarla un po', ognuno a modo proprio adesso?
0: Dai! Eccoci.

0: C'è festa qui su R101 con Robbie Williams, Strong, la canzone che ti fa stare bene.
1: Bello, l'avete richiesta voi al 331 80 90 101, stesso numero a cui ci avete mandato i programmi del vostro sabato sera.
2: Ciao Radio 101, io sono qui che sto per asciugare le bacche che ho preso oggi di prugnolo per poi metterle in infusione nell'alcol per poi fare successivamente un liquore dopo 30 giorni di infusione. Bello. E qua sempre vicino ho le olive da lavare e poi da asciugare per metterle sotto sale e dopo, quando saranno pronte, da mettere sott'olio con i vari sapori, e tutto questo in vostra compagnia.
1: Che bello.
0: Bello, non ho capito questa base horror che sembra che
1: perché sembrava un po', capito, una pozione.
0: Ah, tu dici una cosa magica, che non l'ho capita io, non
1: una cosa magica io. Secondo me chi è in grado di fare queste cose, un po' di magia nelle mani ce l'ha.
0: Però
1: sì,
0: comunque è un piano, è una serata alternativa.
1: Bello, ci è piaciuto.
3: Ciao R101, siamo Annika e Sofia e siamo appena tornate dal castello di Brescia. No. Ciao.
0: Anche qui
3: ciao.
0: Ci vorrebbe una base un po' horror.
1: Bellissimo.
0: Castello di Brescia quest'ora.
1: Il castello di Brescia è molto bello a tutte le ore, te lo posso confermare perché ci ho vissuto per un po'. Quindi sì, bello.
0: Ci avviciniamo anche ad Halloween, quindi lentamente questa atmosfera ce la potremo portare dietro.
1: È vero, cosa mi hai sbloccato? Non ho ancora scelto il mio costume, questo è grave.
0: Anch'io, ma io scelgo due giorni prima di solito.
1: No, a me piace prepararlo.
0: Sì,
1: sì.
0: Dai, allora tra poco, nella prossima ora, parleremo anche di Halloween e poi giocheremo anche. Rimanete qui su R101 anche perché ci sono i Coldplay.

someone special. Don't go to war with yourself.

0: Le 23 in punto. In noi dobbiamo momento. Fare ancora un applauso a Umberto Aniceto in regia.
1: Davvero.
0: Si supera ogni volta.
1: Ogni ora di più.
0: Incredibile, incredibile. Ciao Yolanda.
1: Ciao Leonardo, buonasera a tutti. Siamo sempre ovviamente nel chill fino alla mezzanotte, ma potete continuare a chillare anche fino a domani mattina.
0: Sì,
1: volendo.
0: Beh, noi vi diamo lo spunto, poi continuate voi se volete.
1: Esatto, e tra poco vi daremo uno spunto, un indizio, perché forse giochiamo.
0: Giochiamo a tema musica dopo gli Outcast.

0: degli Outcast Eia su R101, che poi sembra un po' un modo di dire sardo, no? Sai,
1: spero
0: che dicono
1: Eia,
0: invece siamo negli Stati Uniti in tutt'altri anni.
1: Oh, mi hai ricordato un po' le mie origini, la mia famiglia è per metà sarda.
0: È vero, sì. è vero. Hai assaggiato un po' di buon cibo?
1: Sì.
0: Buone,
1: ho avuto occasione nella mia vita.
0: Eddus,
1: poi a me piace tutto questo problema, quindi è un problema.
0: Buono.
1: Sì.
0: Sì. Un problema, è un bel problema.
1: È un bel problema, esatto. Mi piace assaggiare.
0: Allora, torniamo alla musica, perché stiamo giocando al gioco che abbiamo soprannominato L'Italiano a Londra.
1: Esatto, in che cosa consiste questo gioco? Noi vi leggeremo una piccola parte, una frase, due frasi, adesso decideremo, di una canzone che ovviamente in origine è in inglese.
0: Sì.
1: Noi la leggeremo però in italiano. La difficoltà per voi sta nel capire di quale canzone si tratta.
0: Esatto, una canzone che comunque tutti avete sentito, è abbastanza una hit della musica pop. Ma non diciamo altro. Leggiamo?
1: Sì, vado io.
0: Vai.
1: Trascini il mio nome nel fango, però in qualche modo non fa male.
0: Ecco, questo è un pezzo tradotto in italiano di un testo di una canzone famosa inglese che dovete individuare voi. Quindi artista e titolo, provateci al 331 80 90 101. Ripetiamo.
1: Vai, ripeti.
0: Allora, trascini il mio nome nel fango, però in qualche modo non fa male.
1: Mi raccomando, vietato usare qualsiasi tipo di aiuto.
0: No, venite bannati.
1: Sì.
0: Bannati dal notaio Umberto Aniceto.
1: Quindi tentativi giusti o sbagliati, buttatevi. 331 80 90 101 e tra poco vi ascoltiamo.

0: la più famosa degli ultimi anni di Miley Cyrus, Flowers, qui su R101, e anche noi stiamo giocando con la musica, con l'italiano Alombra.
1: Eh sì, vi abbiamo letto questo piccolo pezzo di testo di una canzone in inglese e noi però ve l'abbiamo letta in italiano e vi abbiamo chiesto di indovinare. È un compito non semplice stasera.
0: Non è facile, anche perché noi accettiamo solo tentativi onesti, cioè senza andare a cercare su internet.
1: Abbiamo già beccato qualcuno.
0: Sì, è vero, è vero. E allora, la parte di testo in questione dice: trascini il mio nome nel fango, però in qualche modo non fa male.
1: Siamo stati cattivi, eh? È molto breve questa parte di testo, però qualcuno ci ha provato lo stesso, sentiamo.
2: Please Forgive Me di Bryan Adams.
0: È Please Forgive Me di Bryan Adams?
1: Oh no, mi dispiace, però...
0: Ti sembra un po', sei tu il parente?
1: No.
0: Sentiamo un'altra.
3: Ma forse è questa che state trasmettendo, Flowers di Miley Cyrus? Ciao.
0: Ti immagini il caso ci ha portato su questa canzone?
1: Mi
0: è lei
1: molto...
0: è Flowers di Miley Cyrus?
1: Purtroppo no, però mi è piaciuto anche il tono con cui ce l'ha detto, molto cordiale.
0: Cordiale con una pronuncia molto
1: perfetta.
0: Londinese.
1: Sì, quindi vabbè, diciamo che siete promossi, però purtroppo la risposta non è nessuna di queste due.
0: Ma potete riprovarci, sia voi che ci avete già mandato il vostro vocale, sia voi che non ce l'avete ancora mandato.
1: Esatto, 331 80 90 101, mi raccomando, tentativi onesti, perché poi vi becchiamo quando barate, eh?
0: No, non si fa.

0: The Bausa con Magnetic qui su R101, giocando al Italiano a Londra.
1: Esatto, vi abbiamo chiesto di indovinare qual è la canzone che vi abbiamo letto in italiano.
0: Tra poco ve la ripetiamo anche.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: meraviglia ritrovare Jovanotti in questo sabato nel Chill su R101. Mi fido di te, Leo Yolanda, e la sua voce che ci culla.
1: Oh, noi ci fidiamo di voi perché stiamo giocando e quindi confidiamo nel fatto che non barerete per trovare la soluzione a questo gioco. Mettiamola così.
0: Il gioco è l'italiano a Londra. Mi immagino Jovanotti a Londra.
1: Bravo.
0: Che cammina e ascolta questa canzone inglese, insomma, conosciuta, una hit degli ultimi anni, sì. Decenni, centenni.
1: Bravo, esatto. E fa più o meno così.
0: Vai.
1: Ora la rileggiamo. Trascini il mio nome nel fango, però in qualche modo non fa male.
0: Traduzione di un testo inglese di una canzone famosa. Qual è questa canzone?
2: Pet Shop Boys, It's a Sin.
0: È Pet Shop Boys con It's a Sin?
1: No.
0: Mi diverte molto fare la voce
1: da presentatore.
0: No, sì, dire è lui.
1: È lui, lei. Lei? No,
0: non è,
1: no.
0: Non è lei.
1: Non
0: ok,
1: è lei.
0: C'è anche un altro tentativo scritto del nostro amico Marco che dice: ma per caso sono gli One Republic?
1: No.
0: Non
1: no.
0: C'entra neanche
1: no.
0: Quello, è stato vago.
1: Lo so, siamo stati cattivi, è difficile.
0: Proviamo a dare un piccolo indizio o aggiunge, dai, sonoro, proprio un secondo. Basta. Secondo me è qui proprio
1: Per sicurezza,
0: sì.
1: Vai, ripetiamo un attimo.
0: Ripetiamo al volo. Allora,
1: sì.
0: Trascini il mio nome nel fango, però in qualche modo non fa male. Provate a pensare senza andare su internet di quale testo e di quale canzone potrebbe essere.
1: Esatto, 331 80 90 101.

0: The Fate of Ophelia era Taylor Swift qui su R101 2335. Ancora buona serata, Leo e Yolanda nel chill con il nostro gioco.
1: Sì, stiamo giocando, infatti vi abbiamo letto questa parte di una canzone famosissima, molto famosa, che originariamente è in inglese. Noi ve l'abbiamo letta in italiano, abbiamo visto che cosa è successo.
0: Esatto, e la frase in questione è presa dalla canzone tradotta in italiano, è "trascini il mio nome nel fango, però in qualche modo non fa male". Che canzone è? Qual è il titolo?
2: Siccome non mi piace barare, non ho già voluto vedere su internet, non ho tradotto il testo, ma ho riconosciuto la nota della canzone, che dovrebbe essere di Billie Eilish. Ma non avendo consultato su internet, non mi ricordo il titolo della canzone.
0: Onestissimo.
2: Se può essere d'aiuto per gli altri radioascoltatori, è la canzone di Billie Eilish. Colgo l'occasione per salutare tutti quanti i radioascoltatori. Michele da Villa d'Agri, un abbraccio.
1: Che carino,
0: che bella voce, che eleganza.
1: Sì. Beh, noi ti ringraziamo tantissimo, anche gli altri giocatori. Purtroppo
0: però non è Billie Eilish, no. Però è un buon tentativo.
3: Charles Whisper, wow. George Michael.
0: Wow, che meraviglia di canzone. È Careless Whisper di George Michael?
1: No,
0: non è nemmeno questa. Qualcuno ha indovinato questa canzone che fa "trascini il mio nome nel fango, però in qualche modo non fa male"?
4: La musica è Forget Me di Lewis Capaldi.
5: La musica è Forget Me di Lewis Capaldi.
0: Allora, abbiamo due vincitori, nel senso che hanno detto il nome corretto.
1: Sì.
0: Da come hanno pronunciato il nome e il cognome dell'artista, uh-huh, e il titolo della canzone, io ho quasi la sensazione che abbiano letto.
1: Ah, è un'accusa grave.
0: È una cosa grave. Visto che non ho abbastanza prove, loro sono i vincitori.
1: I vincitori, bravissimi.
0: E mettiamo anche un pezzo della canzone, quella vera di Lewis.
1: Così saprete. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't
0: hurt though. Che se uno. Gran bella voce, Lewis Capaldi, era lui parte del nostro
1: esatto.
0: gioco.
1: Esatto, saprete che non stavamo barando, la canzone esiste.
0: La canzone c'è, la canzone è quella lì ed è giusta ed è anche molto bella, quindi siamo contenti di aver giocato con lei. Bene, chiudiamo il gioco in attesa della canzone che ti fa stare bene.
1: Eh sì, con una novità, Biagio Antonacci e Safe e la loro spirituale su R101. Stavo sognando.

0: Le voci di Biagio Antonacci e Safe su R101 con la loro spiritualità.
1: Che bello! E tra poco arriva un momento dedicato a voi, come ogni ora, la canzone che ti fa stare bene su R101 in nostra compagnia.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
9: Guarda, guarda, prova a indovinare.
10: È chiarissimo.
11: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
9: Ecco, l'ha detto lui.
10: Ma allora possiamo dire quando?
12: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
11: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
10: Sì, ho capito, ma non è un mio adomino, cosa sua a presentare.
11: Sarà durissima.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: finale di questo sabato su R101 con la vostra richiesta musicale.
1: Oh, sentiamo chi c'è al 331 80 90 101.
2: Sono Mattia da provincia di Cremona. Saluto Jennifer e la canzone che mi fa star bene è Lose Yourself di Eminem.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

0: questo è uno che sa rappare, secondo me.
1: No, perché dici così?
0: Ma è sensazione, cioè, mi ha un po' sesto senso musicale.
1: Sì, avrà successo questo ragazzo.
0: Esatto, questo qui la sa lunga. Eminem, bella. Lose Yourself su R101, che energia, che botta dal 2002, canzone che ti fa stare bene.
1: Esatto, tra l'altro leggevamo che questa canzone è diventata la prima canzone rap a vincere l'Oscar per la miglior canzone originale.
0: Wow, vedi, ha aperto questi premi importanti. E vedevo anche, vabbè, l'anno in cui l'euro entrava in circolazione, 2002.
1: Giusto, vedi.
0: E poi nasceva, no, tu 2004.
1: 2004, anni dopo.
0: Ti ho dato due anni in più.
1: Però ho visto che nasceva anche quella famosa app che ora ci dice i titoli e gli artisti delle canzoni.
0: Di quelle che non conosciamo.
1: Esatto.
0: Beh, comodissima.
1: Però non era ancora un'app, era un numero di telefono a cui tu facevi una telefonata, facevi sentire la canzone e ti mandava un SMS.
0: Ma dai, cioè, ma aspetta, ma c'era uno dall'altra parte o era automatizzato?
1: No, poi ti arrivava un SMS dopo.
0: Fantastico.
1: Sì.
0: Fantastico. Quindi non lo so, magari nel... Ah no, però 2002, prima del 2002 c'era questo.
1: Sa.
0: Qui invece c'era già quell'applicazione lì.
1: C'era già, direi.
0: Quindi,
1: di sì.
0: Con queste note mandavi e ti diceva le Sister Sisters.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Chiudiamo con Ernia, la sua dedica ci porta quasi a mezzanotte. Per oggi nel chill finisce.
2: Per oggi nel chill finisce, è vero. Però non vi preoccupate perché nel chill torna domani.
1: E vedo già la gente che torna a sorridere.
2: Esatto, quindi sempre a partire dalle 20 fino alla mezzanotte. Non vi preoccupate, ci siamo noi,
1: Leo e Yolanda.
2: Esatto.
1: Umberto Aniceto in regia, Diego Petta. Buonanotte e buona domenica.
2: Ciao,
1: domani.
2: Ciao, ciao a tutti.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 Meteo.
4: Ben trovati da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo stabile e soleggiato praticamente su tutte le regioni. Da segnalare il passaggio di una nuvolosità a quota medio-alta sulle regioni di nord-ovest e di qualche sottile velatura tra quelle di nord-est, la Toscana e la Sardegna, oltre a modesti annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Non si prevedono piogge, temperature stazionarie, valori compresi tra 24 e 28 gradi, localmente fino a 30 al centro in Sardegna. Venti moderati o tesi di scirocco sul mare e canale di Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: Oh là là! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina! Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Pop!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shadow.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina, R101.

0: elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
1: Trone, non ci sono paragoni.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: R101
1: Dance Party.
2: Le canzoni dance più belle
0: dagli anni 90 ad oggi.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: numero 101, Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Là, la vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina R101.